0: Viola, sei felice che inizia? Procediamo?
1: Sì!
2: Tutto
3: procediamo,
2: di plastica,
3: procediamo, o vi tolgo la mezz'ora tutti quanti. Procediamo.
2: Ma quale mezz'ora? Non è il primo quarto d'ora, lo facciamo andare.

0: quanta energia sento in questo martedì. Ma sì, da cosa è data?
1: Dalla mattina di R101.
0: Di tua sorella. È andata completamente. L'altro giorno sopra i 30 gradi e questa è finita. Buongiorno a tutti, martedì quanto?
2: Martedì 16 giugno.
0: Questo sono svegli, belli. Buongiorno caporedattore.
3: Buongiorno.
0: Ecco, hai sentito? No, cosa ti ho
2: detto? Questa era tosse canina.
0: Canina,
2: no, sì.
0: Dario, fammi preoccupare.
1: Ragazzi, sto bene.
0: Scattarli in una maniera incredibile. Smettila col tabacco. Oggi è la giornata mondiale, se vi interessa, della verdura. Della verdura fresca. Per
2: bene.
0: Cui, cioè, questo è il periodo del.
2: Perché chi è che la mangia marcia?
0: Cominciate.
1: Ha ragione, però.
2: Scusa,
0: perché non la timbri un po' così si rilassa? Timbrala come
2: fatto,
0: faccia.
2: Martedì sempre.
0: Dai!
2: Sì, passaggio a livello.
0: Che schifo, tu vieni in radio già timbrata.
2: Sì.
0: Beh, ma tu da quando. No, vabbè, niente. Buongiorno caporedattore.
3: Buongiorno, è anche la giornata mondiale delle cascate, che non sono quelle cadute.
0: Okay.
3: Le cascate delle
1: Niagara.
2: Bravo a sottolineare.
0: A questo è il mood stamattina. Bene, meno male che c'è il direttore dell'orchestra.
2: Marcello Zoana!
0: Ora per la TV, ditemi Cigiriello.
2: Caneba!
0: Gabriele.
1: È tornato.
0: Sto scherzando. È tornato Gabriele. Apriamo la borsa. Ieri giornata insomma di grandi movimenti. Oggi si stanno guardando i dettagli per quel che riguarda insomma sta roba. Io mi chiedevo una cosa, no? Adesso non è che voglio fare retorico, sai quelle cose che si dicono che ormai che ti sei rotto le palle di dire, però le rilevi. Quando è cominciato questo conflitto 3 mesi abbondanti fa, solo sul rumors, sulla chiacchiera che potesse cominciare, la benzina era già aumentata alla pompa. Ora la benzina, il petrolio grezzo, è diminuito del 20%. Volevo chiedere agli imparagonabili.
3: Adesso è crollato addirittura il prezzo del petrolio.
0: Sì, sì. Ma è crollato il prezzo. Quanto state facendo benzina? Ma così, per curiosità, mica voglio andare lì a fare le solite. Ci siamo sempre tonti a farci prendere, eh? Va bene, apriamo la borsa intanto.
3: La borsa è positiva anche quest'oggi, più 0,66%.
0: Ieri è un'altra giornata di grandi di botti, anche Elon Musk ieri ha raddoppiato, ve l'ho detto. Vogliamo far subito un test per capire come siamo messi subito in apertura?
2: Dai.
0: Ti va? Oh, c'è un
4: buongiorno
0: test.
4: Sproce. Il pollo è allo spiedo.
0: No, dai, non
2: ripeto. Ieri era cotto, oggi
4: il
2: è allo spiedo.
4: Il pollo è allo

0: Ricordi, esce subito la luce.
1: Ricordati, devi sempre oliare, devi sempre ingrassare, ungere, devi ungere, perché i vecchi, i miei nonni dicevano, se non unci la sua rota non cammina, capito?
2: Ok, giusto.
1: Devi ungere sempre.
3: Vabbè, Croce, se la melanzana è ripiena, il calamaro è mottonato, calamaro mottonato al forno.
4: Buongiorno ragazzi, Stefano da Monza Brianza, e devo dire la verità, assolutamente il calato di 0,0,5
1: almeno la mossa
4: perché è proprio
1: fatta.
4: Qua è ancora 1,8,35 1,8,40
1: non aspettatevi che il calo sia uguale all'aumento, ma però almeno la mossa per educazione, no?
5: Mamma mia, ma sempre lamentarvi.
1: Senti,
5: di questi
1: maleducata,
5: prezzi
1: maleducata,
5: ma
1: lavorare,
5: dai,
1: vai,
5: spendete
1: va,
5: su, non pensateci,
1: va a produrre, spendete, non pensateci, se questi non ce li hanno, non ho capito, devo fare con tutto il mezzo.
0: Infatti,
1: no, facevo così in generale perché indicavo Regina. Allora, buongiorno, parliamo subito di pallone. Ma mi sta prendendo sto pallone? Io non riesco.

0: Guarda, non riesco a guardare, come una, se ascolto la radio e non si sente bene l'audio, se non è buono cambio subito. Noi certo. Abbiamo l'audio migliore di tutte le radio del pianeta.
1: È vero, eh?
0: No?
1: Oh! Sì,
0: e
1: sì,
0: allora,
1: sì.
0: Vabbè, apriamo una finestrella sui mondiali. Dai,
2: ieri
0: dai.
2: È stata una giornata di pareggi. Ed
0: in
2: è iniziato...
0: effetti è un mondiale di pareggi, c'è anche la sigla, mondiale di pareggi. Prego!
2: È iniziata ieri la giornata con uno dei risultati più clamorosi di questo inizio dei mondiali, perché la Spagna, campione d'Europa in carica, la favorita numero uno in assoluto a questi mondiali, è stata fermata da Capo Verde, questa nazionale esordiente a un campionato del mondo, ha fermato gli spagnoli sullo 0-0. Grande protagonista il portiere di Capo Verde che ha parato tutto quello che si
0: chiama?
2: Adesso non riusciamo a
0: sentila
1: Josimar Gias.
0: Tutto
1: Josimar Gias, detto Vozinha.
0: Ma è brasiliano?
2: Ma è brasiliano?
1: No, è di Capo Verde.
0: va bene.
2: Poi in serata altro risultato parzialmente a sorpresa, un altro pareggio 1-1 tra Belgio e Egitto, e poi si sono giocate le due partite
0: l'Iran,
2: il debutto dell'Iran 2-2 con la Nuova Zelanda, e poi l'1-1 dell'Uruguay con l'Arabia Saudita, e anche questo un po' a sorpresa.
0: Ma sti pareggi cosa generano?
2: Generano punti in classifica, siamo ancora alla fase a gironi.
0: Dico, è meglio, è peggio, com'è?
3: Beh, meglio vincere
2: peggio,
3: in ogni caso.
2: Peggio, meglio vincere che pareggiare.
0: Cioè,
3: mi sembra la Valissiano.
0: Lo stand

Esatto. Allora, il 16 giugno 1900 e qual- anzi 2000 e qualcosa era primo in classifica Vamos a Bailar di Paola e Paola. Bene. Oggi sarai live alle 10.45. Tempo 3 minuti e c'è il test psicattitudinale che sconquasserà la giornata, ma subito una canzone che ti fa stare bene. Di che mood siete fatti stamattina? Cosa vogliamo ispirarci? Hanno già, hanno già lasciato. Che roba? Che, tu di che voglia. Vai, vai,

0: dire.
1: Ho voglia di numeri, ma abbiamo già fatto numeri.
0: No, di canzoni, sto dicendo, seguimi, guardami il labiale, che canzoni vorresti sentire?
1: Anni 80, Donna Summer.
2: Benetti. Io l'amore va oltre Gatto Pancieri, che venerdì andrò
0: vai
2: al concerto.
0: Oltre pure tu, vai oltre quella porta, vai per favore, accompagnate. Sei andata al compleanno di Gatto Pancieri, hai rotto le palle tu e Gatto Pancieri.
2: No, devo andare venerdì a Concorezzo al suo concerto.
0: Tutti quanti a Concorezzo. Ciao Gatto.
1: Ciao Gatto.
0: Aldo, tu cosa invece da consigliare?
3: Anch'io anni 80, sono abbastanza inchiavardato.
0: Accontentatevi, mandate subito un vocale al 331 80 90 101 e poi cominciamo la puntata. Allora, le misure, così. No.
4: Gente di Procediamo, vi ho sintonizzato nel mio cuore.
5: Ammetto che la vostra trasmissione è la migliore trasmissione radio che io abbia

per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Benvenuto martedì, canzoni strepitose e favolose, come procediamo. R101, canale 67.
1: Mamma, tutti assieme stamattina, dai.
2: Martedì 16 giugno 2026, San Aureliano. E ricordate, a volte per fare un passo avanti bisogna fare un passo indietro.
1: Ma che cazzata mortale.
3: Ma l'aveva già detta, boy.
1: Per favore, basta, ho cose di sostanza. Poi in una giornata così in cui, insomma, non è semplice ridere e scherzare.
4: Perché?
3: Perché?
1: Vabbè, voi siete poveri, cosa noi che paghiamo?
4: Ah, scusa.
1: Paghiamo l'IMU oggi. L'IMU, l'IVA mensile, le paghe per i dipendenti, i cedolini, l'immortale. Niente, dicevo, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
1: Ci affranchiamo da brutti pensieri e ci mettiamo a lavorare con la testa, perché arriva il cos'è?
5: Cos'è?

0: mezzo stamattina. Considero che volevo farlo subito in apertura. Vabbè, però ho capito, devi prendere le misure. Come fare una roba, fai un sopralluogo. Tu mi capisci, artigiano, no? Che vai, non è che arrivi, monti i ferri e lavori subito.
1: No, no.
0: Ti piazzi le cose, attacchi la corrente elettrica, ti sistemi, guardi cosa, metti la schiscetta per dopo e poi va via così mezza giornata.
2: Certo.
0: No? Però e poi si comincia a lavorare. Ora, la costola di cos'è cos'è e il chi è delle indicazioni cantate legate ad un personaggio. Siete pronti?
1: Yes.
3: Dai.
0: Eccoci.

0: Chi sono?
1: Chi è? Cosa diceva innanzitutto?
2: Innanzitutto non lo diceva innanzitutto.
1: No, dico cosa diceva. Cosa diceva?
2: Diceva: per farmi vincere la timidezza, la bellezza ci ha messo una pezza. Da tempo sono innamorata, mi sento esperta e navigata. Se non voglio perdere l'attimo, devo fare sempre il massimo.
1: Attenzione, la so. Elodie.
2: No.
1: Ah, se fosse stata Elodie subito proprio pum, che schiaffo sarebbe stato. Dica!
3: Riagomitolamelo.
1: Dice che è bella. È vero, questo si è capito che è bella, no? Perché era timida.
2: È una donna.
1: È una donna. Dice perché la timidezza è stata superata un pochino, ci ha messo una pezza alla bellezza. Dica.
3: Monica Bellucci.
2: No.
1: Belletri, svegli, quando vuoi, e non sentirti obbligata a partecipare.
4: No, mi piacerebbe contribuire.
1: No, non ti preoccupare.
4: Con una risposta sicuramente sbagliata. Io direi Federica Pellegrini.
2: No.
5: Katy Perry.
1: Insuperabile. Ripetiamo. Test psicattitudinale per verificare il nostro stato psicofisico stamattina.
2: Attenzione a come anche pronuncio certe parole.
1: Ok. 331, aspetti un attimo, scusi. Certo. 331 80 90 101, prego.
2: Per farmi vincere la timidezza, la bellezza ci ha messo una pezza.
1: Ok.
2: Da tempo sono innamorata, mi sento esperta e navigata. Se non voglio perdere l'attimo, devo fare sempre il massimo.
1: Su massimo hai calcato la mano.
5: Riagomitamelo. Okay. Cristina D'Avena.
2: No,
1: su massimo chi è?
5: Riagomitamelo, chi è Mia massimo? Califa.
4: Massimo chi è? Il compagno, no, secondo
1: credo,
4: te?
1: Il massimo, ma... Vado al no.
5: Buongiorno ragazzi, secondo me è Cicciolina.
1: No, ragazzi, siete serie.
5: Caterina Balivo.
2: Non è Caterina Balivo.
5: Rosy Bindi.
1: Ce l'hai la Brasile, un attimo.
2: Vibra Regina.
3: Riagomitolamelo, Belen Rodriguez.
2: No.
1: Belen Rodriguez.
6: Elettro Lamborghini.
2: Allora. Elettro Lamborghini, no?
1: Attenzione, a risa mi dicono Lady Gaga, la no. Leotta.
4: Levante.
2: No.
1: Allora, sentiamo un attimo, perché magari raccontata così da Aldo non ti dà l'idea, però con la musica, perché non l'abbiamo ascoltata bene, la risentiamo, prego.

0: fare chi sono analizza, chi è analizza Scarone, chi è analizza. Ah, ciao, scusa, non lo sapevo. Ancora la Leotta, non è la Leotta, è una donna. Vorremmo dare qualche indicazione oppure
1: Anna Pozzi?
2: No
0: o li lasciamo è vivente
3: Giulia Michelini?
2: No,
0: è vivente,
2: ne abbiamo già dato. Tu hai capito che comunque era timida, è molto bella.
4: È Clara la cantante?
0: È no. Timida, molto bella, deve fare il massimo. Su Massimo ha messo...
2: Era timida.
0: Era, adesso non è più timida. Su Massimo ci ha messo un pochino di enfasi, per cui secondo me è un'indicazione. Massimo, ma Massimo come nome? Massimo.
4: Ma chi era? Eva Enger?
2: No.
4: Angelina Mango?
0: Allora vi lascio lì. Pensateci un attimo, torna subito. È timida, deve fare il massimo. Era timida e bella. L'altra indicazione
2: è navigata.
0: È navigata. Questi sono più o meno gli elementi. Chi è?
1: Procediamo.
4: Procediamo.

0: di là dove?
1: Oh, in un posto meraviglioso.
0: Dove, dove,
1: ragazzi.
0: Dai.
1: Ma l'imparagonabile lo sanno, eh?
0: Ma ne abbiamo parlato prima.
1: Non mi ricordo
0: cerca di
1: più.
0: Essere un più un po', di stare un po' con noi.
1: Scusami,
0: tanto,
1: scusami.
0: Di in Svizzera ho visto un posto
2: Francia.
0: Di... Ah, in Francia?
2: E via.
3: Cerca di star con noi.
4: Quindi anche stai con noi, anche con noi.
0: Stai con noi,
4: con noi.
0: E via con quella noi. Dell'acqua?
2: Ah, non lo so. E via
0: l'acqua. E via è bella, lì non si fai a Fiuggi, fa anche lì l'acqua. Se vai a Panna.
2: oppure, o a Ferrarella.
0: Oppure a San Pellegrino, adesso diciamo, o Sant'Anna.
4: Sì.
0: Che altro. E no, mi ha incuriosito il posto che ha fatto Macron. Ma, beh, non è una presa in giro, perché hai messo
2: no.
0: sotto il pezzo di Albano, Felicità con la Meloni. Che arriva da sola, poverina. Ma perché non c'ha un fidanzato la Meloni? Perché si sta sacrificando per voi, capito?
1: Vedi.
0: Perché tutti arrivano in coppia, Macron con la Brigitte, l'altro con la moglie. E lei, poverina, una donna sola. Che
1: proponiti. Corteggiala tu. Sì.
0: Corteggio io, cosa faccio? La corteggio c'ha
4: tanto.
0: Manda
4: fare. Fiori.
0: Mando fiori, chissà quanti fiori riceve. Mettete una buona parola voi.
4: Okay.
0: Vorrei fare la first lady una volta. Così lavorano gli altri, no? La ruota! Salve presidente, buon lavoro. Allora, abbiamo dato un'indicazioncina così proprio all'ultimo sugli 80. Beh, dei pezzoni direi,
1: eh?
0: Sette individuati, legati ai sette colori della ruota. Voilà!
5: Canzone verde!
6: Procediamo, buongiorno! Buon martedì a tutti! Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Man at Work. Down Under. Ciao.
7: Canzone viola.
8: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone mi farebbe stare bene è Don't Let the Sun Go Down on Me di Elton John e George Michael. Un bacione forte a tutti.
5: Canzone blu.
9: Ciao pazzeschi, Sassà da Roma. Per la canzone ci va a stare bene oggi proporrei in tema Pride Diana Ross con I'm Coming Out.
4: Yeah. Canzone azzurra.
10: Sono tutto il team di Procediamo. Per la canzone mi fa star bene una canzone degli anni 80, Take On Me degli AA.
5: Canzone rossa.
11: Ciao, sono Franci da Foggia. Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi vorrei sentire Simply the Best di Tina Turner.
12: Canzone fucsia.
13: Per la canzone che mi fa stare bene penso anni 70-80, Eagles, I Can Tell You Why.
4: Canzone gialla.
14: Ciao, procediamo, Antonio di Cagliari. Io la bomba atomica ce l'avrei anche, adesso che piace un casino, ma non la mandate mai, sono 800 anni che ve la sto richiedendo.
0: Dai, qual è?
14: Allora, la mia è di Kid Creole, Mind Curiosity. Dai, che troppo bella, Steve.
0: Dai, che colore, dai, che gliela tiro da Antonio da Cagliari. Vuoi la gialla, Antonio? Io ce la metto tutta. È che gialla.
4: Azzurra. Canzone azzurra.
10: Sono tutto il team di Procediamo. Per la canzone che mi fa star bene, una canzone degli anni 80, Take On Me degli AA.
0: Però anche I Can Tell You Why degli Eagles, pezzone esagerato, cioè proprio non lo metti sulla bilancia con questo, altra storia, però questa è la sorte, tu la conosci bene la sorte, maledetta sorte. Take On Me, la canzone che ti fa stare bene.

0: ma sì, col cavolo.
1: Ma l'hai educata.
2: Guarda l'artista vero. Basta.
3: Ciao R101, permettetemi solo di dire al volo a Regina complimenti da quando ha detto destagionalizzazione.
2: Ieri ha toccato diversi picchi, non ultimo quello con la vasca lì, con la fontana. Dobbiamo insistere in quella direzione. Oggi live, prima delle 11, direttamente immersa nella fontana. Beh, l'estate ce lo concede. Stiamo sul pezzo, era la canzone che ti fa stare bene, Take On Me di Aha. E tra un'ora invece cambia la musica, cioè nel senso cambia la musica. Musica ha un indirizzo, è una canzone d'amore, una canzone che ti fa stare bene d'amore, che però deve avere anche un pensiero d'amore, una dedica d'amore, stimolata da qualunque sentimento, che sia gratitudine, che sia
0: anche amicizia,
2: ma anche sesso, sì, un po', buttateci un po' il sesso. A proposito, io dicevo della Meloni che da sola, che è single, dico Fernando, dietro ad un grande uomo c'è sempre una grande donna, dietro una grande donna non serve un grande uomo, grazie.
4: Spesso non serve neanche un uomo.
2: Vabbè, allora eclissiamoci. Meloni non ha bisogno di un maschietto di rappresentanza, vedi come la difendono, vabbè, e tanti altri. Insomma, siete innamorate, avete voglia, avreste voglia, vi è tornato in mente un ex, una vecchia storia, errore che si fa sempre, no? Poi magari uno sta da solo, chi pensa all'ultima storia che ha avuto? Tu?
0: Pessima abitudine.
2: Ma ormai non c'è più,
5: a Garibaldi.
2: Non c'è più possibilità, no? Scherzo. Se avete nel cuore qualcosina, tiratelo fuori, è l'occasione giusta, è il momento giusto, tra un'ora, con un vocale, una canzone d'amore e un pensiero, una dedica d'amore con un vocale a questo numero
6: 331 80 90 101.
7: Procediamo
8: ogni mattina dalle 9 alle 12
6: su R101.

0: gente è la gente, non ha propriamente un coinvolgimento sentimentale, però per tirar fuori cose gentili, delle cose, lasciano anche delle dediche per persone che hanno avuto un incidente, una cosa.
1: Che bello.
0: Ma l'amore, è l'amore così. Cavolo, non c'è più, non avete storie belle infuocate che fanno soffrire, che tengono giovani,
2: lo sbrugulio nello stomaco.
0: Brava, lo sbrugulio.
3: Sì. Non è un'app di incontri.
0: Sbrugugliatevi, ma è anche è tutto. È uno spazio dedicato all'esternare, senza paletti, un pochino. Lasciatemi andare, ma scegliete anche una bella canzone. Parlo della canzone Ti fa stare bene, quella con Tata Amore. 331 80 90
3: 101.
0: Regina, non ce la farò mai con te. È una guerra, è una partita persa in partenza. Ridi.
4: Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno. Allora, volevo dire, Regina, nel dark web ho preso quella cosa per te. Vedi che ti arriverà il pacco, c'è scritto Fent sopra, ok? Okay. Non esagerare con l'utilizzo.
0: Grazie. E fentanyl.
3: Grazie.
0: Allora, alle 10 precise, vado da Aldo Preda, dal nostro caporedattore. Facciamo il punto. Abbiamo fatto riferimento al G7 in Francia, partiamo proprio da lì.
5: Sì, partiamo da lì. Le ultime notizie di queste prime ore della mattinata. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato poco fa all'hotel Royal di Evian, dove è stato accolto dal presidente francese Macron per prendere parte alla seconda giornata del vertice del G7, che sarà in parte dedicata proprio alla guerra in Ucraina. Ed è in corso in questi minuti proprio un bilaterale tra Zelensky e Macron. Nella notte invece le forze armate ucraine hanno colpito un impianto petrolifero alla periferia di Mosca, a soli 15 chilometri dal Cremlino. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece dichiarato che i prossimi negoziati tra Stati Uniti e Iran saranno suddivisi in due fasi. Il dossier nucleare e l'allentamento delle sanzioni saranno affrontati in una seconda fase dei negoziati. Ci sono anche due notizie di cronaca che arrivano dall'Italia. 7 arresti della Digos di Roma in un'inchiesta della procura su una presunta cellula terroristica anarchica. 2 di queste persone arrestate devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità, che provocò gravi disagi alla circolazione. Tutti assolti invece a Milano, perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla procura sulla gestione urbanistica. In questo caso era la vicenda del grattacielo Torre Milano di via Stresa.
0: Di cui ne abbiamo parlato tanto qualche mese fa. Chiusa classica, prego.

0: questo mi è piaciuto.
1: Scazzumi, scazzumi.
0: Mi fai lo scazzumi basso, per favore?
1: Scazzumi.
2: Vedi, scazzumi viene bene.
1: Scazzumi, baby.
0: Allora, 9 minuti dopo le 10 di mattina. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Devo salutare il mio amichetto Marco Mazzoli, che ho visto tornato dall'America tutto
3: finalmente,
0: con questi capelli unti, con la barba, dei barboni, per favore. Beh, ripulitevi un po', andate in giro in maniera, insomma, dai. No.
3: Ma in America si va in giro così.
0: Ma mica da barboni, tutte queste barbe, tagliatevele, si annidano i batteri. Poi sei innamorato delle mie scarpe. Per visto le mie scarpe canepa, puoi fare un riesci se non me la tolgo. Scarpe da, perché io indosso scarpe da donna.
3: Ah, che belle, come
4: queste sono un modello da donna.
0: Questa è donnissima. Proprio la marca, si vede, eh?
3: Se
0: devo cambiare il calzino, perché non trovo quei cavolo di fantasma. Che scorpo,
3: no, stupenda, robe, vero? Stupenda, sì.
0: La vuoi?
3: Sì, sono anche comode.
0: Comode, se te lo raccomando. Salutate Marco Mazzoli. Dai,
1: ciao, ciao Marco, bentornato.
0: Allora, veniamo a noi. Avremmo sul piatto un bel test psicattitudinale che sta incuriosendo, ma però secondo me è momento di live. Una bella canzone, dai, raggiungete la fontana. Vado, eh? Dai. Allora, attenzione. Prego, con calma, eh. Cioè, mica abbiamo un quarto d'ora. Qua ci inseguono con i tempi, con la frusta. Ale, allora, le signore vanno fuori, raggiungono la fontana di Gio Ponti nel cuore di Milano, in Largo Donegani, dove oggi si canta Che anno era prima in classifica. Oh, calma, la porta, cos'è, un trullo? Mamma mia.
5: Era il 2000.
0: Era il 2000.
5: Tondo.
0: Il 16 giugno del 2000 gli italiani cantavano Vamos a bailar, ma andiamo per ordine. Sigla, regina, è già di fuori.

0: sganciati con la 4, vai sull'esterna del nostro building di Radio Mediaset. Ecco le immagini che vi arrivano a casa, giornata calda ma un pochino nuvolosa a Milano. La signora canta dalla fontana, non vedo Canepa, non vedo la fontana, non vedo, non si sono collegati,
1: sarà qualcosa, scarico, ma la batteria, il telefonino.
0: Loro non camminano, si trascinano, cioè proprio hanno un incedere veramente, come dire, disarmante. Allora, il pezzo che canta la signora, eccola,
1: eccola là.
0: Si avvicina alla fontana, non importa la canzone, l'interpretazione, ma quanto regina il rapporto con la fontana, con l'acqua. Estate, diamo delle immagini un pochino rinfrescanti. E che se ne frega se non si sente, mettiamo la canzone originale. Tanto, eccola là, tocca l'acqua, dimmi la temperatura più o meno, tocca, la mettici il piedino, dai, la testa, immergiti.
1: Adesso fai uno shampoo.
0: Sono immagini belle però, capito, d'estate, cosa vuoi? Siamo in diretta, quindi facciamo vedere un pochino d'estate. Allora, la signora canta Vamos a Bailar di Paola e Chiara, canzone numero uno in classifica 26 anni fa. E lasciala stare, sei andata acqua nel microfono, non ce la farà mai. Ce la fa? Vediamo. Anni fa. E lasciala stare, sei andata acqua nel microfono, non ce la farà mai. Ce la fa?

0: nervosa però, dai. No, no, no, troppe onde, avvicinati, avvicinati.
1: No, regina, balla, regina, balla.
0: Avvicinati, lascia stare il microfono, non cantare, esatto, buttala lì sulla performance. Brava, vedi? Che gli ascoltatori in radio proprio hanno un'idea bella chiara di quello che sta succedendo.
1: Oddio, la cervicale.
0: Mamma mia. Ma anche in macchina, se avete un beh, ce l'avete, con l'applicazione potete seguirla. Avete perso un momento bello se non l'avete fatto. Bellino, dai, caruccio.
1: Bello, bello.
0: Proprio per dire.
1: La fontana nobilita lo spazio.
0: Ma anche tu leggi, per leggere devi allontanare...
1: No, io devo avvicinare, essendo mio... Per...
0: E vabbè, però ad una certa età, ma tu non hai gli occhiali regolabili, come si chiamano? Lenti? Sì, progressive, bravo,
1: progressive.
0: Bravo. Ah, ma tu non vedi Regina da vicino? Sta arrivando un pochino, non sei soddisfatta, sediti, sediti, accomodati. Al microfono però, Regina, lasciale uno.
2: Avevo le mani bagnate, avevo paura di toccare il microfono.
0: Vabbè, ma perché non c'è il filo, ci devo stare. Entra. Questa sembra. Questa, esatto, sembra un film western, così entra, sbatte. Va bene, poi me la racconti dopo. Che
3: Regi,
0: okay?
3: È però difficile difenderti in campo.

0: puoi che dire? Procediamo!
1: Ragazzi, voi non potete capire, sono fermo al semaforo e a sinistra e a destra ho le macchine ferme e siccome mi fate ridere da morire c'è la gente che mi guarda. E allora quello di sinistra della guida, ho tirato giù il finestrino e ho detto: metti su 101 che ridi anche tu.
2: Ma cosa ridi? Ma cosa c'è da ridere? Cosa, mica un programma comico, per dire, no?
3: Ma siamo,
2: cioè,
3: carini.
2: C'è un caporedattore TG con 24, testata tra le più seguite in Italia e in Europa. E vabbè, forse per lei, ma manco voi fate ridere.
3: Davvero?
2: Quella dorme, questa blatera, l'altro, vabbè, l'altro ci mette solo la bellezza. Cioè io contenuti zero. Va bene, invece c'è una cosa che non fa ridere, perché ancora una volta ci sono delle perversioni strane in giro, poi andiamo con il test. Però c'è una storia che riguarda Milano, bella fresca di qualche ora fa. Parrebbe che in alcune tratte della linea tranviaria, no?
4: Su tutti i mezzi pubblici di Milano.
2: Tutti adesso.
4: Su diversi mezzi pubblici di Milano hanno scoperto che insomma era diffusa una chat tra alcuni dipendenti della TM, che è l'azienda dei trasporti milanesi, in cui si scambiavano dei fotogrammi presi dalle telecamere di sicurezza sui mezzi, metropolitana, autobus e tram. Immagini di donne a bordo di questi mezzi pubblici e si scambiavano questi fotogrammi con dei commenti sessisti. Sono stati scoperti perché una viaggiatrice ha fotografato un dipendente fuori servizio mentre utilizzava questa chat.
2: Ma tipo un pochino svestite, ste robe qua. Sì.
4: Ma neanche svestite, perché comunque erano minigonne, erano scollature, però insomma davano fastidio più che altro i commenti corredati a queste foto.
2: Ma con tutto quello che c'è sul web, vabbè.
4: Comunque ci sarà un'indagine
2: che dice
5: che rubaccia.
2: Sì, perversioni assolutamente.
5: Proprio senza.
2: Vabbè, qui c'è un bel po' di indagati, mi pare, ma anche gente fuori dal. Non dipendenti, dico.
4: Per il momento si parla di dipendenti autisti della TM, ci sarà un'indagine interna e c'è già stata una denuncia alla polizia locale e il sindaco ha promesso provvedimenti duri.
2: Bene, grazie Aldo. Andiamo su.

il chi è chi è, un modo per mettere in moto il nostro cervello e capire se siamo belli lesti, ma pare che stamattina sono qualche piccola difficoltà, anche perché insomma non è semplice il test. Allora ve l'abbiamo fatto sentire cantato e una donna vivente bella pare, perché nelle indicazioni c'è, ha combattuto la sua timidezza con la bellezza, c'è un termine massimo che dovrebbe dare un'indicazione, ma sentiamo la canzone, sentiamo la canzone, sentiamo.

0: chi sono.
1: Chi è? Chi è? Chi è? Cos'è che dice mezzo?
2: Dice: da tempo sono innamorata, mi sento esperta e navigata.
1: Ecco, anche sul navigata, vedete che indugia sul navigata il caporedattore. Navigata. Quindi deve essere qualcuna che ha a che fare. Puoi navigare anche sul web, puoi navigare in mare. E Massimo, quindi queste sono le chiavi.
3: Riagomito ma la melima la trovo. Baby K, adesso ho capito.
1: Baby K.
2: No, non è Baby K.
1: Attenzione, la prova pulsante è riagomito la melo. Qualunque riagomito la melo non vale, ok? Volete può provare il Brasile, che facciamo? Gli diamo un'altra possibilità. Prego, vada.
4: Riagomito la melo. Secondo me è Giulia Salemi.
1: Giulia Salemi. Salutiamo la nostra bella Giulietta. E anche il Pierpaolino Pretellino piccolo. La cantante Clara, dicono. No. Ornella Muti, non so.
2: No.
1: Allora, combattuto la Elodie, l'abbiamo detto, non è Elodie. Tra le indicazioni ha combattuto la timidezza con la sua bellezza. Allora, ancora no, non è Clara. Clara è quella ragazza di Mare Fuori?
5: Sì.
1: Bella.
5: Che adesso sta cantando Le ragazze con San Giovanni.
1: Ancora Baby K, anche no, non è Baby K, non è Elodie. Vediamo cosa scrivono. Allora, Luisa Ranieri. Chiara Ferragni. Chiaretta. Ferragni? No. Luisa Ranieri? Ranieri?
4: Hanno indovinato.
2: Chi ha indovinato?
1: Per l'ascoltatore.
6: Luisa Ranieri.
1: No, io stavo leggendo, no, quindi c'è sia il vocale che è scritto Luisa Ranieri, che è la moglie di?
4: Oh, e chi lo sa?
1: Montebello.
4: Montecristo. Montella.
5: Vabbè, ma non sta col personaggio, sta con l'attore.
1: Sì,
5: con Luca Zingaretti.
1: Luisa, io non ci sarei mai arrivato.
2: E allora spieghiamo. Farmi vincere la timidezza, la bellezza ci ha messo una pezza. Lei ha sempre confessato di essere molto timida, poi la bellezza l'ha aiutata.
1: Bellissima donna, ecco, a me piace tanto lei.
5: Più che bella.
1: Cos'ho meno di Zingaretti, io, vedi?
5: No, c'hai pure di più forse.
1: Dai.
2: Da tempo sono innamorata, mi sento esperta e navigata.
1: Ecco,
2: Vigata è il borgo dove vive il commissario Montalbano e lo Zingaretti. Se non voglio perdere l'attimo, devo fare il Massimo Ranieri.
4: Dai.
1: Addirittura. È che ci sono arrivati comunque. Era un pochino.
5: L'ho indovinato persino io subito.
1: Io non ho quel tipo di.
5: Neanch'io.
1: Ma tu proprio. Questo secondo me potrebbe essere oggetto d'esame per i ragazzi.
5: Tesi sul chi è chi è.
1: Chi è potrebbe. E che ne sai? Vedrai che tra un po' anche gli esami che saranno tra qualche ora per tanti ragazzi, il chi è potrebbe andare bene.

0: aspetta.
1: No. Ormai con tanto amore, il momento della canzone.
2: Cinque parole.
1: Sono cinque parole. Con tanto amore la canzone.
2: Con tanto amore te la dedichiamo.
1: Aspetta,
2: sei.
1: Lo facciamo da due mesi. Sei parte del programma, non solo, hai un contratto da cantante, no? È sì. possibile che non riesci a introiettare? No.
0: Mi introietto adesso. Con tanto amore ti volevo dedicare.
1: No, non è questo il testo, non è. Te lo faccio sentire, cantato, ok? Senti.
3: Con tanto amore te la dedichiamo.
1: Aspetta, introietta.

0: cui vi si dà la possibilità di scegliere una canzone d'amore e di corredarla con una dedica. Sentiamo i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
2: KR101, ciao, procediamo. Sono Giulia e la canzone d'amore che mi farebbe stare bene è Sarà la nostalgia del grandissimo e indimenticabile Sandro Giacobbe. Io l'ho scoperto in un momento difficile, stavo passando un momento di lutto e le sue canzoni mi hanno permesso di stare bene durante questo momento difficile. So che lui è mancato recentemente,
0: sì.
2: Però è sempre vivo nei nostri cuori, nei cuori di noi fan. Ciao, un saluto a tutti.
3: Buongiorno a tutti ragazzi. Per la canzone d'amore vorrei dedicare a mia figlia Monica, che domenica è caduta da cavallo e si è fatta male, ma fortunatamente non grave, una pronta guarigione. E la canzone di Umberto Balsamo, Balla.
0: Perina, appena caduta, dai.
4: Buongiorno ragazzi, io oggi vorrei dedicare la canzone di Enrico Di Giotti, Nonno Hollywood, a mio nonno che è venuto a mancare poco tempo fa e mi piacerebbe ascoltarla.
5: Buongiorno, Sara da Bergamo. Per la canzone d'amore che mi farebbe stare bene oggi, richiedo Pistolero di Elettra Lamborghini e la dedico a me, che sono gli anni che sono single e cerco un bravo ragazzo. E invece ci sono in giro solo delle mezze calzette.
6: Delle pistole.
0: Aspetta. Va bene, canzoni d'amore. È bello anche quest'altra sfaccettatura dell'amore, cioè il sesso, eccetera.
6: Ma tu l'avevi chiesta, eh?
0: Ma non puoi chiedere, cioè, sono single da 6 anni, ci sono mezze calzette, cerco un pistolero.
7: Ha detto, cerco un bravo ragazzo.
6: Ma perché no? È stata sincera.
0: E allora quest'altra cosa devo dire, cercare un fucile.
6: Bazooka.
0: Un fuciliere, un bombardiere, roba davanti, avanti.
8: Buongiorno sciamannati. Per la canzone d'amore io vorrei dedicare delle Sister Sledge We Are Family alla mia meravigliosa famiglia allargata, che è composta dal mio attuale marito e da sua figlia avuta dal primo matrimonio, da mio figlio, dal mio primo marito con la seconda moglie e i suoi due figli, dalla mia ex suocera che per me è quanto di più vicina a una mamma che ci possa essere, e poi vabbè mio fratello, le mie cugine, mia zia, eccetera. Siamo una grande famiglia allargata. Beh, per non bello. So quale cosa meravigliosa andiamo tutti d'accordo. Beh, problemi normali che possono esserci, bravi, in tutte le famiglie, bravi. Però ci vogliamo bene, ci comprendiamo. Beh, e quindi voglio dedicare questa canzone d'amore alle famiglie quelle allargate, però se la cavano nella vita
0: pensiero.
8: E vanno avanti abbastanza bene.
0: Un passaggio era la mia ex suocera che quanto di più vicino alla mamma, questo da pensare.
6: Bellissima immagine.
0: Beh, bisogna avere anche la fortuna per gestire i rapporti in questa maniera. Bene, abbiamo scelto questa. Una cosa.
6: Però
0: bella,
6: io speravo sciolgono le trecce ai cavalli alla signora per fare gli auguri alla figlia.
0: L'amore e anche gioia. Allora, bella sta roba, Tina qua. We Are Family, la canzone ti fa stare bene con tanto amore su R101 in radio, in TV, sul canale 67. Tornano le Sister Sledge.

0: Eli, buongiorno. Sasa Roma Nord. Comunque a me sta cosa che l'applicazione va in differita mi fa venire veramente blocchi alle sinapsi. Perché va in differita? Perché? Che io poi mi perdo i pezzi. Cioè, tempo di passare da casa alla macchina, mi sono perso chi è chi è. Ho sentito lui Saragnere, non ci ho capito niente. Va bene così,
1: vabbè,
0: però queste applicazioni.
1: Vabbè. Era la canzone che ti fa stare bene, We Are Family. Abbiamo sentito un po' di esternazioni, alcune colorate, alcune insomma di sofferenza, ma tutto sommato è stato un bel passaggio. Ora, domani lo facciamo ancora a quest'ora, ok? Scegliete una canzone d'amore che vi piaccia. Questa We Are Family, se siete appena arrivati, è stata scelta da una signora che dedicava la sua famiglia allargata, composta da ex suocera, ex marito e figli del primo matrimonio dell'altro, che vivono in un'armonia veramente invidiabile, considerando che insomma in situazioni di questo tipo c'è sempre no rancori e tutto il resto. È una cosa bella, era un bello spaccato, mi ha colpito. Allora, dicevo, quindi domani quello che vi pare, ma che come dire, scaturisca dal sentimento, d'amore, da gratitudine, da quello che con una canzone d'amore e una dedica, mandate sin da ora un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101.
1: Oh, finalmente virgola, perché è un programma che si legge durante la replica, anche si può leggere, si può ascoltare la mattina e guardare in televisione. Che ore sono? Sono le 10:55 in replica. Regina, che ore
3: sono? Sabrina lo sa.
1: Orca miseria, non sei ancora entrata in quel meccanismo?
3: No, è un mood.
1: Se noi cominciamo alle 2 di notte, dopo un'ora e 55, che ore saranno? È semplice.
3: Sì, se me lo dice lei capisco subito.
1: Ecco, cominciamo le
4: te
1: due.
4: L'ho detto.
1: Dopo un'ora e 55, che ore sono?
3: Ah, è semplice.
1: Cominciamo
3: sono
1: le due.
3: Sono mezzogiorno.
1: Di notte sopra.
3: Mezzanotte, gioia.
1: Se cominciamo alle due di notte, Regina, non possiamo
4: andare. Non è che
1: andare,
4: il programma va indietro.
1: Capito? Anche se una replica non va indietro, va comunque in avanti, perché procediamo. Se no era retrocediamo.
3: Alle due, caro.
1: Alle due cominciamo.
4: Alle due cominciamo.
1: Dopo un'ora e cinque. No, ma veramente.
3: Sono tre e mezza.
5: Quasi.
3: Tre mesi e 45.
4: Tre mesi e mezzo.
1: Tre mezzo e 45. Mi piace dal testo delle Sister Sledge. Noi siamo una famiglia. Prendiamo un termine per la prossima canzone di passare bene. Traduzione:
4: noi siamo una famiglia, ho tutte le mie sorelle con me. Noi siamo una famiglia, alzatevi e cantate. Noi siamo una famiglia, ho tutte le mie sorelle con me. Noi siamo una famiglia, alzatevi e cantate. Tutti possono vedere che siamo assieme mentre andiamo avanti. E volare, e voliamo proprio come uccelli di una piuma.
1: Ce l'ho. Allora, il termine, l'accezione è ampia, il termine da che deve essere contenuto nella prossima canzone che ti fa stare bene. No, nel titolo. E nel testo è vedere, vedo, vediamo. È semplice.
5: Vedere.
1: Ce ne sono tantissime. Ti vedo. Voglio vederti danzare, bravissimo.
5: Bene, ti
1: Marcello.
5: Sento, ti vedo, non
1: no.
5: Mi viene.
1: E con vedere, vediamoci stasera, arrivederci, ci può stare anche arrivederci. A questa sera, è quella? No.
3: No.

0: avuto un successo la signora di Bergamo, che poverina, l'ha detto in maniera innocente, ha detto sono singolo tanti anni, mi piacerebbe trovare un uomo, perché trovo, ha detto solo mezze calzette.
1: È stata onesta.
0: Quindi ha chiesto la canzone Pistolero, però tu immagina i nostri mandrilli qua. Oh, guarda, te ne leggo uno per tutti. Di dov'è la ragazza che cerca il pistolero o il porto d'armi, le battute a go go? Siamo, però capito, attecchisco.
2: Siamo tutti pistoleri, sì. Poi quando arriva il momento,
0: sommo pistolero.
3: Bisogna vedere se c'è il colpo in canna.
0: I professionisti, quello che fanno, hanno fatto corsi di
2: tiro.
0: Di tiro, di cose, ormai no. Manco centriamo niente. Va bene. Era di Bergamo comunque la signora, la ragazza si chiama Sara, che salutiamo. Ora andiamo da Aldo. Andiamo. Ah, c'è una cosa curiosa. Curiosa. È una ricerca relativamente alle vacanze degli italiani, che sono ancora un po' lì. Prego.
2: Sì, è un sondaggio, un'indagine commissionata da facile.it alla società IMG. La guerra nel Golfo, almeno per il momento, sta ancora frenando i piani per le vacanze estive degli italiani. 6.700.000 italiani quest'anno non le faranno, mentre 7.300.000 italiani non hanno ancora deciso se partire o restare a casa. E anche tra chi ha intenzione di concedersi un viaggio, moltissimi non hanno ancora prenotato perché stanno aspettando che la situazione migliori o si risolva. Sono 15 milioni di italiani e mezzo. In questo sondaggio 243.000 italiani hanno apertamente dichiarato di rinunciare alle ferie estive proprio a causa del conflitto in Medio Oriente. Anche molti tra gli italiani che partiranno hanno in qualche modo dovuto rivedere i propri piani, tanto è vero che sempre secondo l'indagine il 24% delle persone che partirà per le vacanze ha dichiarato di aver comunque cambiato la meta del proprio viaggio. A quali sono le mete a cui si è rinunciato principalmente? L'Asia soprattutto, poi il Nord America, l'America Latina e i Caraibi e il Medio Oriente.
0: Ora, come accade per le verifiche delle agenzie delle entrate, che sono random, no? Così a campione, noi ogni tot di edizioni di interventi di Aldo Preda verifichiamo se le notizie entrano, rimangono impresse. Sentiamo Regina, quanti sono gli italiani che rinunciano alle vacanze per il conflitto europeo?
1: Ahimè,
0: il conflitto del Medio Oriente.
1: 15 milioni
0: no,
1: e mezzo.
0: No. Cioè.
1: Ho scritto male allora. No, 24,2 partono.
0: No.
3: Ma 24 persone, due dozzine?
1: No, 24%.
0: Cioè, voglio dire, questa è una verifica per capire se l'informazione nella radio ha un senso o se no, perché se parla vanvera il nostro capo.
1: No, non parla vanvera.
0: Oh, allora, quanti?
2: Dai, Regina, dammi una speranza.
0: Dai.
1: Dimmi,
2: l'ho appena detto.
0: Sentiamo, se vediamo belle.
3: Io ripeto ogni volta che si tocca l'argomento guerra e collaterali,
0: si parlava di vacanze.
3: Sintonizzo.
0: Qua. È una scusa perché non siete centrati. Dovete vivere in diretta, non in differita.
3: No, io proprio mi autoescludo.
2: Dai, una domanda allora, facile: quali sono le mete a cui si rinuncia?
1: Asia, Nord America e Medio Oriente.
2: Vedi?
3: Brava! Un applauso.
2: Sono i numeri che le danno
0: sui
2: fastidio.
0: Sui numeri, ok. Allora evitiamo i numeri da questo momento in poi nell'informazione. Evitiamo i numeri, parliamo solo di località di riferimenti. Ci va al mare per chiudere, prego.
3: Grazie.

0: Your husband is coming.
1: Buongiorno, Broce!
2: Buongiorno!
3: Chi come me, quando c'è questa canzone che state mandando in onda, prima del ritornello, la canta tipo Yam Yam Yam allora?
4: No, io no.
2: Io sì, amore.
5: Aldo, le tue notizie son vive tra muscoli e bikini.
6: Ma che stiamo a dire? Ma che la gente non va in vacanza? Ma se il Salento è sempre pieno?
7: Non hanno capito niente, le vacanze non le facciamo perché non abbiamo soldi.
8: Vi volevo dire che io quest'anno in ferie ci vado pure 2 settimane. Io ho prenotato a gennaio per quanto riguarda i costi, perché dopo costa tutta una follia. E io in ferie ci vado.
2: Vabbè, mi fate parlare.
8: In Italia, una settimana a Riccione, una settimana in Sardegna.
2: Vi ho chiesto dove andate, non prendete iniziative, era una notizia di Aldo di una ricerca. Mamma
9: e poi la ricerca era orientata più che altro alle mete lontane, alle persone che cambiano meta per paura della guerra.
2: Tutti che vogliono fare la radio, cioè mi togliete il lavoro praticamente. Io sto parlando con la signora qua, perché ieri abbiamo aperto una finestrella su un lido. Se lo facessimo tutti i giorni mandando la signora in esterna, no? Tipo oggi, che ne so, al lido di Camaiore, ma non lido per la località, tipo la mandiamo, che ne so, a Varazze in un lido, la mandiamo in Sardegna in un altro lido. No?
4: E chi li paga sti costi?
2: La paga chi ospita.
4: Il lido?
2: Certo. Ci fa il biglietto, un pernottamento, e poi paga l'altro lido. Che ne dici, Marcello? Questa è la storia del pullman. Questa fa la coppia con la storia del pullman, che poi non si fa.
4: Beh, ma io, col caldo, regina in giro.
2: Tutte e due. Ah, poi intanto fate 3 ore, poi il resto state nel lido, mangiate lì, prendete il sole, poi l'indomani in un altro lido. Bellissimo, no?
4: Beh, quando possiamo farlo?
9: Potrebbe funzionare, c'è un lido.
2: E così l'ho convinta, quando possiamo farlo? Ne parliamo col marketing. È bello che io so come.
4: Allora, se avete dei lidi, fatevi avanti.
2: Vabbè, sai
9: qual è il problema? Quando arriva all'ultimo lido deve tornare a casa.
2: Finisce il programma quando, è vero, ti piace,
3: infatti,
2: come idea.
3: Sì.
2: Poi se magari riesce ci attacca anche una seratina,
4: certo.
2: Portate a casa qualcosa. Bene, la risposta è pensiamoci per l'anno prossimo.
3: Esatto.
2: Tanto non ci arriviamo l'anno prossimo, nel senso, no? Chi può dirlo? Fermi! Perché? Allora, c'è una curiosità. Cosa preferisci? Vuoi un test vecchio stampo, ma bello, eh? Oppure vuoi una curiosità legata ai mondiali? Test vecchio stampo.
9: Test
2: torna con una sigla nuova. Test vecchio stampo, il test psicoattitudinale di Regina. Prego, sigla!
10: Test vecchio stampo,
3: mi sono bloccata.
2: Si è bloccata la mascella. Facciamo allora niente.
3: No, scusami.
2: No, niente, non si fa il test.
3: No, scusa.
2: Cioè, devi fare la sigla, non la fai.
3: No,
2: scusa.
3: Me la rifai fare.
2: No, andiamo sui mondiali adesso.
3: Ecco. Ok.
2: Bambini a scuola.
4: Ma il test pure è mondiale.
3: Eh sì, è mondiale. Dai.
2: Facciamo test, forza, test vecchio stampo. Sigla!
10: Test vecchio stampo, vecchio stampo.
4: Forse era meglio non rifarla.

0: Vabbè, ma non è che c'è solo Eros in questa.
1: Insuperabile, Anastasia.
0: Ce l'ha per tutte, praticamente. Insuperabile. 11:30, con ritardo enorme e ingiustificato, mi arriva la comunicazione di una puntata
2: da urla.
0: Allora, tanta gente. Allora, prima di chiudere la puntata, facciamo questo test vecchio stampo. Perché poi dai le cose alla gente, gli lunzini, una cosa l'altra, dicono, allora. Vecchio stampo.
3: Cos'è 2026 vecchio stampo?
0: Vecchio stampo. Ascolta, Aldo.
3: Ti potrei portare in uno stato dove tu potresti fare del bene o anche dei male.
0: Attenzione, è facilissima. È un test vecchio stampo, non quelli arzicocolati come il tuo, il vostro, perché lì bisogna veramente lavorarci tanto. Però ho capito il meccanismo, la prossima volta ti fotto, bello mio. Però stiamo sul vecchio stampo. Molto semplice.
4: È una spia.
0: È la risposta esatta.
3: Bravi!
4: Primo messaggio.
0: Cioè, me l'ha bruciato in 20. Vabbè, che vecchio stato.
5: Io pensavo ti potrei portare in uno stato tipo l'Uganda, il Senegal.
0: Vedi.
3: Però bravi,
0: cioè,
3: eh?
0: Il primo ascolto.
6: Mamma mia, nanosecondo ci hanno messo.
0: Nanosecondo è entrato nel
5: re. Era troppo vecchio stampo.
3: Sì.
0: Allora ne approfitto che ci avanza qualche secondo per andare, visto che comunque stiamo vivendo questa parte dell'estate, insomma, ancora l'estate non è ufficialmente confermata dal calendario, però è un'estate con questo scenario dei campionati mondiali, insomma, che anche se non ci
5: almeno
0: toccano
5: fino a metà luglio
0: direttamente. Ah, poi fa una cosa, Rai, che veramente da cancellare. Quando hanno dei buchi mandano gli stralci dei vecchi campionati mondiali e analizzano. No, che è tristissimo. Dovresti proprio non fare riferimento allo scempio che è in atto, no? Stai sulla Costa d'Avorio, stai su ste robe qua, ma non stare lì a riguardare Tardelli o chi ha segnato lì, no, Zoff, la parata così, ma veramente la roba. Vabbè, lascia stare, questa è la mia opinione. Una curiosità: l'Argentina, il governo argentino ha vietato di seguire i mondiali di calcio a 13.000 tifosi. Perché?
5: Più che altro ha consegnato agli Stati Uniti una lista nera di persone che hanno comprato il biglietto per andare a vedere negli Stati Uniti le partite dell'Argentina, ma non pagano gli alimenti alle ex mogli. E quindi sono 13.000 persone che sono segnalate su questa lista nera e non potranno andare a vedere la squadra perché non pagano gli alimenti.
0: Cioè, non prima pagano gli alimenti ai figli e poi si fanno le trasferte per il pallone.
6: Appunto.
0: E loro però comunque hanno aggirato sta roba. Mi sembra esagerata come notizia. La riporta Repubblica stamattina. Hanno fatto 17.000
5: chilometri. Sì, no, non tutti e 13.000. Qualcuno è partito 9 mesi fa in bicicletta, ha fatto 17.000 chilometri per andare negli Stati Uniti a vedere.
6: Pur di non pagare l'assegno ai figli.
0: L'Argentina che giocherà stanotte, no?
5: Sì, contro l'Algeria.
0: Mentre una delle partite di cartello di oggi, che proprio l'assento, è Francia-Senegal.
3: Ulala!
0: Perché secondo me il Senegal, tutte queste squadre africane, come si sta vedendo, danno filo da torcere, eh?
5: Eh sì, per il momento sì.
0: Dal Marocco
6: all'Egitto.
5: L'unica è la Tunisia che ha avuto qualche difficoltà.
0: La Tunisia, ho già cambiato allenatore, perché tu sai che sono imparentato con la Tunisia. Tu devi sapere che in Tunisia c'è un orgoglio legato al calcio, perché uno di Sousse, che è la seconda città dopo Tunisi, è stato il fondatore del Paris Saint-Germain.
3: Oh.
0: Il calcio si sente veramente forte. Abbiamo perso 5-1, cambiato subito l'allenatore. Chi ci ho messo? Federico Landese Volante, che stava...
6: sarebbe meglio.
0: Mamet era quello più vicino da mettere dentro. Andiamo.
7: Procediamo.
3: Procediamo.

0: fatto la dieta, eh?
1: Assolutamente
0: cioè, tre
1: no.
0: giorni ha fatto di dieta, tre, proprio la forza di volontà, eh?
1: Ho perso 500 kg, sì. No, sì. Ho recuperato.
0: Ha recuperato 500 kg. Ah, bellice, a ruota! Gira la ruota della che ruotona! Allora, l'indicazione in questo passaggio della ruota della musica di R101, che cos'è se sei nuovo? Intanto benvenuto. Allora, noi ogni ora giochiamo con la musica, vi diamo la possibilità di scegliere la canzone che vi fa stare bene, tra le tante la leghiamo la ruota ai sette colori della ruota. Allora, questo giro, il termine che deve contenere nel testo o nel titolo è vedo, vedere, looking, roba di sì. questo tipo. In generale, è stato difficile, però sentite cosa hanno tirato fuori. Sette,
2: canzone verde.
3: Ciao ragazzi, per la canzone che ci fa stare bene, I still haven't found what I'm looking for, U2.
4: Canzone viola.
5: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Per il tema odierno suggerirei la canzone Somebody's Watching Me dei Rockwell.
0: Capisci?
6: Canzone blu.
7: Canzone a tema When I See You Smile, Bad English. Bellissima, grazie.
8: Canzone azzurra.
9: La canzone che mi fa stare bene, Battiato, voglio vederti danzare, grazie.
10: Ecco. Canzone rossa.
11: Buongiorno. Procediamo, sono Simona da Bollate. La canzone che mi farebbe stare bene oggi con la parola arrivederci è di Umberto Balsamo con L'angelo azzurro.
12: Canzone vedere,
13: buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, See the Lights, Simple Minds. Ciao.
14: Canzone gialla.
15: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi a tema è una bella canzone di Edoardo Ianello, Guarda come dondolo.
0: Dai.
15: Ciao.
0: Dai. L'angelo azzurro. Se tu sei l'angelo azzurro, questo azzurro non ti piace la bellezza, non ti dice le parole che vorrei, quante pagine, tradimenti, matrimoni, pentimenti, fatti una donna sola che da sola resterà.
16: La parola vedere dov'era?
0: Ce ne sono tre volte vedere. E non mi avete chiesto arrivederci a questa sera di Lucio Battisti, che era bellissima.
16: Sì.
0: Vabbè, o Goodbye Strange.
16: O Rewind di Vasco, c'era.
0: Oppure quella di Bindi. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Allora, cosa volete?
1: Gira.
0: Guarda come dondolo.
1: Anch'io, come
0: del più
1: dondolo.
0: Grande tormentatore della storia.
1: Sì.
0: Lui, Edoardo Vianello, chapeau, ha 88 anni e ha festeggiato ieri 20 anni di matrimonio con l'ultima.
1: Grande
0: pistolero. Gran pistolero. Allora, che colore?
17: Gialla.
0: E gialla,
1: magari.
0: Ti do la gialla ad ogni costo. Già, la gialla. Gialla.
14: Canzone gialla.
15: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi a tema è una bella canzone di Edoardo Ianello, Guarda come dondolo. Ciao.
0: Dai.

0: Io vi sento dalla radio, non vi vedo in TV perché lavoro. Ma perché c'ho la sensazione che sta ruota è truccata?
1: Beh, no, no,
2: è una sensazione.
3: È solo una sensazione.

0: dove sono i genitori?
1: Ah, vabbè, bello. Non siamo ancora nel vivo dell'estate, però insomma abbiamo anticipato un po'. 88 anni, bravo. Edoardo Vianello, sa quanto, cioè, considerando il suo curriculum, la discografia e tutto il resto, è stato uno dei più grandi autori di tormentoni, ma all'epoca anche canzoni come con gli occhiali, le pinne, Lucine, scritte in collaborazione anche con Ennio Morricone, sì. All'epoca i primi esperimenti, i primi effetti sonori, c'è, cioè, tutto un mondo, una storia dietro la figura di Vianello. 88 anni, dicevo, terzo matrimonio, no?
2: Sì, terzo matrimonio.
1: Hai sbagliato tutto, Aldo. Tu meno un po' di movimento in questa vita. Tra l'altro, poi in assoluto, una canzone che l'altro giorno ha cantato lei in un'altra versione,
3: Abbronzatissima.
1: Ha cantato quella di Brusco, che l'hanno richiesta, per cui poi ci sarà anche un seguito. Ora! Era la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi. Tra un'ora ancora la possibilità di una canzone da condividere con tanti, che una canzone vostra, della vostra storia, con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
1: Mi metti un'onda, una cosa, visto che siamo al mare, una...
2: uno schizzo.
1: Allora, uno schizzo, vabbè.
2: Una spuma.
1: Una spantollata, una...
2: un infradito.
1: Va bene, quello, ok. Allora, fa caldo, sì. Oggi giornata particolarmente...
5: E farà sempre più caldo.
1: Perché arriva questo anticiclone africano, ci sono anche delle allerte. Oggi Milano, il nord dell'Italia, è su temperature piuttosto alte, ma qual è la città più calda alle 11:51 in Italia?
5: Tra l'altro c'è anche non solo allerta per il caldo, c'è anche allerta meteo, allerta gialla meteo per alcune zone della Campania e della Sicilia per oggi.
1: Ma per il maltempo?
5: Per il maltempo, sì.
1: Perché il nord che sta soffrendo, insomma, temperature piuttosto elevate, qualche grado sopra la media del periodo. Secondo voi qual è la città più calda, piccole? Da chi devo andare?
3: Da
1: chi?
3: Ecco,
1: quale?
5: Firenze.
3: Cagliari.
1: Perché ridi? Ma sei sguaiatissimo con questo. Vabbè, lui ha detto una cosa e tu un'altra, e allora cosa c'è da ridere?
3: Insieme.
1: Non lo so, dei matti.
5: Si diverte.
1: Ma voi sapete che fate veramente un bel lavoro, perché mentre noi lavoriamo, Aldo, io con Duco, cioè, voi state lì.
2: Siamo pazienti.
1: E
2: vi, ma qual è sta città più calda
1: Roma!
2: Oggi? Ah, ok.
1: Non fa la stupida stasera. 30 gradi a quest'ora.
6: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

0: io sono qua a Milano, oggi ci sono 27 gradi, dove fa caldo?
1: Roma in questo momento, sono le 11.52, sono 32 gradi alla stazione Termini.
2: Buongiorno ragazzi, anche qui a Potenza sono 30 gradi, anche a Potenza
3: T'ho detto, ma mo te arriva il citrone africano, bello, capito che te fa rosolà per bene, aspetta un attimo, beh, 32 gradi non sono poca roba, poi 32 gradi se sei al mare è una storia, se sei tra i palazzoni 32 gradi i soffochi, bella, mi raccomando, sì. Chiudiamo la puntata, è stata una... secondo me stellata. Grazie a tutti per aver condiviso queste ore del 16 di giugno con noi, altrettanto faremo con piacere se volete domani mattina tra le 9 e mezzogiorno chi ha lavorato per la TV?
4: Canepa!
3: Chi ha diretto l'orchestra?
4: Marcello Zoala!
3: E il caporedattors?
4: Aldo Preda!
3: Buongiorno. Sabrina Bambi!
5: A tra poco!
3: Regina Saraiva!
5: Un bacio!
3: Che Dio sia con noi e buona giornata a tutti, grazie!

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno!
2: Buongiornissimo!
3: Hola, buongiorno a tutti!
2: Buongiornissimo!
0: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
4: E allora, vogliamo cominciare? Che sono le 5 in punto, anzi guarda, proprio in questo istante, 5.01, per dimostrare che siamo in diretta su R101 come ogni alba, dalle 5 alle 7 a scambiarci di buongiornissimo, di vedute, di opinioni, di pareri, di sfide, un sacco di cose con i protagonisti assoluti. I più svegli d'Italia, voi al 331 80 90 101, ovvio, ovvio, ovvio.
0: Buongiorno! Buongiornissimo, i

Oh. Questo è per svegliare al meglio tutti quanti, no? Con un bel grido nell'orecchio. Hanno fatto così. The Lumineers hanno costruito sopra un bel successo che apre la diretta su R101. Buongiorno, buongiornissimo da Riccardo Russo. Qua al microfono, come sempre, Edoardo Mondino in regia, a dirvi che sono le 5.04 di questo mercoledì, giro di boa, del 17 di giugno. Ho perso tutta la...

0: giugno servito così caldo caldo, anche perché il clima è quello che è, non potevamo servirvelo tiepido, tiepitino, cioè, insomma. Stiamo soffrendo in queste nottate. Io, prima di andare a sentire quale sarà il primo tema di questa prima ora del Buongiornissimo, chiaramente vorrei farvi partecipare con le vostre idee, opinioni, pareri, giudizi, che ne so, della nottata appena trascorsa, che appunto riguardo le temperature sono notti sudate. Se ieri erano notti in bianco, all'inizio della puntata abbiamo parlato di quello per vari motivi, stanotte di nuovo abbiamo sofferto, e lo sento anche, lo vedo proprio dai messaggi che arrivano, si sciolgono questi messaggi, sentili, primi ad arrivare.
1: Si passeggia al mattino perché al pomeriggio comincia l'afa, 35 gradi, incomincia, sì. Dicono che arriviamo fino a 38, quindi c'è un'afa pazzesca, quindi si passeggia solo al mattino. Ciao Ricky, buongiornissimo, ciao a tutti.
0: Senti che voce ancora proprio stanca, ancora deve riprendersi da una nottata insonne. Dicono fino a 38, è vero, caldo africano, notti tropicali, weekend a 38 in Emilia Romagna e diverse altre regioni d'Italia, soprattutto per il weekend che sta per arrivare, insomma siamo appena mercoledì, però è quello che si prevede per i prossimi giorni, le prossime ore. Molto bene, molto. Lei si è dimenticata addirittura il nome, talmente stanca.
1: Dimenticavo, sono Chiara da Pastorana, ciao.
0: Chiara, buongiorno, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno. Un altro più sudato d'Italia ce l'abbiamo? Sì, certo, eccolo.
2: Da dove? Ercole, Liguria, sveglio dalle 3, mi fa già un caldo pazzesco in Liguria, quindi mi scaldo un attimo, poi vado subito a allenarmi perché oggi danno temperature altissime in Liguria, sole a palla già dalle 7:30.
0: A palla di fuoco.
2: Cioè. Approfittiamo per con il fresco e si va a correre per qualche chilometro, più di 30. Ok, ciao Riccardo, Marco la Liguria e wow.
0: E secondo voi quale sarà la sigla che introduce la prima chiamata di oggi qui al 331 80 90 101? Edu, avrai mai capito l'argomento? Non lo so. La notte adesso è chiamata proprio. Ma che caldo fa? Basta dire caldo. Caldo fa? Ah no, l'ho perso. Io stavo pensando cosa dire, mi sono perso il secondo. Ma che caldo fa? Ma che caldo fa? Vabbè, la versione estiva del successo di Nada, che però era nato per l'inverno, era sul freddo. Noi l'abbiamo convertito così al clima stagionale. Quindi avrete capito, il giro temperature si ripropone in questo mercoledì 17 di giugno. Vogliamo capire dove si suda di più e dove si suda di meno. Quindi dovete farvi sentire, geolocalizzatevi per benino e diteci un po' cosa leggete sul vostro cruscotto o le temperature intorno a voi. Non voglio i percepiti, perché i percepiti sono sempre più alti, quelli effettivi, diciamo. Andiamo su temperature effettive. 331 80 90 101, riscalda ancora di più l'ambiente. Dua Lipa, voglia se lo riscalda.

0: Dance the Night ha scaldato il pubblico, non ce n'era bisogno, però Dua Lipa su R101 alle 5:11 abbiamo inaugurato questa puntata, questo appuntamento col Buongiornissimo nella prima ora con una delle più classiche sfide tra i più svegli d'Italia, ribattezzati più sudati d'Italia, da tutto lo stivalo si fanno sentire, un pretesto insomma per capire anche da dove ascoltate R101, di dove siete e che clima c'è intorno a voi. Leggetemi quello che vedete scritto magari sul cruscotto, visto che siete sicuramente in viaggio, la stragrande maggioranza di voi è già in direzione lavoro e viceversa, per i vostri viaggi, le vostre cose, vabbè, che tempo fa, l'abbiamo capito, caldo sì, ma quanto? 331 80 90 101, chi vuole rompere il ghiaccio? No, oggi no, non sta bene questa terminologia, rompere il ghiaccio, comunque prego, si
1: ciao,
0: faccia avanti.
1: Ciao Stefano D'Alecco.
0: Ciao,
1: stanotte
0: Lecco.
1: 18 gradi, dormito benissimo, però al lavoro vedi. Ci si aspetterà una giornata a circa 45 gradi, tanti saluti a tutti. E buongiornazzo.
0: Buongiornazzo? Come buongiornazzo? Questa è nuova. Suona non benissimo. Buongiornazzo mi sa più di... Vabbè, comunque noi usiamo il Buongiornissimo. Grazie, D'Alecco, quindi si è dormito bene. Diceva 18, poi si spettano 45 sul lavoro. Che lavoro fai? Non lo sapremo mai, forse. Sappiamo che invece Paolo da Civita Castellana ha scritto il suo messaggio, forse non ce la faceva nemmeno a parlare, talmente era ancora stanco. Dice: sveglio presto, volevo ringraziarvi per la compagnia che mi fate tutti i giorni, salutare tutti gli ascoltatori che ricambiano con questo applauso, specialmente quelli della mia categoria, ovvero i fornai, è una categoria bella presente e bella accaldata effettivamente per il lavoro che fanno, questo caldo stare lì al forno, sfornà e tira l'impaste, sforna ed ha voglia, buon lavoro, tutte le categorie. Poi vabbè, da Lecco dove andiamo? Dai,
2: buongiornissimo Ricky, Nicola, sono Nicola di Argenta.
0: Sì.
2: Qua ad Argenta siamo a 20 gradi, giusti, tondi. Contrariamente non c'è troppa umidità, non si sta malissimo. Vediamo okay. Oggi, nelle ore più calde sicuramente arriverà più umidità e si starà peggio. Ciao, sì. Buona giornata.
0: È quello che si prevede, soprattutto l'Emilia Romagna, da dove chiamava il nostro amico, ne subirà delle conseguenze importanti da quel punto di vista, con temperature belle alte, afa, e volendo anche afa, uno ci aggiunge qualcos'altro sulla proprio, ti viene voglia proprio di mandare questa temperatura afa. Ma 5:13 sul nostro cronometro, giro d'Italia a scoprire le temperature intorno a voi. 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: sono matta io. Ma sono matta io.
1: Che fastidio, che fastidio. Che fastidio, magari proprio questo caldo che è tornato a essere così presente nelle notti che mi state poi anche raccontando al 331 80 90 101. Un po' insonni, un po' sudate, ma vabbè. Giro temperature anche questa mattina nel buongiornissimo. Geolocalizzatevi per benino, ditemi quanto fa là fuori il percepito. 331 80 90 101.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo, R101.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, da segnalare solo lo sviluppo di nuvolosità attorno ai rilievi, associate a locali e brevi acquazzoni o temporali lungo la dorsale appenninica sulle Alpi piemontesi, venete e friulane. Temperature in aumento, massime generalmente comprese tra i 26 e i 32 gradi, con punte di 33-34 al nord, nelle zone interne tirreniche, in Sardegna e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con Ristora.
8: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: là è arrivato il temporale, mentre cantavano i gemelli diversi sottofondo. Senti che roba, chiudi le finestre. Mamma, che momento di forte karaoke e nostalgia, un po' quello che l'abbiamo ribattezzato noi, questi momenti con questi brani successi del nostro passato, di quando si era adolescenti. Qua cos'è? Estate 98, mamma, quanti cassetti si aprirebbero di ricordi quando ancora ce ne fregava niente del caldo, del freddo, delle temperature, superavamo tutto con nonchalance. Invece qua, nel 2026, insomma, ci siamo fatti un po' più, diciamo, maturi. Molto maturi da percepire anche delle temperature che già alle 5 e mezza del mattino sono, insomma, complicate, rendono tutto molto complicato. Infatti è il giro temperature che abbiamo inaugurato anche questa mattina fino alle 6 per cercare di capire qual è la città più calda, dove si suda di più. Sentiamovi.
1: Buongiornissimo Ricky, Marisa Udine. Qui
0: com'è lì?
1: Non si sta malissimo. Bene. Di notte, ieri anche piovuto, ieri sera temporale,
0: vedi?
1: Quindi per ora si respira, sono 17 gradi, buona giornata.
0: Ha rinfrescato per adesso, ma poi tutta quell'acqua lì viene su come umidità durante il giorno, il caldo fa, insomma, va bene. 17, teniamoceli stretti lì a Udine in questo momento. Altro giro, dove andiamo?
2: Buongiornissimo a tutti, Gianluca tassista da Roma, sveglio dalle 3:20, dormito pochissimo dopo Eros Ramazzotti.
0: Al momento
2: ci sono 23 gradi a Roma, alla stazione Termini, alle 5:13.
0: 5:13, ha mandato un messaggio qualche minuto fa, 23 gradi segnalati in quel della capitale. Sento poco centro-sud, cosa facciamo? Dormiamo? Amici del sud, su, forza, fatemi sentire.
1: Buongiornissimo a tutti.
0: Lei non è del sud.
1: Michela da Cremona, qui alle 5:12 di mattina. Ci sono già 20 gradi, tutti muoiono dal caldo, io giro col golfino.
0: Col golfino?
1: Io sto bene, io penso che la cicogna ha sbagliato a mollarmi in Italia, doveva mollarmi in Africa o in qualche isola Caraibi, perché io con più fa caldo, con
0: resisti,
1: più sto
0: resisti.
1: Bene. Buongiornissimo a tutti.
0: No, ma anch'io sono più dalla parte del caldo piuttosto che freddo, abbiamo già fatto anche quel tipo di sfida qualche settimana fa, per capire anche voi come la pensate sul caldo. Ok, ci sto meglio, però tanto da girare in golfino adesso, cioè in questo momento proprio sono, ve lo dico, bermuda e maglietta, ma minimo questa col golfino a 20 gradi a Cremona. Siamo messi benissimo. 331 80 90 101, continua il giro temperature, da dove e quanto percepito c'è? Dai, fatevi sentire, forza.

0: come We Don't Talk Anymore, cari Charlie Puth e Selena Gomez? Qui si parla e come c'è voglia di partecipare al 331 80 90 101 da parte dei più sudati d'Italia, ribattezzati così da tutto lo stivale. Poi si passa a capire la situazione, le temperature tra Stati Uniti, Canada e Messico. Come siamo messi là da quelle parti? Sai che questo pezzo incomincia... Niente, mi fa schifo come prima, ma comunque è la sigla dei mondiali, quindi questa ci teniamo, ma proprio breve parentesi sportiva per aggiornare, visto, confermando anche la nostra diretta, per dare motivo, ecco, di essere qui in onda a riportarvi le notizie. Sono scese in campo due squadre nelle ultime ore molto attese, come la Francia e l'Argentina. Allora, la Francia ha vinto 3-1 col Senegal, può interessare, doppietta di Mbappé tra l'altro, quindi grande spolvero per i francesi, ha superato la prima gara così. Poi la Norvegia in mezzo ha battuto l'Iraq 4-1 con doppietta di Haaland, non ho ancora ben capito la pronuncia di quel pezzo di ragazzone di 2,40 m, insomma, che segna. Continuazione, quindi vedi che incominciano a entrare nel vivo, incominciano a scaldare l'ambiente i bomberoni tanto attesi in quei mondiali. E poi ha chiuso l'incontro da pochi minuti l'Argentina contro l'Algeria, 3-0 di uno sconosciuto, ma segnatevi il nome perché ha fatto tripletta questo ragazzino qui, si chiama Leo Messi. Applauso, scusa se quando dico quel nome lì ci vuole... Tripletta, si è presentato alla soglia dei 40, qua pure lui. Quanti anni avrà? No, ne ha di meno, chiaramente. Però insomma, era atteso dopo il mondiale vinto quello scorso. Mi sa che anche a sto giro vorrebbe, ecco, dire la sua. Molto bene, si è scaldato l'ambiente da quelle parti. Da voi come si è messi invece? Dai, su,
1: Ricky, Messi. Qua in Sardegna, messi. Voi, siete Sardegna, 12 gradi, Gianfranco da Capoi.
0: Io aspetto un attimo, ho capito. 12 gradi? Ho capito, Sardegna 12 gradi.
1: Buongiorno Ricchi, qua è Sardegna, Gavoi. Gavoi. Sardegna 12 gradi. Gianfranco da Gavoi.
0: Io ho capito 12. Aspettavo molto di più dalla Sardegna a quest'ora, visto le temperature sulla terraferma, diciamo, come si dice in questo caso. Comunque grazie per...
1: a voi.
0: Ma si figuri, che bello questo dialogo che potrebbe continuare per un'ora e mezza, ma è quello che succede con i più svegli d'Italia, che ringraziano, passano, salutano e dicono che temperatura fa là fuori. 331 80 90 101, sono le 5:35, tutto va bene a parte il caldo, ok?

0: Allora, diamo un'occhiata all'orologio per appunto 5:41, oltre che al cruscotto e alle temperature. Qua stiamo cercando anche una canzone che vi faccia stare bene, perché sta per arrivare il primo momento proprio dedicato a voi e alle vostre richieste, da lasciare sempre al solito numero che ormai tutti sanno, è il 331 80 90 101. Bravi, bravi, so che ci avete preso.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG101.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
4: Facebook,
1: TikTok.
4: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: quale canzone, quale artista farà star bene il prossimo tra i più svegli d'Italia, che abbiamo selezionato in maniera totalmente casuale tra le tante richieste già arrivate al 331 80 90 101. Sentiamo chi c'è che desidera.
1: Buongiorno R101, Francesco. Buongiorno. Da Torino, ma che ne dite di Burning USA, The Boss?

0: Salda l'ambiente, lui, pochi altri, The Boss, Bruce Springsteen, mamma mia. Stava venendo in mente la sfida di ieri nel Buongiornissimo, no? Il tema concerti, chi aveva i biglietti di quest'anno per qualche artista oppure no. Ecco, un grande rimpianto che io ho non essere mai andato a vedere dal vivo il Boss, Bruce Springsteen, mi piacerebbe molto, ancora in forma, in realtà, gira, adesso se tornerà in Italia magari ancora una volta, è un salto, bisognerà farlo. Born in the USA su R101 per la canzone che ha fatto star bene Francesco da Torino e tutti i più svegli d'Italia già sintonizzati su R101 nel Buongiornissimo. Ancora una piccola parentesi a proposito di USA, abbiamo riscaldato l'ambiente di quelle parti raccontandovi gli ultimi risultati del mondiale, che a noi ce ne dovrebbe fregare niente, ma un occhio lo buttiamo sempre. Abbiamo detto dell'Argentina che ha esordito contro l'Algeria 3-0, tripletta di Leo Messi. Ho detto alle soglie dei 40, ma no, ne avrà sicuramente meno, sì, è vero, ma ne gira 39 tra una settimana, cioè il 24 giugno ne fa 39, quindi non sono andato lontano e mi ha fatto tripletta. Io pensavo, tu adesso, a Cristiano Ronaldo, che non ha proprio mai patito, diciamo, la rivalità con Leo Messi negli ultimi 20 anni, stasera toccherà a lui esordire in questo mondiale contro il Congo, Repubblica Dominicana del Congo, vabbè, insomma, e alle ore 19, secondo voi arriverà bello carico? Ci saranno delle aspettative sotto questo punto di vista? Vorrà farne come almeno 4, 5 o 6, farà di tutto, piangerà anche pur di poter segnare uno in più, altrimenti quell'altro gli ruba già la scena. Mamma mia, chi l'avrebbe mai più pensato che i quarantenni facessero ancora la storia nel calcio? Vabbè, torniamo a noi, dai, a botta per sentire i più svegli, anzi i più sudati d'Italia questa mattina nel Giro Cruscotti, dai che stiamo andando verso le 6 del mattino, prego.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Da Perugia, direzione Rovato, ora sono 5.30, 17 gradi.
0: Erano le 5.30 quando mandò questo messaggio, 17 gradi, secondo me è già aumentato di uno da quelle parti. Nel frattempo ancora altro
2: Buongiorno.
0: Giro.
2: Allora, Marcella da Bergamo, precisamente sì. Treviglio, percepiamo 27 gradi,
0: ma percepiti.
2: Il mio fisico ne percepisce tipo 35, 40.
0: Di già?
2: È colpa della menopausa.
0: Buona
2: giornata, speriamo di arrivare a notte.
0: Sono problemi. Problemi personali, di sicuro ci arriveremo, non ti preoccupare, grazie. Da Bergamo c'è da battere, vabbè, ma qua lei mi ha raccontato i percepiti, io voglio sapere proprio quelli esatti, quelli che leggete magari da Cruscotto in questo momento. E la più alta finora registrata è la capitale, proprio Roma, il nostro amico tassista, 23 gradi alle 5:15 più o meno. La situazione come sarà, già cambiata da quelle parti o comunque c'è qualcuno che osa di più?
3: Buongiorno Ricchi, Morris dalla provincia di Sondrio, 20 gradi.
0: È meno, Sondrio 20 gradi e comunque, insomma, già bella alta la temperatura. 331 80 90 101. Beh, loro sì che stanno belli freschi, sono pinguini, cosa vuoi farci?
4: Nel

0: Cari amici, segnatevi una delle frasi contenute in questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Ti dedico le autostrade che portano al mare, perché magari potrà servire come, diciamo, antipasto per la prossima sfida tra le 6 e le 7. Non dico altro, spiegherò meglio tra poco, quando avremo capito la situazione, temperature in Italia. Abbiamo la più fresca, mi dicono dalla regia.
1: Buongiorno a tutti, Marco tassista da St. Moritz. In questo momento sono 5 gradi,
0: raga, 5 gradi a St. Moritz. Però bisogna salire fino a St. Moritz, là fa il freddo, però devi proprio uscire col piumino praticamente. E poi la più calda, eccola.
2: Ciao,
0: qua,
2: buongiorno R101, buongiorno. Da Airbus Franciacorta, 24 gradi. Ciao.
0: 4. Vedi, sono su con queste mani sudate. Basta applaudire, sprigionate ancora più umidità. Va bene, dai, abbiamo fatto un bel giro d'Italia, riscontrato che siete tutti già belli operativi, altri ne incontreremo strada facendo nel buongiornissimo che prosegue la sua strada adesso verso le 6. Chiudiamo con Mike Smith e Neal Horan.

0: Beh, dai, ottimo consiglio quello di Neil Horan e Mike Smith, Drive Safe, guidate in sicurezza, guida sicuro, bene, bene, bene, però ascoltando come sempre alla radio R101, la vostra radio preferita che accende i motori dalle 5 del mattino fino alle 7, quindi il buongiornissimo per il momento va in pausa ma proprio per le news e poi torniamo a bomba, vi aspetto.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101
1: è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto sarà firmato venerdì sul Birkenstock vicino Lucerna in Svizzera. Il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e stamane due super petroliere della Repubblica Islamica hanno oltrepassato il perimetro. La crisi medio orientale sul tavolo del G7 a Evian in Francia, ma anche l'Ucraina per Donald Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky. Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la premier. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. È stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e le eutanasia e il richiamo all'impegno dei cattolici nella vita politica. Il 17enne di Sanstino di Livenza nel Veneziano, che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. E quanto è emerso dai primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto ieri mattina in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Tutti assolti a Milano gli 8 imputati del processo sull'urbanistica, accusati di abuso edilizio per la torre. Per il tribunale il fatto non costituisce reato. Il sindaco Sala attacca i PM, hanno colpito persone oneste e la loro è stata violenza verbale per screditarci. Mondiali di calcio, vittoria della Francia sul Senegal per 3-1. Nella notte italiana i successi della Norvegia sull'Iraq per 4-1 e dell'Argentina sull'Algeria per 3-0. Decide la super tripletta di Lionel Messi. Ora tocca ad Austria e Giordania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
5: Voilà, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
0: Mercoledì 17 giugno, 6:02, questo è il buongiornissimo che risveglia l'Italia, gli italiani già pronti ad affrontare questa giornata con la loro radio preferita, diventando anche i protagonisti assoluti, i più svegli d'Italia. Al 331 80 90 101, sta per inaugurarsi qua un nuovo torneo bello estivo, vi spiego tutto tra poco.
2: R101.
1: Buongiorno. Buongiornissimo.

E Katy Perry a inaugurare la seconda ora del Buongiornissimo questa mattina. Da Riccardo Russo qui al microfono c'è il buon Edoardo Mondino in regia. Tantissimi più svegli d'Italia già belli presenti tra le 5 e le 6 al 331 80 90 101. Sono tutti impazienti di capire dove andremo a parlare in questa seconda ora, quale sfida andremo ad affrontare, in quale squadra giocare, su quale tema soprattutto. Ragazzi, oggi, come ho già preannunciato, è tempo e ora di inaugurare di nuovo, uso questo termine, mi spiace, lo so, mi sono un po' ripetitivo, un nuovo torneo che ha per sigla questa qua. Senti un po'.

Vai, vai, falla sentire. Frenata al massimo. One, two. Lo sapevo che arrivava quel momento lì. E anche questo momento, come ogni anno in questo periodo, è uscita la classifica delle migliori spiagge italiane. Ieri Chiara ne ha riportato anche il podio, così durante la banda di sfuggita, abbiamo anche raccontato questo. Ma a noi delle classifiche pubblicate da chissà chi, chissà quale giornale, interessa poco. Noi vogliamo capire quale regione d'Italia ha le migliori spiagge secondo i gusti dei più svegli d'Italia. Quindi nuovo torneo per capire quali sono le migliori spiagge d'Italia attraverso le regioni che offrono le migliori coste, i migliori litorali. Ho preso le 8 regioni con più votate dagli italiani con le migliori spiagge e le metteremo a confronto sfida dopo sfida, partendo dai quarti di finale, che vi vado a presentare con le prime due sfidanti, signore e signori. La prima regione, con i suoi 1040 chilometri di costa, è una delle mete più ambite da turisti italiani e stranieri. Famose le spiagge di Gallipoli, la Baia delle Zagare, Punta Prosciutto. Avete capito dove andiamo?

0: cantare. Che ci vai pure tu in Puglia a passare le vacanze. Sicuramente sarà capitato anche a voi, e non solo, mi rivolgo agli amici pugliesi all'ascolto, che saranno già lì col smartphone in mano a votare per la propria regione, le proprie coste, che sono chiaramente meravigliose. Che vuoi dire? Siamo partiti forte con la Puglia. Chi ci sarà contro la Puglia? A caso, tra le altre 7 regioni rimaste, una è capitata contro la Puglia, che vado a presentarvi. Con soli 94 km di litorale spiaggioso, questa regione viene presa d'assalto soprattutto dai turisti cosiddetti vicini di regione, ma non solo, comunque, che ad ogni occasione affollano i suoi bagni. Dove siamo?
1: Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare
0: a Genova, a Liguria, beh, lì contro la Puglia. Allora, ci tengo a sottolineare che si vota in base alle spiagge che secondo voi sono migliori, a cosa offrono, all'accoglienza, basandovi sulle vostre esperienze, le vacanze fatte o che magari farete quest'anno proprio in una di queste due terre, queste due regioni. Non si votano i piatti tipici, non cominciate a dire Puglia perché si mangia meglio, non ce ne frega niente, quello l'abbiamo già fatto, era tema cucina, tema, ecco, aveva già pure vinto la Puglia se non sbaglio, quindi niente, si parla di tutt'altro, non mettetemi in mezzo i piatti tipici, stiamo sul territorio, soltanto sulle spiagge litorali che offrono e come vi siete trovati da quelle parti, se più la Puglia o più la Liguria merita di passare il turno. Ci sarà anche il mio voto, con tanto di racconto, 331 80 90 101, però per prima tocca a voi.

0: preso il via, è un nuovo torneo bello estivo, insomma si parla anche delle vostre vacanze. Al 331 80 90 101 questo torneo dal titolo ce lo dice Renato Zero.
1: Spiagge.
0: Molto semplice.
1: Immense da sola.
0: Ah sì, ce ne sono tante in Italia di belle, bellissime. Le valuteremo sfida dopo sfida come stiamo già facendo. Al 331 80 90 101 sono capitate una di fronte all'altra. La Puglia con le sue meravigliose coste e la Liguria con... non posso ancora esprimermi perché il mio voto potrebbe confermare o ribaltare il risultato, per cui prima a voi l'ardua sentenza. Sentiamo chi Ricky, vuole iniziare.
2: Buongiorno, ma buongiorno. È una sfida inutile, non c'è proprio paragone.
0: No, eh?
2: Venite tutti in Puglia, venite quest'anno, vi aspettiamo.
0: Ma quale parte della Puglia? La Puglia lunghissima, grandissima, ci sono spiagge meravigliose, siate più precisi, qual è la vostra preferita a questo punto? Lui chiaramente parla da pugliese, il primo punto se lo porta a casa così. C'è qualcuno che risponde dalla Liguria?
3: Buona Ligure, assolutamente, ecco. Voto la Liguria.
0: E vai.
3: Spiaggia preferita, Sestri Levante.
0: Ecco.
3: Mi auguro che tutti gli amici piemontesi e lombardi che ogni weekend
0: presente.
3: D'inverno e non solo vengono, come dire,
0: veniamo
3: a
0: giù,
3: rompere,
0: come
3: a trovarci e che votino assolutamente per la Liguria,
0: ecco.
3: Se no weekend in Puglia.
0: Spiaggia più lunga la strada.
3: Comunque anche in Puglia. Buona giornata a tutti.
0: Certo, e infatti sarà una sfida secondo me equilibrata anche questa, va bene? Lo so, lo diciamo sempre, però hai visto come siamo partiti. Io non voglio solo i voti ovviamente degli autoctoni, diciamo, dei liguri e dei pugliesi, lo voglio da parte di tutti i più svegli d'Italia che magari sono capitati a fare delle proprie vacanze in passato e le raccontino sia per quanto riguarda la Puglia che appunto la Liguria. 331 80 90 101, buon voto a tutti. Beh, si può dire così, ormai l'ho detto.
4: Ed

0: Su R101 il buongiornissimo è servito anche in musica da Gaia, la sua bossa nostra. Abbiamo aperto le porte a un nuovo torneo qui tra le sfide con i più svegli d'Italia protagonisti, indecisi se scegliere le spiagge pugliesi meravigliose contro le spiagge liguri. È la prima gara di oggi per cercare le spiagge più belle d'Italia. A voi il giudizio.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
8: Una tira l'altra!
9: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
11: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.

0: segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti

0: su la Twill World Cup mtb.com. Radio ufficiale R101.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
0: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Estero Letto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, da segnalare lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme durante la giornata attorno ai rilievi, associata a locali e brevi acquazzoni o temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica, nelle Alpi piemontesi, venete e friulane. Temperature massime in aumento al centro-nord, poche variazioni a sud e isole. Valori massimi pomeridiani per lo più compresi tra i 25 e 27 gradi dei litorali e i 31-32 gradi delle aree interne, ma con punte di 33-34 al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
4: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La voce è quella di Beyoncé su R101, le 6:30 quasi di questo mercoledì 17 giugno. Entriamo nel caldo, ormai proprio anche nel percepito caldo che sta tornando prepotentemente in queste ultime giornate, su una sfida, un torneo che abbiamo inaugurato da poco meno di mezz'ora. Riguarda che cosa, amici? Le spiagge. E belle donne nell'Adriatico, non solo Adriatico, anche tutti gli altri mari, tutte le altre regioni che andremo a valutare gara dopo gara. Abbiamo inaugurato con una super sfida tra la Puglia da una parte, a nuotare in Puglia, certo, e dall'altra parte la Liguria.
1: Faccio un po' così, quell'espressione un po' così.
0: Abbiamo noi
1: prima di andare a Genova,
0: non solo Genova, insomma tutta Levante, Ponente, eccetera, eccetera. Arrivano i voti, commenti e anche un po' di ricordi che si sbloccano legati alle vostre magari vacanze passate in una di queste due regioni. Prego,
2: buongiorno,
0: chi vuole
2: Riccardo,
0: continuare?
2: Buongiornissimo 101,
0: buongiorno.
2: Peppino da Rimini. Io voto per la Liguria, solamente ci saranno...
0: Sì.
2: Ci sono spiagge fantastiche in Puglia,
0: certo.
2: Ma io voto per la Liguria perché in Puglia non ci sono mai andato. In Liguria mi ricordo da bambino ci sono andato in una spiaggia bellissima, me la ricordo ancora, l'ha portato mia zia.
0: Qual è?
2: Una spiaggia dove si doveva scendere con l'ascensore, c'era una lagunetta. Ma
0: Lunetta?
2: Fantastico, mi ricordo Tellaro forse, adesso il nome della spiaggia preciso non me lo ricordo, però era Tellaro, ma fantastico, me la ricordo ancora, bellissima, quindi voto Puglia.
0: Vai, voti Puglia, io intanto sto cercando su Google proprio in diretta Tellaro, no perché a me suona nuova, l'ho girata abbastanza, Tellaro. Vabbè, adesso vado a vedere, vicino all'Erici, vado a valutare se hai detto giusto, se ti ricordi bene, però vedi che serve anche a questo il voto verso la Liguria, per esempio, sbloccato da un ricordo da bimbo, vale e come voto. Prego, prossimo.
3: Buongiorno Ricky, Daniele della provincia di Cuneo. Essendo noi vicini di casa dei Liguri e non essendo proprio famosi per la loro ospitalità e per il loro bellissimo carattere, io non voto per la Liguria, voto per la Puglia, anche perché ho sposato una pugliese e quindi sono quasi obbligato.
0: Per forza.
3: Come frega a me? Io vado alla Puglia.
0: Ma detti da scrazieto, dovevi dire subito questo, senza aprire, diciamo, dei discorsi che potrebbero portare a polemiche che non vogliamo mai fare, cerchiamo di evitare, però vabbè, c'è questa nomea, dai, lo sanno tutti, dell'accoglienza ligure. Secondo me è uno stereotipo, cioè, io ci vado spesso, non l'ho mai riscontrata così in maniera evidente, no? Quello che si dice, no? Non sono accoglienti, sono un po' antipatici. Oh, c'è qualche ligure che infatti può smentire sto stereotipo.
4: Buongiorno
0: qua,
4: Riccardo, Andrea da Genova. Allora, le spiagge liguri sono belle, senza dubbio, ma l'ospitalità ligure è veramente terribile. Intanto, ricordiamoci sempre, torta di riso o prendertela nel B.
0: Noi
4: siamo così, siamo veramente le persone più lontane dal dare ospitalità e di mostrare empatia con i clienti. Abbiamo
0: è un ottimo spot questo,
4: non
0: per la
4: sfruttarlo perché siamo antipatici profondamente.
0: Basta.
4: E per cui
0: ma non è
4: questa
0: vero.
4: Volta direi di dare il mio voto
0: alla Puglia. E vota pure per la Puglia. Abbiamo il primo voto, diciamo, trasversale da ligure verso la regione sfidante, che è appunto la Puglia. In questo blocco ne abbiamo sentiti due, quindi due punti alla Puglia e uno alla Liguria per un ricordo. Abbiamo anche innescato la bella polemica che non guasta mai. 331 80 90 101, continua la sfida Puglia o Liguria legato proprio alle loro coste, alle loro spiagge. Dai,
5: come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Si titola Romantica, l'ultimo singolo successo di Ultimo, peraltro. Vedi, allora abbiamo da stabilire quale sarà la migliore regione con le migliori spiagge, valutando solo questo, spiagge, litorali, eccetera, eccetera. Tra Puglia e Liguria si stanno giocando questo quarto di finale a suon di voti, ricordi sbloccati al 331 80 90 101. A tra poco, grazie.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con la

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Uno dei modi migliori per svegliarsi ogni mattina è accendere R101, c'è la musica migliore del mondo, e poi volendo arriva anche il momento della vostra canzone, la canzone che vi fa star bene, al 331 80 90 101.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
15: Sì, certo.
16: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
18: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
19: Nen, gruppo A2A.
20: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
21: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Deghi arredare il tuo giardino?
19: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
19: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
22: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
19: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
19: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
23: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Già, perché sono le 6.43 e come ogni ora su R101 accade questo: tra i minuti 40 e 45 accontentiamo voi con le vostre richieste, le canzoni che vi fanno stare bene, sempre solo al 331 80 90 101. Chi c'è e che desidera? Prego.
1: Salve, sono Gianmarrico di Settimo Milanese. Una canzone che farebbe stare bene me e tutti è So For Good dei Manhattan Transfers. Ve la mettete?
0: Yes.

0: cosa siamo andati a rispolverare, così, un disco clamoroso, i Manhattan Transfer richiesti al 331-8090-101, il nostro amico come canzone che ha fatto star bene lui e più svegli d'Italia, questo gruppo era definito vocal group statunitense, un gruppo di voci, due uomini, due donne, che ancora adesso gliela mollano, perché l'ultimo disco che hanno registrato in studio è del 2022, per cui insomma credo siano ancora belli in attività. Molto bene, su R101 ci avviciniamo alle 7 del mattino e stiamo quasi per concludere il primo quarto di finale di un nuovo torneo con questa sigletta qui. Spiagge, le spiagge d'Italia. Come ogni anno è uscita la classifica, ma noi delle classifiche fatte da altri non ce ne frega niente, vogliamo sapere solo i pareri dei più svegli d'Italia nel buongiornissimo. A confronto le prime due regioni con litorali pazzeschi, la Puglia da una parte, la Liguria dall'altra, come sta andando il voto là fuori? Sentiamovi, vai.
1: Non è,
0: prego.
1: Assolutamente vero che i Liguri non sono ospitali.
0: Oh, diciamo.
1: Io ci sono stato 5 anni, dal 1963, per 5 anni, le spiagge erano uno spettacolo. Vesima, la Ponente, le spiagge del Ponente, Vesima, Renzano, fino a Spotorno e via dicendo. Quindi è un denigrare la Liguria, non
0: bravo,
1: è
0: diciamolo.
1: Vero che sono inospitali. Antonio da Mogorella Oristano.
0: E lo dice un sardo che c'è stato da quelle parti, si ricorda tutte cose belle, no? Perché si era innescata questa polemica, no? Sulla diceria famosa dell'ospitalità ligure, che parrebbe non essere proprio delle migliori, diciamo così, è uno stereotipo che finalmente riusciamo a buttare giù grazie a questo nostro amico che l'ha appunto raccontato. Vero, Liguri, adesso
2: Ciao,
0: ritiratevi
2: Ricky,
0: su
2: da perché... Genova.
0: Dai.
2: Sì, noi non vogliamo nessuno.
0: No, come?
2: Per la Liguria. Ciao,
0: ma dai!
2: Ciao.
0: Ma ho appena fatto lo spot al contrario, tu mi come non vogliamo nessuno, però era sincero, cioè in quei 5 secondi secondo me si è sentito proprio così, no, non vogliamo proprio nessuno, bene lì, state a casa. Vabbè, niente, non riusciamo a capire se sia vero o falso quella diceria lì, andiamo avanti.
3: Se non
0: te
3: scerri mai delle radici cadieri,
0: questo se la canta
3: puro quindi dei paesi lontani.
0: Bella.
3: Se non te scerri mai de due de castaglieni,
0: dove siamo, in Salento?
3: Allora la cultura,
0: secondo me è Salento,
3: cadieni. Siamo salentini,
0: lo sapevo,
3: un cittadini radicati lì, messapi,
0: la fai tutta o
3: bizantini. Puglia tutta la vita, Sergio dalla provincia di Lecce.
0: Sai che l'avevo capito?
3: Vicino Otranto, Giano la Chiesa, le spiagge, il mare più bello. Mi dispiace per la Liguria, anche se sono stato tante volte a Bergeggi. Ma la Puglia è il mio Salento e resta sempre il mio Salento.
0: Vince
3: Ciao.
0: Il cuore, vince il cuore, chiaramente da quelle parti l'ha fatto pure cantata. Eccola qua. Ah, proprio questa era quella che cantava lui. Sì, ma l'abbiamo sentita tutta, non è che dobbiamo risentirla. Comunque bello, bravo, voto cantato, non vale doppio perché non l'avevamo lanciata questa cosa qui a sto G. Potremmo farla, potremmo pensarci per le prossime sfide, per le prossime regioni in gara, ma intanto dobbiamo stabilire chi passerà il turno, perché in realtà se sulla carta poteva essere semplice, secondo me scontata la vittoria della Puglia, in realtà, senti.
4: Riccardo, buongiorno, io ho la Puglia nel cuore, però vuoi mettere a Riviera di Levante in Liguria, le Cinque Terre con i muscoli ripieni.
0: No, la cucina lasciamo stare.
4: La sterfa di focaccia vista male.
0: Non si parla di cibo.
4: Per togliere qualche punticino alla Puglia.
0: Sì.
4: Il mio voto va
0: Liguri.
4: Alla mia terra per metà natia.
0: Ah,
4: ciao.
0: Pure, c'era anche una motivazione più profonda, diciamo, verso la Liguria. E quindi, oltre al fatto, ribadirlo, che non si votano gli aspetti culinari, l'abbiamo già fatto la gara sul cibo e le regioni, stiamo parlando solo di mare, litorali, spiagge pazzesche tra le varie, appunto, regioni in gara che metteremo a confronto l'una contro l'altra. Ciao, via, andiamo verso il verdetto finale. Vado a fare un piccolo riepilogo tra poco e vi diremo chi passerà il turno. Vai.

0: ci stava a chiusura di questo torneo che ha preso il via questa mattina tra le spiagge italiane. Stiamo cercando, abbiamo appena iniziato a cercare la più bella regione con le più belle spiagge, litorali, eccetera, eccetera. Le vostre vacanze magari raccontate al 331 80 90 101. Grandissima partecipazione per questo primo quarto di finale. Da una parte la Puglia e dall'altra la Liguria. Quale delle due avrà passato il turno con polemica annessa, ma smontata subito? Chi ha vinto qua? Chi ha vinto? Chi ha vinto?
1: Vieni a ballare in Puglia,
0: Puglia, incredibile.
1: Puglia,
0: no, però
1: Puglia, Puglia,
0: allora, sulla carta Puglia, poteva essere una vittoria stracciata. Invece la Liguria si è difesa, devo dire, molto molto molto bene. Per cui per qualche punto in più la Puglia passa il turno. Grazie a chi? Chi vuole confermare?
2: Riccardo Romano, provincia di Bergamo. Allora, per le sfide per le due regioni mi sono innamorato della Puglia,
0: sì,
2: in special modo del Gargano.
0: Gargano,
2: la Liguria, ma voto Puglia. Ciao ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, una donna, uomo, una donna, uomo, una donna.
3: Buongiorno, Ricky, buongiorno a tutti. Ovviamente io da buona pugliese voto Campomarino di Maruggio, una spiaggia stupenda.
0: Bella,
3: che si trova in provincia di Taranto.
0: Yeah.
3: Mar Ionio, stupendo. Sembrano i Caraibi nei giorni di tramontana. Quindi io voto la Puglia, ovviamente. Venite a trovarci perché abbiamo il mare più bello del mondo. Buona giornata a tutti.
0: Signora, ma lei dell'ente turismo qua, eh? Bravo, bello spottone verso questa regione meravigliosa, così come le vacanze. La Liguria lo devo dire da vicino di casa, lo devo per forza dire vicino di casa, anzi vado all'interno anche di casa mia con la banda di R101 a proseguire la mattinata fino alle 9. Grazie e a tra poco.
4: R101,
5: buongiorno,
4: buongiornissimo,
6: buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
5: Ciao
6: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
7: Tutto il giorno.
6: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Ester Roletto. Donald Trump, dopo il trilaterale con Macron e Zelensky a margine del G7 a Evian, sollecita la Russia a fare un accordo con l'Ucraina. E sull'Iran il presidente americano puntualizza: mai voluto il cambio di regime. Il memorandum d'intesa tra Washington e Teheran sarà firmato venerdì sul Bürgenstock vicino Lucerna in Svizzera. A Evian c'è stato anche un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Trump dopo gli screzi dei mesi scorsi. È andata bene, ha commentato la Premier, che ha invocato l'unità dell'Occidente necessaria in questo momento di grandi crisi. La scomparsa a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il prelato fu un punto di riferimento dell'episcopato conservatore, grande sostenitore della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'aborto all'eutanasia. Dai primi esami sul corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a Sanstino di Livenza, emerge che la donna è stata colpita con 20 coltellate. Poi il ragazzo ha cercato di darle fuoco prima di gettarla nel canale Loncon, dove ieri è stato trovato il cadavere, ad alcuni chilometri di distanza dal punto indicato dal giovane. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per i sabotaggi ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. Mondiale di calcio, Lionel Messi grande protagonista del successo dell'Argentina sull'Algeria, battuta 3-0, tutte sue le reti, è il miglior marcatore della Coppa insieme a Klose. Buona la prima anche per la Francia, che ieri sera ha sconfitto il Senegal per 3-1. Nella notte italiana anche la Norvegia si è imposta sull'Iran per 4-1. Al termine del primo tempo l'Austria conduce sulla Giordania per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
10: E se non carica lo streaming?
9: Ah,
5: Cop Voce e un super 5G.
7: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: R101, traffico e mobilità.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Per traffico intenso si registra una coda di 1 chilometro tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud Grande Raccordo Anulare. Coda anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla 56 tangenziale di Napoli viene segnalata una perdita di carico lungo la carreggiata tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Lungo la 12 sono segnalati cantieri tra Colle Salvetti, Firenze, Pisa, Livorno e Rosignano Marittimo. Lavori di manutenzione anche sulla 10 tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova e sulla 26 tra Alessandria Sud e allaccio con la 21 Torino-Brescia verso Gravellona-Toce. Cantieri anche sulla statale 3 bis Tiberina e 45 tra Verghereto e Canili in direzione Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 7.03, tocca a noi. Buon mercoledì dalla banda di R101. Qua è già festa, visto che la Puglia ha vinto il buongiornissimo.
1: Allora,
0: sfide dei più svegli d'Italia, partiamo benissimo. Ma
1: possiamo
0: oggi
1: avere un regista pugliese che... nel mentre io parlo, sto finendo il programma col verdetto finale, lui mi chiamava al telefono per festeggiarmi. Non potevo metterlo in onda, capito? Mi ha disturbato in onda.
0: È veramente felice, cioè, vabbè, avete reso il nostro Giuseppe Milano in regia davvero un uomo contento. Contento. Buongiorno, vabbè, da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, anch'io sono contento. Che bella notizia, finalmente le belle notizie di primo mattino.
0: Che cosa?
2: Sputa in faccia ai colleghi. Viene licenziata la Cassazione, riabilita e richiede la riassunzione.
1: Ma va.
2: Sì.
3: Che notizia è?
1: Ma sono andati al bar a rivedere.
2: No. Questo vuol dire che se mi licenziano, dopo avervi sputato in faccia, se mi licenziano la Cassazione, c'è un precedente e quindi mi riassumo.
3: Ma almeno 6 giornate di squalifica te devo andare. Ha cominciato. Ma sputa di là, aspetta che arrivi Matteo Torres. Se arriva,
2: va bene.
0: Arriva. La voce che sentite è quella di Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno. Al mondiale sono arrivate le stelle.
0: Ti stanno regalando tante emozioni mondiali, visto che ci stai raccontando quotidianamente l'aneddoto mondiale.
3: A noi no, però in generale gli appassionati del calcio, voglio dire, in
0: ci
3: poche ore Mbappé doppietta,
0: tanta roba.
3: Messi tripletta,
1: Holland doppietta.
4: Scusate, tutto questo quando sono successe tutte queste cose?
1: Ieri. Le ultime partite
4: stanotte.
1: Sì, anche stanotte Messi stanotte ha dato allora spettacolo. Io immagino Cristiano Ronaldo che sente leggermente sente la rivalità con Leo Messi stasera.
0: La competizione
1: stasera giocherà lui, secondo me segnerà anche con le mani, gomiti, vuole fare 8.
2: L'avete visto quel filmato virale di quei due italiani che sono là probabilmente in vacanza, però hanno pensato bene di mettere la maglia degli azzurri, ok? E di passeggiare. Sono capitati in un posto pieno di tifosi australiani che in coro gli hanno, al loro indirizzo hanno gridato "What are you doing here?" Cioè, cosa cavolo fate qui?
3: L'Australia è avvelenata con noi ancora dal 2006, quando
2: c'è il precedente.
3: Li eliminammo con un rigore di Totti.
0: Vabbè, lì ognuno
3: c'ha in 10, eravamo i supplementari
1: al 96,
2: cioè dopo 20 anni.
0: Ognuno c'ha qualcosa legato al dito con un'altra squadra che alla fine crea quella competizione ancora più sentita. Siamo collegati con Melbourne, a casa di Leonardo Fiaschi.
5: Buongiorno, sono Ringo.
0: Buongiorno Ringo, che ci fai in Australia?
5: Non lo so, non lo so, ci sono capitato in questo momento che mi ci hai rifilato tu.
0: Okay.
5: E vabbè, quindi sì, devo dire che l'Australia...
2: Facci capire che sei davvero in Australia, guardati intorno, cosa vedi?
5: Canguri che saltano.
2: Canguri che saltano.
0: Allora per forza.
5: Guarda che mi giuccia il dito del piede.
1: Bello.
5: Iguale. Come si chiama? Un kiwi. Ma questi non si mangiano.
0: Il kiwi? L'animale.
5: Questo animale bisogna togliere la buccia, perché sennò c'è i peletti.
0: Certo.
3: Bisogna togliere anche la vibrazione dal telefono, però.
5: Non so perché questi sono questi che mi chiedono, il ripescaggio dell'Italia.
0: Certo. Dall'altra parte del mondo, giro di boa della settimana anche lì?
1: È vero.
0: È mercoledì anche in Australia?
1: Sigla, giro di boa, su.
0: Non eravamo pronti con il giro di boa. Giuseppe sta ancora festeggiando per la vittoria della Puglia. Buongiornissimo.
3: Il giro di boa c'è già stato in Australia.
1: È arrivato prima.
0: Certo.
2: Eccolo qua.
0: Arriviamo anche noi allora con il giro di boa della settimana. Buongiornissimo a tutti voi al 331 80 90 101. Stamattina partiamo chiedendovi se doveste dare un titolo alla vostra famiglia. Quale sarebbe?
3: Gli Adams.
0: Prendete pure spunto da film, libri già esistenti e fateli vostri, un po' ricuciteli intorno alla vostra famiglia.
1: Beh, Paolo ce l'ha già, eh.
0: Qual è?
1: Beh, è data l'età.
2: Ovvero?
1: Di Flintstone. No, vabbè, dai, scusa. Non volevo,
0: no,
1: non volevo.
0: Ho pensato a V per Vendemmia.
2: Un'altra. Cioè, quando sei qua in studio sei sempre pappa e ciccia, poi appena ti allontani di nuovo diventi così.
1: Sei tu che sei sempre ciccia.
0: Sì, come i cani dietro ai cancelli, no? Appena dietro al cancello abbaia.
2: E poi sempre al cancello si spaciucchiano.
0: Apriamo i cancelli per tutti voi al 331 80 90 101. Aspettiamo anche Edu Mondino, il nostro Matteo Torre in produzione. Siamo pronti per partire. Arriva anche la musica. Quella ve la mettiamo tutte le mattine. con la vostra collaborazione, perché una volta ogni ora c'è la canzone che ti fa stare bene, tra un'ora c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Quanta roba!
0: Tutto pronto per questo giro di boa con la

0: Heaven, Bruno Mars su R101, la bella musica, quella di R101, quella che vi regaliamo anche con l'R101, dammi il regalo. E puntini puntini, vi diciamo solo di stare lì all'ascolto, come tutte le mattine potete fare dalle 7 alle 9 per ascoltare tanta bella musica e fare due chiacchiere con noi.
1: Quindi se la vostra famiglia fosse un film,
0: esatto,
1: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: No, ho detto gli Adams, così.
1: Per dire.
2: Ecco.
0: E tornate, okay. Due figli.
2: Ci devo pensare.
1: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
0: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
3: Ma dai,
1: tuo fratello.
0: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte di tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
1: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
0: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
1: Certo.
0: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Quel libro o quel film?
1: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
1: Bravo.
0: Tirandone fuori alcuni. Baking bread. Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
4: Bello. Panettiere, ci sta tutti gli sfilati.
3: Ah, è ritornato.
0: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli, viste le gare di Rutti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao, allora, da Sara.
3: Avrei un commento tecnico tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo.
2: Ma bello, perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino per anni, è vero.
0: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blocco prima di andare in pubblicità si chiudeva con questo.
6: È una famiglia schifosa!
3: Abbiamo capito.
0: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto.
2: Sì. Poi 10 anni.
0: Così
2: dieci
0: tanti
2: dopo...
0: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
2: Schifosa.
1: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti, intesi come distillati. Bella,
3: sempre lì.
1: Mi piace.
0: Sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
1: Io ce l'ho.
0: Vai.
1: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
1: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto. Sì,
1: in famiglia, ecco.
3: Ti sei rifatto.
1: Sì, sì.
0: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
1: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
0: 331 80 90 101. Tenetelo lì caldo. Tocca a voi. Raccontateci questo titolo. E poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101. Sono le 7:15. Torna J-Lo. Don't know.

0: David Guetta su R101 Save Me Tonight, giro di boa della settimana, grande sorpresa per tutti noi e per voi, c'è...
1: Dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
0: C'è già il dammi il regalo, ragazzi, con il doppio vinile degli Otto.
2: Uno, dammi il regalo!
0: C'è già il dammi il regalo, ragazzi, con il doppio vinile degli 883, Max Pezzali.
3: Ma che spettacolo!
0: And Company.

0: ritiro spirituale dove non diamo più niente a nessuno.
1: Ormai ci abbiamo preso gusto. Tutte le settimane abbiamo il regalo musicale della banda di R101. E questa settimana possiamo fare anche di più. Magari andiamo col triplete per
2: addirittura.
1: L'album degli 883.
2: Allora, cosa dovete fare per entrare in possesso di questo popò di malloppo? Dovete essere i più veloci solo e soltanto quando verrà dato il via, lasciando un WhatsApp audio al 331 80 90 101. Niente telefonate, solo messaggi audio con la vostra voce, ma non telefonate, ok? 331 80 90 101 solo e soltanto quando verrà dato il via vi dovrete gridare R101 dammi il regalo!
1: Max Bezzali, cosa contiene l'album? Canzoni pubblicate
3: contiene
1: in
3: delle
1: che
3: canzoni
1: anni?
3: Bellissime scritte da me, da Mauro, i tempi belli insomma ripubblicati.
1: Quali sono i tempi belli?
4: Ma tutti, mio fratello.
3: Vero, allora, Max?
4: Vi ricordo che cioè, prima dammi il telefono, poi dammi il numero di telefono.
1: Dammi il tempo.
4: Dammi il tempo, poi dammi il regalo.
1: E dammi il regalo. Con gli album hit contenute tra il 1992 e 97, pubblicati in quegli anni, più una registrazione dal vivo di Leggero.
2: Tra un po' vi mandiamo a casa Max Pezzali e poi abbiamo fatto tutto.
1: E allora Max e Max, date pure il via all'R101, dammi il regalo.
4: Vai tu.
3: Vado con il 3, 2.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Che afa, hum, che afa che fa, hum. Dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene! Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: R101 Meteo.
10: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, da segnalare lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme durante la giornata attorno ai rilievi, associata a locali e brevi acquazzoni o temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica nelle Alpi piemontesi, venete e friulane. Temperature massime in aumento al centro-nord, poche variazioni a sud e isole. Valori massimi pomeridiani per lo più compresi tra i 25 e 27 gradi dei litorali e i 31-32 gradi delle aree interne, ma con punte di 33-34 al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
9: R101 Meteo con...
11: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: siamo proprio ragazzi, noi a cantare questa canzone, fratello.
1: Beh, siamo noi, insomma. Bellissima. Io e te mi avete fatto di nuovo piangere e commuovere. Come si fa adesso?
2: Con un deca quanti litri di benzina vengono adesso?
1: Oggi?
2: Se vai all'automatico, sì.
1: Ma neanche la pompa riesce a alzare.
2: Esatto. Poi sì, un deca 10.000 euro, 5 euro.
3: Brava. Perché con il petrolio che è sceso di un quarto, quindi ci aspettiamo di spendere un quarto in meno.
4: Poi era
3: oggi al serbatoio.
4: Ma sono state intaccate le scorte in questi mesi. Adesso che il flusso prima che riprenda
3: c'hai
4: tutto.
3: C'è sempre una scusa. C'è
5: R101 certo.
1: Chi è? Piano.
2: Sono arrivati.
1: Senti quanti.
5: Dacci il regalo.
2: Siete arrivati in tantissimi.
4: Una folla questuante. Neanche dessimo il pane, ragazzi. Veramente,
1: sì,
4: veramente. Anche se il gadget merita.
2: Quando c'è il dammi il regalo.
6: Dammi il regalo. R101. Dammi il regalo.
2: Facciamo ordine tra tutte le voci che sono arrivate dal 331 80 90 101 dal terzo posto.
7: R101, dammi il regalo.
1: Peccato,
3: no,
1: peccato.
3: Non ci siamo.
2: Al secondo posto.
8: R101, dammi il regalo.
2: Ciao.
3: Che peccato, c'è un pelo, un istante.
2: Eh sì, perché il biglietto da visita del vincitore è stato questo.
7: R101, dammi il regalo.
2: Pasquale da Passano del Grappa.
9: Pronti?
2: Ciao ragazzi. Ciao Pasquale, grande.
1: Attenzione, attenzione, grande, ho grande. Sentito una mini imitazione di Max Pezzali o sbaglio?
9: No.
1: No, è vero, sembravi però, sembravi.
2: Beh, le voci di Max Pezzali le ritroverai in questo album, doppio album degli anni, bellissimo, con tante canzoni speciali. Mm-hmm. E te lo potrai ascoltare perché questo è tuo. Adesso hai la possibilità di vincere anche i gadget di R101, Pasquale.
9: Va bene, perfetto, perfetto.
3: Allora, sai come funziona? Con Chiara, che ha davanti a sé una tastiera numerata dall'1 al 16, 16 tasti, hai tre possibilità. Quello che devi trovare è questo.
1: Dai, dai, dai, dai.
6: Dammi il regalo.
2: E così poi ti porti a casa tutti i gadget. Adesso ci sono anche quelli estivi, ragazzi. Abbiamo il pallone da spiaggia di R101, l'asciugamano di R101, il telomare.
4: Ma sono ghiacciolo di R101.
2: Come lo spedisci il ghiacciolo?
3: Il telomare è carino, perché no? Vinco io oggi.
2: No, ci può provare Pasquale dandoci tre numeri. Comincia col primo.
4: Ci vuole un tendone da circo.
9: Allora, primo numero, vediamo un po'. 14.
2: Numero 14.
10: Gamma, marmottine e marmottoni, oggi è il giorno della marmotta. Avanzatevi e venite in cerca di marmotte. Approfittatene.
3: Niente.
1: Peccato.
2: Niente. Hai visto il giorno della marmotta? Film spettacolare.
1: Sì.
9: Allora,
3: dai.
9: Un altro numero, 7.
3: Sette.
2: Sette. Dritto, concentrato. Bravo, Pasquale.

0: Chiara, ma cosa mi hai sbloccato?
1: Cos'è questa anemia?
0: Ha sbloccato un ricordo pazzesco.
2: Aiuta. Vai, Ricky.
0: No, dillo tu, perché
3: cartone
0: io sono
3: animato su Rai 1, Rai 2 con Mauro Serio.
2: Pasquale, lo guardavi tu?
4: Certo che lo guardavo con Mauro Serio la domenica mattina.
2: Bravissimo. Per noi bimbi degli anni 90 era un must, era game in cui dovevi trovare questa Carmen Sandiego con, appunto, attraverso dei quiz dovevi geolocalizzarla nel mondo.
5: Sono contento di essere nato 20 anni prima.
0: No,
1: Paolo, Paolo Dini geolocalizzava Carmen Russo invece nei giornaletti.
2: Peccato, perché era un gran bel gioco.
0: Vabbè. Vabbè, ancora uno,
2: sì,
0: eh?
2: Dai, c'è il gioco di
4: ancora, ancora uno, vediamo un attimo, facciamo il numero 10.
2: Numero 10.
0: Zac, zac.
2: Hai nominato zac, gli Adams. Zac.
0: Tam, tam. Niente.
2: Che numero era? 10?
5: Senti, ecco, facciamo così, visto che sono usciti gli Adams, dai, però è la mano che deve premere. Dai, dai un ultimo numero e vediamo, ah, dai, sì, perché siamo
4: l'ultimo numero, vediamo un po' il 5.
5: Il 5.
2: 5.
6: Edizione intorno alle 23:40 circa, alle 23:40 circa circa. Sì. Scusate, 23:40 circa.
4: Buon proseguimento di serata.
6: Buon proseguimento di serata.
0: Grande!
3: Ma sei un mito.
0: Ma grande, sa anche i tormentoni.
5: Pasquale, che fai di bello a Bassano del Grappa?
1: L'annunciatore.
4: Allora, io in realtà sono di Taranto, della
5: provincia di Taranto. Non si sarebbe detto, sai?
4: Abito qui a Bassano perché lavoro come portalettere per Poste Italiane.
5: Dai, bravo così. Ti piace?
1: Grande. Grande, vabbè, collega, mi collega.
5: Non stiamo neanche a spedirtelo, vieni te a prenderti.
4: Esatto. Forza Juve, Ricky, sempre.
0: Bravo,
4: forza Juve.
0: Ma vinci tutto, ma anche no, i gadget R101.
5: È riandato bene fin lì, vabbè, caro Pasquale.
0: No, è andato benissimo.
2: Il
0: altro
2: pacco
0: che...
2: lo facciamo fare a Riccardo Russo, quindi magari qualche gadget comunque ti arriverà a casa da parte nostra.
4: Grazie di cuore, grazie di cuore.
0: I pacchi noi juventini ce ne intendiamo negli ultimi anni, quindi vabbè, passerà.
1: Ne approfitto per salutare tutti gli amici di Taranto che domenica hanno perso uno spareggio in modo sanguinoso al 95esimo e quindi insomma un saluto a Pasquale, ma un saluto anche a loro. Bene, ci siamo divertiti in allegria anche oggi, abbiamo dato elargito.
2: Sì, scusate,
1: così
2: devo solo far vedere che sotto il numero 3 c'era il suono della vittoria, dimostriamolo. Eccolo qua. Partiva da lì.
0: Vabbè, prossima
2: comunque
0: volta.
2: Sì. Grande Pasquale, grazie.
4: Grazie,
2: ti arriveranno
4: ragazzi
2: tutti i nostri regali a casa. Ci
4: perfetto,
2: sentiamo.
4: Perfetto.
2: Ciao. Rimani con noi, ciao.
1: Ciao.

0: Per accompagnarvi morbidamente ovunque stiate andando la musica di R101, che potete scegliere anche voi attraverso la formula La canzone che mi fa stare bene al 331 80 90 101. Lì dove ci state dando i titoli di quelli che potrebbero essere i film, i libri scritti sulla vostra famiglia. Sentiamovi.
1: Vai. Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Visto l'amore incondizionato che aleggia tra i miei piccoli figli,
0: sì? I
1: giorni direi Apocalypse Now.
2: Bello.
0: No, c'è competizione fraterna, mi sa, tra i ragazzi. Qualche piccolo litigio bisogna metterlo in conto. E quanti ne ho fatti col mio fratellone Guido, che tra un'oretta, anche meno, sarà qui alla banda di R101 per presentarci il suo libro. Che c'entra con la nostra
2: Quindi,
0: famiglia?
2: Conosciamo la parte intelligente della famiglia Tortorella.
3: Sì,
2: era ora,
3: sì,
2: era
3: sì,
2: ora.
3: Sì,
2: dopo Rutti e Scoreggia, voglio dire, uno che finalmente scrive.
3: Dopo
2: anche.
3: Scema e più scema, diciamo che arriva. Ma povera.
0: Che considerazione.
3: Povera Lucia, va bene.
2: No,
3: vabbè.
2: No.
3: Naturalmente era per fare il gagarone con il titolo. Arriverà con a presentare il suo libro che si chiama Artificiale. Intanto
0: esatto.
3: Facciamo lo breve spoiler, ne parleremo, non vedo l'ora. Abbiamo letto ieri una bellissima intervista di una pagina su Repubblica, e quindi insomma lo aspettiamo a braccia aperte.
0: Puoi anche toglierti le mani
2: di tasca,
3: e lo so, ma mi sto sistemando.
2: Cosa fai? Sembri in barriera, no, c'è una punizione.
0: Rimanete con noi, la banda di R101, che tra poco vi consiglia dei libri con il nostro Gianni Fagiano e tante altre cose qui con noi. State

0: succede mai in metro, al bar, in ufficio, quello che vi sbircia lo smartphone? Fastidiosissimo. Beh, non capiterà più con Samsung Galaxy S26 Ultra, il primo al mondo con privacy display integrato.
1: Oscura lo schermo da sguardi indiscreti e vi permette di nascondere specifiche app, notifiche, PIN, insomma, i fatti vostri rimangono vostri.
2: In più vi permette di realizzare video ultra stabili e foto super nitide editabili in AI.
3: Scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: R101 mercoledì. La canzone che ti fa stare bene, come ogni giorno, suona ogni ora, tocca a voi sceglierla al 331 80 90 101.
1: Dai, siamo curiosi, fateci sognare, emozionateci. Cosa ha chiesto chi?
2: Per la canzone per star bene stamattina, chi sento? Mattia Bazar. Ciao da Maurizio.
0: Ciao Maurizio.
3: Tanta roba.
4: Sì.
0: Ti sento su R101, la voce dei Mattia Bazar, il sound che ci fa cantare e ballare fin dalle 7:48 della mattina. La canzone che ci fa stare bene.

0: Ti sento, chi è riuscito a cantarsela tutta con questi acuti? Mattia Bazar.
1: Andate a riprendere Antonella Ruggeri. Si è arrampicata al 12° piano dell'estensione vocale, come sempre, grazie al buon Maurizio che ci ha chiesto questa chicca totale.
0: E bravo Maurizio, chissà chi arriverà tra un'ora a richiederci un'altra canzone, magari che va ancora più su.
2: Boia.
0: Esiste.
2: Addirittura, sì. Mettiamo Jimmy Somerville allora.
0: Ehi là, signori, quando parte invece questa base vuol dire che qui con noi, a casa di Leonardo Fiaschi, perché
1: sembrava la base di un film lì con Renzo Montagnani e Gloria Guida, veramente.
0: C'è Jenny Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
3: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny, caro.
4: Quanta satira politica pungente.
3: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando la
3: politica.
0: Lui,
1: cioè, una cosa che non facciamo in trasmissione.
4: È tornato il momento di soletticare il vostro lobo libico.
2: Lobo?
0: Libico.
2: Libico?
3: Libico. Paolo.
2: Ah. Ah. Noi sapete, già
4: sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
3: Ah sì,
4: E allora in maniera molto Manchester.
2: Vai a zappare nell'ippocampo.
4: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Finalmente. Siamo alla top 10 dei libri.
4: È tornato Ennio Polpetta.
2: Ennio Polpetta,
3: che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
4: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
4: Non Umberto. Esisteva prima dell'eco.
0: Ah, impossibile.
4: E l'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022. Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
2: Wow.
4: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
4: no, come
0: oni,
4: sopravvivere agli stalker.
0: Ah.
3: No, era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco. Mi era piaciuta.
4: Renato Renaiti,
2: grande,
3: nostro idolo,
1: bestseller,
2: il nostro Wilbur Smith.
4: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno. Da Jim che cambia la ruota a Gregory che si mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca, ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
3: Sì, come nei film, è vero?
4: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
4: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
2: Perché?
1: Perché?
4: Non lo so.
0: Okay.
4: Non aprite quella porta, ho appena accanto.
0: Vabbè.
4: Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
4: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
2: Sì.
4: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Ah, wow. Che tenerezza.
3: Ho i miei dubbi però.
4: Nel quarto capitolo, perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
3: Certo.
4: In allegato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
3: Aspetto che esca il film anche. Esatto.
4: Dopo vi ricordo che ci sarà Guaido Tortorella.
0: Guaido Tortorella, artificiale, ha un altro libro che metterei volentieri sotto i vostri ombrelloni. Tra poco lo presentiamo qui alla banda di R101. Prima ci sarà la tassa da pagare del Tortorella Challenge.
2: Vabbè,
0: la sfida alla battuta più brutta del giorno, che arriva tra poco qui con la banda.

0: Talk to you, Anotre, featuring 54 Ultra.
1: Ha scritto Corrado Augias, ha detto che vuole conoscere Gerry Fagiano. Perché ha un'idea di una collaborazione, li metteremo in contatto.
2: My friend Corrado Augias.
1: Quello che mettiamo in contatto ora sono i nostri ascoltatori con la rispettiva sala da bagno. Perché è il momento del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
0: Altro, oggi sul canale 67 ho un buco nero dietro che rende l'idea del, di dove finisce l'umorismo durante questo quarto d'ora. Speriamo, perché io provo a vincere.
1: Che ne sai, magari c'è un universo parallelo dove si ride al posto per queste tue battute, no?
3: Da anche un po' cromaticamente, come dire, la cifra del nostro umore.
1: Anche.
0: Oggi le famiglie sono protagoniste, sia nella domanda che vi abbiamo fatto, mio fratello verrà qui tra poco.
3: Sì,
0: ho conosciuto
3: indennizzo.
0: Il fratello di Spider-Man, ragazzi.
4: Ma vai.
0: Quello che si arrampica sui muri.
4: Chi è?
0: Peter Parker.
4: Peter Parkour.
3: Vabbè,
0: Peter Parker.
1: Sì, certo, Parkour. Sì,
4: non
1: Peter
4: è delle
3: piccolo,
4: peggiori, devo dire.
3: American
0: Rick.
3: Joke.
1: American Joke.
0: Così,
1: diciamo
0: proprio
1: così.
0: Mi demolisci.
1: Beh, potrebbe partire l'inno nazionale americano, visto che ne parlavamo poco fa.
4: In questo quarto d'ora posso fare l'uomo in bagno? Me ne vado.
1: Vai, vai, secondo me puoi anche vincerti un'altra Coppa dei Campioni se vuoi. Noi diamo il numero 331 80 90 101. Chi vuole allardire il coraggio di voler partecipare al Tortorella Challenge sfidando Chiara e facendo una battuta ancora più brutta può farlo dopo la redazione. Vi aspettiamo.
0: Provateci, vi aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra sarà firmato venerdì sul Bürgenstock vicino Lucerna in Svizzera. Il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e stamane alcune superpetroliere della Repubblica Islamica hanno oltrepassato il perimetro. I leader del G7 riuniti a Evian in Francia ribadiscono il loro pieno sostegno all'Ucraina. Per Donald Trump, Putin deve accordarsi con Kiev. Lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la premier. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini. Fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. È stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia e richiamo all'impegno dei cattolici nella vita politica. Il 17enne di Sanstino di Livenza, nel veneziano che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha anche tentato di dare fuoco al corpo della 53enne. E quanto emerso dai primi esami sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto ieri mattina nel canale Long Kong, a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. A Milano tutti assolti gli 8 imputati del processo per la torre, accusati di abuso edilizio. Per il tribunale il fatto non costituisce reato. Il sindaco Sala attacca i PM, la loro è stata violenza verbale per screditarci. Mondiali di calcio, Lionel Messi trascina l'Argentina con una tripletta contro l'Algeria. Successi anche della Francia 3-1 al Senegal e della Norvegia sull'Iraq per 4-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7, coda di 1 chilometro per un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 in direzione del capoluogo ligure. Per operazioni doganali, incolonnamenti sulla A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci verso la Svizzera. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: mercoledì nel giro di boa della settimana qui su R101. Come sempre c'è il Tortorella Challenge. Are you ready? Sta arrivando di tutto, ve lo dico.
1: Sì, sì. Tra le condizioni date all'Iran è quella di fermare il Tortorella Challenge. Sembra anche questo. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Chiara adesso ripeterà quello che ha avuto il coraggio di dire poco fa, che è il guanto di sfida lanciato al nostro pubblico.
0: L'ho conosciuto, l'ho visto di notte, si aggira, il fratello di Spider-Man, ragazzi.
2: Aia.
0: Si arrampica sui palazzi, è Peter Parkour.
1: Peter Parkour. Allora, abbiamo anche una sigla, eccola, sentiamola, vediamo cosa hanno prodotto.
0: Un'alternativa, perché noi abbiamo la sigla del challenge, ormai è quella da anni.
3: Inamovibile.
0: Ma proviamo in qualche modo a sostituirla, anzi ci provate voi, proponendoci canzoni alternative. I ricchi e poveri sono passati da queste parti e ci hanno i più poveri che ricchi.
4: Sentiamo. Sì, immaginavo,
0: E ci hanno lasciato questo file.
5: Sono le 8 di mattina, la TV accesa in cucina, le battute sono aperte su canale 67.
4: Bene.
5: Sono... C'è un'amica assai rara, il suo nome è come Chiara, poi c'è Paolo quello bello, preferisco Militello.
1: Non è coi complimenti.
5: Tortorella, c'è la banda, la radio è Monella.
0: Vabbè,
4: mamma mia.
0: Ragazzi.
3: Ma c'è anche quando entra il figlio che gli dice: mamma, cosa stai facendo?
1: No, c'è quando non trova il microfono Angelo dei ricchi e poveri e fa la storia di Capodanno di qualche tempo fa.
3: Ho capito.
1: Esatto.
0: Siete meravigliosi, ragazzi. Quindi come giudici di gara invece abbiamo sempre i ricchi e poveri?
4: No.
0: I ricchi,
6: no, ragazzi, ciao, sono Walter Nudo.
0: Come no,
3: Walter Nudo.
6: Sono Zornauzzo.
0: Avevo letto i ricchi e poveri, invece c'è Walter Nudo e Flash.
1: Vabbè.
6: E Flash. Un Flash che in casa mia sta lasciando lampi di luce per tornare, insomma, a sorridere e a farci divertire.
3: Scusi, luce che lingua è esattamente?
6: Luce, luce.
3: Sì, ho capito, certo. Va bene.
0: Qua vedo che stanno arrivando un sacco di sfidanti ancora adesso al 331 80 90 101, quindi giusto tempo di un Ed Sheeran.
3: Sì,
0: sai, Shape of You.
3: Sul canale 67 quando ti inquadrano col fondale nero sembri Topo Gigio.
1: È vero, sì.
0: Cosa mi dici mai? Dai, Shape of You, non Shame on You.

0: of you.
1: Shape of you su R101, Ed Sheeran, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Ah, allora, i topi Gigi
0: adesso
1: con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. Della serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero. Esce così in TV.
0: Buongiorno. Arrivato. Buongiorno.
2: Buongiorno
1: ciao,
2: a tutti.
1: Ciao Guido.
3: Parte sana
1: ciao,
3: della Guido. Famiglia Tortorella. Buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella.
3: Ma quale onore? È un odore.
1: Io ho capito.
4: Guido,
1: che...
4: ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì. Alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di questo quarto d'ora? Porta il suo cognome,
1: sì,
0: addirittura.
1: Sì,
0: pensate
1: sì.
0: Avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente.
5: Ah, certo.
1: In famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora, Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui...
1: Sì.
3: Non l'hai detto che si arrampica giusto. Sui muri, quindi la battuta faceva più schifo effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao a tutti banda, sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io Chiara invece ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so uno,
2: è italiano.
5: Sì. Vabbè, anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non solo Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce il Flash.
5: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante. Adesso passiamo alla seconda sfidante.
7: Ah, ma pensa, io credevo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror. Ellen Mirror.
5: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
8: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
8: Thor.
0: Ah. Questa è proprio.
5: Vedo tuo fratello
0: bella.
5: Guido saggiamente ammutolito. Giustamente, che
3: se
5: porterà...
3: vuoi andare
2: c'era
3: via.
2: Anche
3: la
2: canzone Thorn.
3: Sì, di Natalie Imbruglia. Bravo.
0: Natalie.
2: Era su
0: bravo.
2: Questo supereroe.
5: Sì,
2: qua.
5: Certo.
4: No,
5: sì.
4: La canzone è Thorn sul riento.
1: Mai. Secondo me Guido puoi chiedere la 104 per assistere Chiara, sai?
5: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
5: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
5: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
9: Ciao R101.
0: Ciao.
9: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
9: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e è una Ducati al mare?
0: Che fanno?
9: Aspettano l'onda.
0: Sembra Kawasaki. Giusto.
2: Beh. Ci sta.
5: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita. Per lui è nuova di zecca.
5: Che a me piace contestualizzare.
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
5: Sì, tutti, esatto. Tutti, grazie, grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
10: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parquet. Dario da Caserta.
1: Peter Parquet.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio.
1: Sì.
3: No, bene, Guido, per
5: bene.
3: Favore.
5: Quindi
4: Guido.
5: La vocazione di famiglia.
2: Stesso,
5: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi ha nominato.
1: Sì, esatto.
5: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, no. Giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare. La lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire. La lascio
3: ma non troppo, che esce da altre parti.
1: No, perché va bene così. Quindi perché chi l'amore ha vinto?
0: Abbiamo tre giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
5: Vai, vai, sullo sfondo nero si vede solo la testa di
1: l'ho
5: Guido.
1: L'ho detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vai. Proprio classico, dai, vado
5: giusto,
2: sul classico.
5: Giusto. Sì, cerimoniale sì, prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
3: Oh, che bravo.
4: Trovo la faccia di te.
7: Ah, ma pensa, io credo brava avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, no, speravate di trovarne uno
5: tra sano. Breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
5: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata, dai, a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania
4: 2-1, mi sa, no?
5: 3-1. No? Okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
5: No, in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
4: Si spaccia per un altro. Ecco. No, si spaccia per un altro.
0: State con la banda di R101, il Tortorella torna domani.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk alle 8:20 qui su R101. Tra poco presentiamo ufficialmente come prima radio, incredibile che abbia scelto proprio noi, mio fratello Guido Tortorella presenta il suo nuovo libro Artificiale. Rimanete con
1: come
0: noi.
1: Come vi siete conosciuti?
0: Poi ve lo racconto.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
6: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti a

0: nupv.it.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.
3: Senso solo, senza

0: Gianluca Grignani su R101, Destinazione Paradiso. Siamo nel 1995, io ho 13 anni e mio fratello ne ha 18. Abbiamo appena finito di litigare dopo anni e anni in cui la competizione fraterna si sentiva tanto e abbiamo iniziato ad amarci pazzamente. Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella.
2: Buongiorno Guido.
3: Buongiorno.
2: Mari, buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo, bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
3: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: per
3: poi
5: dire,
3: l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse. Perché così
6: l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì? A patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
6: è
4: la
6: passato,
4: gente,
6: capito?
4: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, bravo, mia mamma, bravo. Esatto. Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
3: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da un mio... una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, ti chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha scannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
4: Esatto,
3: esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
3: magari, o convincermi, o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Okay.
3: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
5: Salterò quel paragrafo.
6: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
3: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tutto con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no? E come faccio io nel libro in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata. Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa,
6: una velocità quasi incontrollata.
4: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
3: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no? Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli, Diego.
6: Me ne dà 3 copie.
0: È figlio,
6: subito,
0: mio fratello è figlio unico nel libro. Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.
4: Comparirai in un libro sulle meduse fatto da tuo fratello.
3: Il prossimo
0: ragazzi, visto che poi il nostro papà era il grande mago Zurli, adesso, prima di continuare a parlare di artificiale, arriva Lady Gaga con Abracadabra.

0: Lady Gaga, la parola magica per eccellenza, abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Con i bambini, assolutamente sì. Mm-hmm. E i bambini, lui li trattava come andavano trattati. Cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. Mm-hmm. E infatti tutti i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo
1: questo.
0: Gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi, comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era... Valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti,
0: è
1: sempre
0: vero.
1: Succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa, dei tramonti.
0: Quasi tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti, magico. Io sono andato a cena anche con tuo padre. Avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro. Tuo padre è stato a partire dalla
0: TV. Lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, sì. E mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora. Infatti, ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
5: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: come poi metto la panna,
0: esatto.
2: E la pancetta invece del guanciale.
1: La pancetta, ovviamente,
5: certo. Senza uova.
1: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo.
3: Certo. Te l'ha data ChatGPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Per Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: Guido. In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima Viva. Frase su questo libro? Accattatevillo.
5: Guido perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale il libro.
1: A tutti.
0: Qui su R101 noi proseguiamo con la nostra musica, con i Pinguini.

0: 8.52 alla banda di R101, è mercoledì, è il giro di boa della settimana, siamo nel pieno dell'inizio dei campionati mondiali di calcio, tra poco il nostro Cristiano con i suoi aneddoti mondiali ci racconta tutto quello che sta succedendo e che è successo nella storia.
1: Non possiamo continuare a parlare con tuo fratello, ormai non solo per oggi.
0: No, anzi, salutiamo anche i miei nipotini, Akira, certo. E Olivia, buongiornissimo anche a voi.

0: impianto fotovoltaico incentivato, dovete sapere che il GSE trattiene 20 euro a modulo come garanzia, ma la responsabilità sulla gestione del fine vita moduli rimane vostra. Oggi un decreto legislativo vi permette di dimezzare legalmente questa spesa.
1: Iscrivendovi al consorzio EcoPV pagate solo 10 euro a modulo. Il GSE vi restituisce il denaro trattenuto e la responsabilità se la prende interamente il consorzio.
2: Info su eco-pv.it. Pensano a tutto loro, pratiche comprese.
3: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina, Sabrina Bambi e Cristina D'Avena. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: 100%.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Pronti a raffreddare il palato?
10: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Raccoglitore di voci, di suoni, di canzoni è il 331 80 90 101. È lì che potete dirci la canzone che volete ascoltare in diretta con noi e che vi faccia stare bene. Tipo
1: la canzone che mi fa stare bene è There Must Be an Angel degli Eurythmics.

0: in a Heart, gli Eurythmics su R101 alle 8:53. Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: azzurre che abbiamo, oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' diciamo, scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario, ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime 5 giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito il soprannome
3: il loco. Il pazzo vuol dire,
1: sì, vuol dire il matto, ok. Questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private,
0: non si concede.
1: È penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo ancora vivo, stadio del Newell's Old Boys.
3: Okay.
1: Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino. E una volta, per chiudere, allenato il Leeds, parliamo quindi di campionato inglese, dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo. Per rispetto alla gente che era venuta
3: a vedere, a pagare il biglietto, eccetera.
1: E questo è il loco Bielsa, insomma, ecco.
0: Gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello li sentirete qui alla banda di R101, dove torna Irama Cabana.

0: la canzone che abbiamo ascoltato.
1: Pupo?
0: Il nostro Irama.
1: Ah,
0: io sono il
1: Pupo,
0: io sono il Pupo del Centro America.
2: È loco.
1: Pupo
2: è
1: si
2: loco.
1: Sta preparando per la maturità oggi.
3: Alla buon'ora.
4: Ma veramente?
1: Sì, sì.
2: E ha detto che per prepararsi all'esame farà sesso.
4: Sembra giusto.
3: Vale anche l'artigianato?
2: Ma che ne so.
1: Lui ha l'imbarazzo della scelta con tutte le mogli che
2: appunto.
1: Ha. Comunque in bocca al lupo a Pupo per la sua maturità alla tenera età di 71 anni.
3: Dove la fa? In Russia?
1: No. Chissà su cosa farà la tesina. Lo
4: sul
1: scopriremo nei prossimi giorni alla banda di R101. Vi aggiorneremo con Chiara Tortorella, Paolo Dini
2: e Wiwa,
1: Cristiano Militello.
3: A domani!
1: Leonardo Fiaschi, ovvero Pupo, ovvero Walter Nudo, tutti i nostri ospiti.
0: Già domani
1: con Riccardo Russo, che già dalle 5 domani parte con le sfide con i più svegli d'Italia.
4: Come sempre, ciao!
1: Ciao Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione. Un bacio a tutti voi, grazie per essere stati con la banda. Noi torniamo domani.
2: Ciao!
1: Vi aspettiamo qui dalle 7, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Petroliere di Teheran hanno attraversato la zona del blocco navale statunitense dei porti iraniani in vigore da circa due mesi in vista della firma dell'accordo con Washington, prevista dopodomani sul Bürgerstock a Lucerna, in Svizzera. Ultima giornata del G7 a Evian in Francia. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Donald Trump. Ho sentito Putin, deve raggiungere un'intesa con l'Ucraina, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente americano. Gli altri leader promettono più armi a Kiev e ulteriori sanzioni contro Mosca. La scomparsa a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il prelato fu un punto di riferimento dell'episcopato conservatore, grande sostenitore della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'aborto all'eutanasia. Agguato mortale ieri sera a Napoli, a pochi passi dalla stazione centrale. I due sicari in scooter hanno sparato ad Antonio Mauro, 48 anni, che ha cercato di fuggire a piedi nel tentativo di raggiungere il portone di casa. L'uomo era già stato bersaglio dei killer nel 2007. Tragico addio al nubilato per una 37enne di Arezzo, morta in un incidente stradale a Mykonos, in Grecia. Sara Ceccantini avrebbe dovuto sposarsi sabato, lascia una bimba di 3 anni, grave una delle amiche che l'hanno accompagnata nel viaggio. Mondiale di calcio, Lionel Messi, grande protagonista del successo dell'Argentina sull'Algeria, battuta 3-0. Tutte sue le reti. È il miglior marcatore della Coppa insieme a Klose. Buona la prima anche per la Francia, che ieri sera ha sconfitto il Senegal per 3-1. Bene la Norvegia, che si è imposta sull'Iraq per 4-1. L'Austria soffre, ma vince contro la Giordania per 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7, coda di 3 km per un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 in direzione del capoluogo ligure. Un incidente provoca 2 km di incolonnamenti sulla A12 tra Genova Nervi e Genova Est, sempre verso il capoluogo. Per un altro incidente, questa volta sulla A14, 1 km di coda tra Loreto e Civitanova Marche in direzione Taranto. Infine, sulla statale 106 Ionica si segnala una corsia chiusa tra Torrette e Cariati Marina viaggiando verso Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con Anas.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Aspetta,
1: vai ora.
2: Je le montrerai que je mets pas l'oculaire, téléphone à sonner, je me suis pas réveillé, tiré sans sol de bon, je fais tout même bon, je regarde mon miroir.
3: Apriamo i cancelli, apriamo i cancelli,
4: apriamo sti cancelli, apriamoli.
3: Cos'è? Chi è?
5: Pronto?
3: Pronto.
5: Sì, sono io, Mimmo R, con chi parlo?
3: Mimmo R.
5: Radio? Mi dica.
3: Dica.
5: No, non la lascio R101, no, no e no, non mi chiamate più, io resto su R101 con Procediamo.
3: Fanno l'indagine al contrario, adesso lasciate la radio, venite. No, dai, no, dai, no, dai!

0: Nel senso che basta chiamare gli ascoltatori di oggi, fate questo, chiamate per questo, per l'altro, poi abbiamo... Oggi non fate nulla. È come se arrivaste al lavoro stamattina e il vostro capo vi dicesse: ciao, ma accomodati, un caffè, una bibita fresca, una roba. Oggi giornata così, no? Di flusso totale, sì. Quindi una bella musichetta da spa, dire, facciamo proprio il minimo indispensabile,
1: eh? Giusto, il sindacale.
0: Guardala come lui dice,
1: sì, il mio stile di vita.
0: Sì, praticamente quello che fate voi ogni mattina. Un bel massaggino con un olio non bollente, tiepido sulla pelle, sotto qua. Chi è? Oh, cioè Don Bussi nemmeno entri. Cos'è questa? È viva, eh? Ho capito. Sei abituato, è Wiwa. Oh, qua mica è Wiwa. Wiwa un cavolo. Buongiorno caporedattore.
2: Buongiorno.
0: Trova il suo accappatoio lì a sinistra.
2: Oh, grazie.
0: Lo indossi.
2: È caldo?
0: C'è una mutandina anche con un filo proprio ristretto.
1: Ma mica deve fare la depilazione.
0: Forza. A lavorare. Buongiorno straordinari meravigliosi. Ma sopra tutto
3: imparagonabili,
0: anche perché oggi non sarebbe male prendere le misure, perché oggi si arriva ai 40 gradi, eh?
1: Aiuto.
0: Oggi comincia questa,
2: si inizia
0: questa, come dire, periodo di con l'anticiclone in testa, e per cui sarà particolarmente calda. Apriamo la borsa, anche la borsa è calda, ieri anche un'altra giornatina.
2: La borsa è fiacchina questa mattina, più 0,16%.
0: Vabbè, cosa vuoi? Sempre
2: come?
0: Che miseria, stai guadagnando.
2: Ormai eravamo
0: ieri
2: abituati.
0: Anche Musk ha fatto il suo dovere, stava facendo anche più 20, eh? Anche ieri un più 20, quindi era 20, 20 e 20.
3: Che fanno 60!
0: Oh, finalmente, un bel 60% in 3 giorni, però poi ha rinculato. Perché ha rinculato un pochino, ha portato a casa un po'.
2: È Musk così.
0: Stiamo sugli americani, è scoppiata la pace, che bello! Tra la signora Meloni
2: tra
0: e il signor Trump.
2: La premier Italia Meloni e il presidente americano si sono rivisti a Evian, questa località francese dove è in corso il vertice del G7. Ed è la Meloni dice che l'amicizia non si è mai interrotta,
0: no,
2: quindi...
0: perché tu li vedi distanti, no? Tu li vedi come entità, perché invece sono delle persone normali come te, che capito?
1: Beh, come me no.
0: Beh, perché no? Sono così, lascia stare il contesto, che ma sono così, se tu li prendi così da soli, anzi peggio,
2: sono umili.
0: Sono peggio di te. Però è stato carino, capito? Va bene, veniamo a noi, cosa vogliamo fare? Oggi è la giornata mondiale del coccodrillo, o un live per lei.
3: Vai.
1: Coccodrilli di Bersani.
0: Che coccodrilli? Quella di Elton John. Crocodile Rock. Bella pompata. E abbiamo subito un cos'è se vuoi, eh? Anzi, facciamo così, facciamo la sigla e poi lo facciamo dopo, ok?
1: Ma non era un programma rilassante oggi di flusso? Esatto. Sta tornando schizzato.
0: Già, è vero.
3: Non ci riesci.
0: Facciamo la sigla intanto. Facciamo la sigla.
3: Okay. Cos'è? Tu devi indovinare. Cos'è?
0: Questa è la vera hit dell'estate, cose così. Tra l'altro, non dovevo spoilerare, ma lo dico perché non so tenermi nulla. Sta per uscire il tormentone estivo del Procediamo.
3: Wow.
1: Bene.
0: Che praticamente, vi ricordate la canzone di Natale?
1: Sì. È uguale.
0: Quella.
2: È uguale, ma in costume.
0: Rinfrescata, ma è quella. Codice e si va.
3: 331.

0: attenzione, attenzione, fermi tutti che adesso procediamo.
1: Buongiorno Proce.
2: Buongiorno amico mio.
1: Siamo pronti a tavola. Ripeto, attenzione. Pronti a tavola.
3: Fermi, ma puntata diversa e gli hai detto alle ragazze oggi non fate nulla. Cioè, perché cosa cambia dalle altre? Hanno mai fatto qualcosa?
4: Hai ragione.
2: Era un modo di dire. Allora, mercoledì oggi arriva puntuale alle 11 Cristina di Apostrofo.
5: Avena!
2: Ma noi non perdiamo tempo e vorrei andare sul pallone che sta dando grande soddisfazione agli altri, purtroppo. Il pallone intendo ai mondiali, ieri gran exploit di Messi alla soglia
6: nella
2: dei 40 anni, no?
6: 39 anni, Messi entra nella leggenda perché l'Argentina ha battuto 3-0 l'Algeria con una tripletta di Messi che con questi tre gol diventa il capocannoniere della storia dei mondiali con 16 reti, raggiunge Miroslav Klose. È al suo sesto mondiale. È al suo sesto mondiale Messi, a 20 anni esatti dal suo esordio nel 2006. Ed è ancora il numero uno.
2: Vabbè, io volevo fare un accenno, tu sei partito subito. Poi gli diamo un quadretto perché vorrei fare sto cos'è. Mi preme proprio farlo stamattina perché devo capire se ce la facciamo o no. Ed è un cos'è fatto proprio tre ore fa. Mi ha chiamato e me l'ha mandato.
4: Come sentiamo, l'uovo della gallina.
2: Regina, andiamo subito senza cos'è test psicattitudinale. Per capire se anche oggi il Signore ci dà la forza. Oh Signore, dammi la forza, prego.
7: Cos'è? 2026 fatto a mano.
2: Fatto a mano, attenzione.
7: Cos'è che si vede dappertutto in qualsiasi momento?
2: Ti viene da ridere, ti viene da ridere, però concentrati. Cos'è?
4: No, a me fa ridere che è fatto a mano.
2: Cominciare, Cos'è che si vede sempre in qualsiasi momento?
6: Dappertutto.
4: Cioè in tutto il mondo, cioè, nello stesso momento.
2: Te sembra una però
8: il sole.
7: No, amore.
2: No, il sole lo vedi sempre perché cioè di giorno poi c'è
4: e poi c'è l'alternanza.
2: Capisci? Cos'è però che invece si vede sempre in ogni la luce?
7: No.
6: Il cielo.
2: Anche la luce, non il cielo.
4: La sfiga.
2: Sto cazzo di no, l'ha detto Marcello, l'ho detto io. Allora, 331-8090-101, straordinario imparagonabile ascoltatore della R101. Cos'è che vedi sempre, in qualsiasi momento, dappertutto? Vediamo cosa scrivono, dai. Anzi, parlate, non ho voglia di...
6: Riagomittola Melò.
2: Dica.
6: L'ora sull'orologio.
2: Bravo Aldo, poteva essere
9: il proprio naso.
2: No, cos'è che vedi sempre dappertutto? In qualsiasi momento il tuo naso non lo vedi. No.
4: Il tuo futuro.
2: Devi, le regole qua. Qua si rispetta.
10: Il canale 67.
2: Siete seri per favore, lavorate per il vostro bene. L'ombra, dica.
4: Il destino,
2: no. Dai,
6: non lo so.
2: Allora.
11: Imparagonabili è il dito medio.
4: No, caro.
2: In maranza dicono qua. In maranza scrivono di tutto, ma non.
11: Dai.
9: Le mani.
7: No, le caro. Mani.
2: Cos'è che è congrua?
4: La
7: è molto congrua.
2: Se no, oggi veramente.
4: Il nostro corpo.
7: No, ma no.
2: Il nostro corpo.
11: Riagomitola melo. L'orizzonte.
2: L'orizzonte non è il danaro.
6: Poteva essere, però.
2: C'entra il danaro.
11: La televisione,
2: non la radio, la musica, la cosa. Cos'è che vedi sempre?
6: È una cosa
9: la
6: polvere. Astratta?
2: No, non è astratta. È astratta?
7: Cos'è astratta?
11: Ciao ragazzi, credo che sia l'aria.
7: No, carissima,
4: è una cosa che si tocca.
2: Mi aiuti a leggere che non vedo una
7: no.
2: cippa.
4: Il tempo, no, chi dice il presente, il denaro, i maranza.
2: No.
10: Fabio da Susa, il gesto.
7: No.
2: Il gesto. No. Ma è una cosa astratto vuol dire eterea, impalpabile. Maleducato, vengo a casa tua adesso a prenderti. No, è una cosa impalpabile che non si tocca, astratto vuol dire. Invece
6: un concetto, capito? O è una cosa
7: no,
6: fisica?
7: È un concetto.
2: È un concerto.
7: Un concetto.
2: Concetto tutto attaccato.
7: Concerto.
2: Concerto.
4: No, concerto è quello di musica.
7: No, non è un concerto.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Una tira! Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49€ negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai, vai, vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.

0: 1.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
14: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: procediamo.
1: Fernando, sei il Lionel Messi degli speaker radiofonici.
2: Benvenuto mercoledì. Canzoni. Ritornelli per serenate d'amore. Procediamo. R101, canale 67.
3: TV.
4: Cazzoni, cosa ho detto? Cazzoni per serenate d'amore, Rovatti, la peppona, come siamo messi stamattina. Allora, buongiorno a tutti, R101 in radio e televisione su 67. Vi abbiamo lanciato un test psicattitudinale senza poter rilevare la vostra lucidità, la vostra prontezza, perché non siete riusciti. Però c'è alla base qualche problema, mi dicono, non nella proposta del
3: nella
4: test.
3: Nella risposta.
4: Cioè, va rifatto.
5: Ma secondo me la risposta è congrua, ragazzi.
4: Ok, tienilo là, perché abbiamo parlato così al volo dei mondiali di Messi, ma in generale facciamo il quadretto. Oggi si attendono partite importanti, capo.
6: Sì,
4: redattore.
6: Oggi partite importanti, perché andiamo con ordine. Cominciamo da quello che è successo ieri sera.
4: Ma ti rendi quando gli do la cosa del calcio, proprio si vuol mettere comodo, perché è roba sua. Prego, prego.
6: Ieri la vittoria, ieri sera, della Francia 3-1 sul Senegal, doppietta di Mbappé, che con queste due reti sale a quota 58 ed è il miglior marcatore di sempre nella storia della nazionale Mbappé, francese. Ha superato Giroud. Poi nella notte l'impresa di Leo Messi, la tripletta del 3-0 dell'Argentina sull'Algeria. Abbiamo già detto, Messi al suo sesto mondiale, a 20 anni esatti dal suo esordio, 39 anni, diventa il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali con 16 reti assieme a Klose. E poi sempre nella notte la vittoria della Norvegia 4-1 sull'Iraq. Questa mattina alle 6
4: il pubblico norvegese, ho sentito
6: okay. Risultanza.
4: Sì, poi...
6: questa mattina alle 6 la vittoria dell'Austria 3-1 sulla Giordania. E questa sera due partite importanti. Intanto l'esordio del Portogallo con Cristiano Ronaldo, che non vorrà essere di meno rispetto a Messi.
4: E
6: c'è questa rivalità.
4: Ronaldo?
6: Gioca anche lui al suo sesto mondiale, anche Cristiano Ronaldo. Portogallo.
4: 60,
6: ha 40 anni.
5: 40.
6: Portogallo che affronta il Congo. E poi in serata alle 22 il Congo, non il Como. Inghilterra-Croazia, grande sfida, perché sono due tra le nazionali più attese, con Modric nella Croazia tanti campioni anche nell'Inghilterra.
4: Bravi, bravi, sti campioni, 40 anni ancora lì sul pezzo.
3: Sì!
4: Cosa? Tu ne hai il doppio. Sì. Allora, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene.

0: E con questo Wino Gattus, cazzo Mandela ti ha detto tutto. Delle volte
1: basta, ha raccontato la sua vita.
0: Ha raccontato la sua. Allora andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, però io vorrei qualcosa di diverso stamattina. Sai, tipo quegli anni 80, la Peter Jacks Band, per dire, te ricordi? Ah. O tipo The Nine, Monkey non c'ha banana, c'è, capito, quelle robe lì, quel mondo.
2: Ma non erano belli i pezzi negli anni 80?
0: Adesso siamo noi della radio che diciamo gli ascoltatori, ce l'avete una di quelle? E allora mandate un vocale per favore a questo numero
2: 331 80 90 101.
0: Disco nuovo, una delle autrici più importanti e più brave d'Italia.
2: Esatto, questo ve lo dico senza sofferenza alcuna, ma con molta gioia, Federica Abbate con il suo nuovo singolo Superman.
3: Procediamo.

0: se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto...
5: imparagonabili!
4: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
6: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
7: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 €, solo fino al 21 giugno.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: meravigliosi ma soprattutto imparagonabili, ho una comunicazione da darvi relativamente al test psicattitudinale che è invalido.
1: Ah, l'abbiamo invalidato.
0: È invalido.
2: Annullato.
0: Se potete chiedere rimborso, se avete dato delle risposte potete chiedere un rimborso.
2: Beh, poi... io ne ho date 4, quindi quanto rimborso?
0: Quindi sono 81 euro per ogni risposta.
3: No, dai.
0: Devi chiedere aiuto a Lula, al presidente del Brasile.
3: Ciao Lula, buongiorno.
0: Ora la ruota. È invalido. È invalido. Allora, la ruota, la Peppona, dove siete andati a sbattere stamattina? C'è di tutto. Allora, la ruota della musica del Procediamo, legata ai sette colori della ruota, sette canzoni scelte tra tantissime. Le sentiamo subito.
4: Canzone verde.
5: Imparagonabili, buongiorno. Quella canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare. By the Rivers of Babylon, Bonnie M.
0: Capisci? Ciao.
6: Canzone viola. Fernando, buongiorno. Sono Alessandro D'Arecco. Ciao ragazzi. Ti propongo oggi per star bene come canzone libera Feel Good Inch dei Gorillaz. Ciao.
7: Canzone blu.
8: Buongiorno Radio 101. La canzone che mi fa stare bene questa mattina è Rocket Man di Elton John.
9: Canzone azzurra.
10: Splendidi, buongiorno. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Onde di Alex Baroni.
11: Canzone rossa.
12: Ciao, sono Francesca da Foggia. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Don't You dei Simply Mind. Ciao.
13: Canzone fucsia.
14: Buongiorno meraviglie, sono Paolo. Buongiorno. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Paradise, Phoebe Cates.
0: No.
14: Ciao.
0: No.
2: Ulala.
0: Quella lei di cos'era il film?
2: Paradise,
0: era di un film, Phoebe Cates.
7: Beh, canzone gialla.
15: Ciao a tutti, la canzone anni 70 che mi farebbe stare bene è The Hustle di Pat McCoy.
0: To the Hustle. Quella ti va?
2: Bella.
0: Gialla. Tiro la gialla.
2: Io spero azzurro.
0: Viola. Sì.
6: Canzone viola. Fernando, buongiorno, sono Alessandro D'Arecco. Ciao ragazzi. Ti propongo oggi per star bene come canzone libera Feel Good Inch dei Gorillaz. Ciao.
0: Ma quale bella. Ah sì,
2: è bella.
0: Sì, è bella, dai, è bella. Ma anche un Rocket Man, vabbè, Elton John lo interpreta più tardi la signora dal vivo. Oggi Crocodile Rock, perché la giornata mondiale si interessa dei coccodrilli. Verso le 10 di mattina, la canzone che ti fa stare bene su R101, in radio, in televisione, sul canale 67.
16: TV!

0: bella questa canzone, mette il buon umore.
1: Lo so, uguale. Gorillaz, indicata dai nostri imparagonabili tra le sette legate alla ruota, era la prima ruota di stamattina, voi sapete che ne abbiamo tre, e una di queste è dedicata all'amore, quindi fra un'ora esatta, perché c'è bisogno, vedi che iniziano a spirare venti di pace, di morte, perché poi, capito, alla fine, se no finisce la storia qua.
2: Capito?
1: Prese sbadiglie, io parlo di queste robe, e questa mi fa degli sbadiglioni in faccia, che meraviglia. Dico, spirano venti di pace, no, Aldo? Qui anche le storie che sembravano così tese, non ci si vede più, basta poi la stretta di mano. Ed è bello, questo è il lato bello dell'essere umano. Avete qualche pensiero carino, avete il cuore che batte per qualcuno, allora tirate fuori una bella canzone d'amore, ci mettete il vostro pensiero bello, scevro da ogni paletto, da ogni muro, proprio libero, come se foste a casa vostra. È una cosa carina, guardate che chi è indirizzata poi piacciono queste cose, come ricevere un mazzo di fiori.
2: Oh, che meraviglia.
1: Come te l'ho venduta oggi. E allora scegli una bellissima canzone d'amore con una dedica e manda un vocale ora a questo numero
3: 331 80 90 101.
4: Ciao ragazzi, con i Gorillaz vi siete svecchiati di una cinquantina di anni, ragazzi, vi siete tolti 50 anni di dosso.
1: Grazie, arrivederci.
3: Procediamo
5: ogni mattina dalle 9 alle 12
6: su R101.
7: Ho

0: procediamo.
1: Buongiorno Proce, io non so se gli fa caldo qui tantissimo, ma io sono venuta sul fiume facendo la passeggiatina in mezzo al bosco col mio cane. Vuoi venire
2: se
1: anche
2: non torno
1: tu?
2: Io non fate
1: buona
2: nulla.
1: Buona giornata, bacio.
2: Buongiorno, un attimo,
3: buongiorno. Mercoledì 17 giugno 2026, Santi Blasto e Diogene.
2: Blasco.
3: E ricordate, una testa piena di paure non ha spazio per i sogni. Ciao.
2: Capito?
4: Wow.
2: San Blasco.
4: Blasto.
5: A me risulta Sant'Adolfo oggi, però.
4: Ma a me San Ranieri di Pisa.
2: Manco lì c'è accordo. Assolutamente. No. Vabbè, San Blasco mi suona strano. Come non sa Blasco, sarà qualche altra cosa. Va bene, va bene, va bene, va bene. Siete appena arrivati? Siete
4: sì.
2: Benvenuti. Questa è Recetto 1 in radio e in televisione. Subito da Aldo. Allora, notizie di stamattina, beh, insomma, abbiamo fatto un accenno in apertura un pochino ai mondiali, che comunque alla fine, no, sono uno spettacolo carino, bello, no?
5: Sì, sì, assolutamente.
2: Nonostante, insomma, ci faccia un pochino male.
5: A orari un po' scomodi, ma
2: certo,
5: bello.
2: Certo, cioè, abbiamo parlato anche della situazione, insomma, migliorata a livello internazionale. Adesso si cerca, no, di convincere Putin di portarlo ad un tavolo finalmente. Sai che l'altro giorno... Adesso non so, devo verificarla, ma le vittime di questo conflitto tra Ucraina e Russia superano quelle della Seconda Guerra Mondiale, che noi per anni abbiamo studiato, a scuola ci siamo indignati, eccetera, e sono passate sotto i nostri occhi. E il 18% di queste vittime sono tutti civili, tra l'altro. Vabbè, ci ho detto, parliamo di un'altra cosa che non è manco bella, no?
5: No, parliamo della situazione economica di molti italiani, perché la Caritas ha presentato il proprio rapporto annuale sulla povertà in Italia. Sono dati raccolti nel 2025 attraverso la rete dei centri di ascolto e delle sedi dell'organizzazione umanitaria sparsi un po' in tutto il nostro territorio. Lo scorso anno sono state 282.000 le persone che si sono rivolte alla Caritas ed è un numero mai così alto dal periodo che ha preceduto la pandemia per il Covid. Nella metà dei casi sono famiglie con bambini o minorenni a carico. Crescono in maniera esponenziale anche gli anziani soli in difficoltà. Una persona su tre, tra quelle che si rivolgono alla Caritas, ha un lavoro, ma vive comunque in povertà perché i salari sono troppo bassi e l'impiego non basta. E questa purtroppo è la triste novità di questi ultimi anni, cioè si rivolgono a queste organizzazioni umanitarie persone che hanno già un lavoro ma non riescono a vivere dignitosamente. Si tratta di lavoratori nel campo dell'edilizia, di ambulanti, di lavoratori del settore della logistica. Tra le donne in difficoltà spiccano invece colf, badanti e lavoratrici nei servizi di cura della persona. Nelle regioni del nord sono in difficoltà prevalentemente gli stranieri, mentre al sud si rivolgono alla Caritas più italiani.
2: I servizi che offre la Caritas sono no, temporanei, non danno alloggi.
5: No, danno pasti, danno accoglienza, però...
2: Ah, che quadretto, eh? Vabbè, grazie Aldo, niente canzoncine, va?
4: No, dai.
2: Grazie, a tra poco. Grazie.

0: sì,
1: c'è ancora,
0: sì,
1: dai,
0: no, oh, no, sì, procediamo.
2: Ma buongiorno Fernando, buongiorno, procediamo, è circa 2 mesi che non vi ascolto, mi dovete scusare per motivi di lavoro e quindi mi siete mancati tanto. E è cambiato qualcosa nel programma in questi 2 mesi? Secondo me sì,
1: è cambiato
2: tipo
1: qualcosa.
2: La signora del supermercato c'è ancora?
1: No,
2: ciao,
1: no,
2: da Barbara, un bacione.
1: No, no, ciao, ciao Barbara, vedi, sì, però che educazione che hanno i nostri ascoltatori.
3: Io informano.
1: Non li, ma io veramente io non li sento nelle altre radio. Quelle poche volte mi capita di ascoltare radio, sento gentaglia. No, dico, ma non così educati, preoccupati della signora del supermercato. No, purtroppo, insomma, ci ha lasciato perché, insomma, è la vita, è così, ci ha lasciato.
3: Già non era tanto giovane.
1: Adesso non parliamo. Va bene, volevo tornare un attimo adesso seriamente, poi andiamo fuori che sono pronte le ragazze per il live, perché si parlava delle vittime del conflitto tra Russia e Ucraina che superano quelle della Seconda Guerra Mondiale, sono passate sotto i nostri occhi, un po' perché noi non avevamo, cioè noi, i nostri nonni non avevano i mezzi di comunicazione, no? Per sapere, cioè, a noi sono passati davanti agli occhi così, quasi, diciamo, dopo un primo periodo di apprensione, quasi nell'indifferenza. Poi fanno riferimento anche a Gaza. Se vai a sommare tutto è uno scempio. Fra,
3: ah, certo,
1: fra un secolo, fra 50 anni, 60 anni, quando studieranno i ragazzi questo periodo, sarà un periodo, cioè, veramente
3: disastroso.
1: Disastroso, esatto, disastroso. Andiamo fuori, così ci togliamo di dosso un pochino sto magone. Andiamo, perché Regina è di fuori. Olè!
4: Regina di fuori,
1: Canepa! La la! Oggi è vestita da star, eh? Oggi è indossato. Guarda come la tornisce questo pantalone serpentato, com'è? Non è leopardo, è di serpenti. Guarda, la inquadri tutta, la Peppa, gran spolvero. Dov'è la fontana? Ecco la fontana. Oggi c'è pubblico fuori. Sono parenti della Sabri, c'è anche Toniacca, mi pare che ho visto fuori, ho visto un po' di gente. Oggi la signora fa un omaggio a Elton John ad una sua canzone straordinaria, non so perché, ma oggi è la giornata mondiale dei coccodrilli. E allora ci abbiamo legato questo Crocodile Rock, l'occasione semplice e banale, ma per ascoltare questa canzone interpretata dal vivo da Regina Saraiva. Ale! La canzone originale con coccodrillo incorporato. Senti che roba! Guarda, scusa!
5: Ehi,
1: sta sculettato, ti ha sbattuto il culetto in faccia, eh!

0: Giussi ha detto. No.
1: La la la la la.
0: Mix Alberto Michele Homo Speedy Contrales.
1: La la la la la la la.
0: Che bella.
2: Qua il falsetto.
1: La la la la la.
0: Dov'è? Vi piace?
1: La la la la la.
0: State vomitando?
3: Chi si permette di cantare quando parla Fernando?
0: Avete dei, dei conati di vomito? Dai, dai, vi aiutiamo a rimettere stamattina.
1: La la la la.
0: Però dai, tutto sommato, no? Oggi, oggi compensa l'abbigliamento. C'è sempre qualcosa che la tiene, che bilancia, no? Le cose. Se la performance canora viene meno, ci sono le riprese. Se vengono meno le riprese, c'è l'abbigliamento. In ogni modo, no, la portiamo a casa.
2: Ma tutto assieme non si riesce,
0: no,
2: a fare.
4: Regina, fai come la Bambi. Stai un po' a casa.
5: Procediamo.
6: Procediamo.

0: Vabbè, comunque ho acceso il canale vostro 67, ho visto Regina, ma che fisicata, Regina, complimenti, Massimo Dimagrita, cosa hai fatto? Mamma mia, lasciamo stare la voce che è sempre spettacolare nel caso di Regina.
1: Grazie,
2: ti ho detto devi vestirti così, un pochino, un po' attillata,
1: un po' provocante.
2: Perché dicono quelli che esperti di moda che sul tanto devi mettere poco, sul poco devi mettere tanto.
1: Hai capito? No, non l'ho capita.
2: Allora dicono che sul poco, se tu sei magro, devi mettere tanto.
1: Okay.
2: Se sei un po' tornito, devi mettere poco.
3: Dovrebbe essere il contrario.
1: Cioè io dovrei andare nuda secondo questa teoria.
2: Dice un po' attillata, capito?
1: Non credo sia giusto come suggerimento.
2: Però viene, questa ragazza qua, sta brasiliana, signora Saraiva qua, vi riempie una piazza. Io mi rivolgo spesso ai comitati e prendo sempre ste robette qua. Affidatevi ad una serata,
4: Grazie.
2: 331-80-101.
5: La volpe è nel pollaio. La volpe è nel pollaio. Ripeto, il salame sul tagliere. Il salame sul tagliere. Ripeto, gli indiani con le frecce. Gli indiani con le frecce.
6: R101 Golden
2: Ticket. Ero 12 per dirti che arriva il Golden Ticket, il gioco di velocità di R101 che dà la possibilità di vivere situazioni in contesti da privilegiati in prima fila. Spesso vediamo dei concerti, degli eventi sportivi, ma in questo caso c'è una cosa proprio singolare, bella. Prego.
1: Un premio molto ricco, due biglietti per accendere due bicchieri.
2: No, rida sguaiata.
1: Allora, due biglietti per accedere sabato 4 luglio a uno degli eventi della Coppa del Mondo di Mountain Bike che si terrà in Valle d'Aosta dal 3 al 5 luglio, precisamente alla Twill. Noi regaliamo i biglietti non solo per farvi entrare allo stadio, ma per la risalita con la seggiovia, per permettervi di essere in prima fila al traguardo e godere di uno splendido spettacolo in notturna.
2: Praticamente ospiti a 370 gradi. Vabbè, ci mettiamo anche due bicchieri.
1: Come fare per accaparrarveli? Mandare un sms al 331 80 90 101, con scritto R101, la Twill.
2: 331 80 90 101, scrivete R101, la Twill.
6: R101 Golden Ticket.

0: 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su Deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
10: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, da segnalare lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme durante la giornata attorno ai rilievi, associata a locali e brevi acquazzoni o temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica nelle Alpi piemontesi, venete e friulane. Temperature massime in aumento al centro-nord, poche variazioni a sud e isole. Valori massimi pomeridiani per lo più compresi tra i 25 e 27 gradi dei litorali e i 31-32 gradi delle aree interne, ma con punte di 33-34 al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
10: R101 Meteo con...
12: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri.

0: R101.
1: Golden ticket. The winner is...
2: Tutti matti, innanzitutto tutti matti per la montagna, in particolare per la Twill, campionati del mondo di mountain bike, anche perché la montagna poi sta tirando quest'anno parecchio, tiene le sue posizioni, anzi no, lei robustisce, diciamo, come scelta di meta turistica.
3: Anche
2: no?
3: I costi aumentano un pochino.
4: Ma poi la Twill è stupenda.
2: A guardare sì. I soldi, qui invece regaliamo due bicchieri.
4: No, due biglietti.
2: Due biglietti per vivere questa esperienza unica, no? Campionati mondiali di mountain bike con tutto ciò che occorre, salita, risalita, discesa, accompagnamento, vi mandiamo l'autista, tutto, perché voi siete privilegiati e imparagonabili. Più veloce da Milano, Alessandro!
4: Benvenuto!
5: Olè!
2: Olè! Ti ha detto di dire olè quando vai in onda? Te l'ha suggerito?
5: No.
4: No, ha detto solo facci sentire il tuo entusiasmo.
2: Come stai, Ale? Come stai? Cosa fai?
5: Sto molto bene adesso, molto bene.
2: Sei al lavoro?
5: Sono all'aeroporto, quindi sentirete magari ogni tanto qualche volo.
2: C'è movimento?
5: C'è movimento, sì. All'Inate c'è un po' di movimento.
2: Nella media, diciamo, no? Non c'è tutta questa esagerazione. È un giugno un pochino nella media. Senti un po', tu hai già deciso di andare in vacanza?
5: Allora, ancora onestamente no. Quest'anno ci stiamo andando un po' più in là.
2: Sei un amante della montagna comunque, eh?
5: Sono un amante della montagna, bene, del lago anche.
2: Bene. Allora, fin qua ci siamo. Quindi hai questi pass che sono comunque in bilico, perché ci vorrebbe un altro step, ok? Il test psicattitudinale di Regina, semplicissimo. Qualunque risposta è ben accetta. Prego.
6: Cos'è? 2026. Sale! Ma si può anche abbassare.
2: No, quello di stamattina. Ah, questo è un altro.
4: E poi lo deve nominare la Twill.
2: Ok,
4: però.
2: ok. Allora, prego, rifaccia. Test psicoattitudinale, la Twill 2026. Prego.
6: Cos'è? Test psicoattitudinale, la Twill 2026.
2: Questo è il titolo, Alessandro, non pensare. Ok. Adesso la domanda.
6: Sale, ma si può anche abbassare.
2: Cos'è secondo te? Qualunque risposta va bene.
5: Il sellino della bicicletta.
2: Il sellino!
6: Meraviglioso!
3: Però anche in linea. È congrua come risposta.
2: Certo, io avrei detto un'altra cosa.
4: E
2: però.
4: Poi è in linea col premio. Bravissimo, sì. Alessandro.
2: Ale, un abbraccio da tutti noi. Buone vacanze. Saluti a tutti gli amici di Minate.
4: E goditi la Twill.
2: Ciao.
5: Grazie.
0: R101. Golden Ticket.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Disco nuovo.
2: Ma qua tanta roba,
3: Una coppia strepitosa.
2: Qua c'è sostanza. Non ti arriva subito, però. Ma hai sentito? Ho visto che video anche ha speso, ragazzi. Del resto si parla di Mengoni e di Angelina Mango, che salutiamo. La nuova canzone si chiama Canto d'amore. Qual era il senso di questa canzone di Gina?
3: Un canto d'amore.
2: Ok, andiamo avanti, perché tra un po' c'è la canzone dedicata. Vedi?
3: Che c'è?
2: Non è che ti fiorisci in onda?
3: No, io fiorisco in onda.
2: Sì, fiorisci in onda. Va bene. Allora, tra qualche minuto la canzone che ti fa stare bene dedicata all'amore. Già avete mandato delle cose carine, preparati, non fazzoletti, non cose simpatiche.
3: Ah, sì.
2: Però se avete un pensiero d'amore, volete fare una dedica a qualcuno, volete omaggiarlo, potete ancora farlo mandando un vocale a questo numero.
4: 331 80 90 101.
2: Torniamo subito in radio e in televisione sul canale 67
4: TV. Procediamo.
5: Ascolta R101, ma lo può anche guardare sul canale 67.
6: Ragazzi, comunque vi ho visto in televisione e per fortuna esiste la radio.

0: Amici miei, il viaggio alla scoperta del mondo con noi oggi ci porta in Anatolia, terra di pistacchi pregiati dal gusto intenso. Lasciatevi conquistare da noi panna e pistacchi dell'Anatolia. Un cremoso gelato al pistacchio variegato con gelato alla panna, avvolto in croccante cioccolato bianco con granella di pistacchio tostato e pezzetti di wafer salato. Una combinazione ricca e avvolgente fin dal primo morso. Scegliete la vostra prossima avventura con noi.
1: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101

0: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Pronti a raffreddare il palato?
4: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna stay.
5: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su Jurassic World The Experience .com. Radio ufficiale R101.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
21: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
20: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Non se lo ricorda. No, vabbè. Ma è possibile che hai una capacità mnemonica proprio zero?
1: Come un elefante.
0: Mamma mia.
2: No, il contrario.
0: Il contrario. Allora, buongiorno, paragonabili, verso le 11 di mattina, questa è Recetta 1 e procediamo in radio e in TV. Allora, il momento dedicato alla canzone che ti fa stare bene, però con un pensiero d'amore. Sentiamo.
3: La canzone che mi farebbe stare bene con l'argomento dell'amore
0: è argomento.
3: Sci, lei, la mia ragione, il mio perché, o anche quella della Pausini, e perché la dedico a me stessa, perché per ogni caduta mi sono sempre rialzata e sempre mi rialzerò, perché le donne si devono amare. Anche loro. Ciao Cristina. Ciao,
4: vorrei dedicare questa canzone al mio ex. E ci siamo lasciati da poco, dopo 13 anni, per forze maggiori. Io spero davvero che tu riesca a superare questo momento e che ritorni l'uomo che eri. Vorrei dedicargli Cambiare di Alex Baroni.
5: Ciao mitici. Vorrei dedicare alla mia compagna Dove si vola di Mengoni, perché fra poco sono 7 anni che è con me, 7 anni che mi dà la forza ad affrontare delle difficoltà della vita ed è sempre a mio fianco. E quindi vorrei dedicare Dove si vola di Mengoni alla mia compagna Federica. Un abbraccio, Federico da Venezia.
6: Ragazzi, per la canzone d'amore che mi farebbe stare bene, io propongo Occhi da Orientale di Daniele Silvestri. È un amore che è andato a finire di merda. Ciao.
7: Ciao, io volevo dedicare una canzone che è We Found Love di Rihanna a un mio carissimo amico Claudio, che da 8 anni ormai non c'è più, e l'ho pensato intensamente questa mattina, perché sono passato con mio figlio davanti al parchetto dove andavamo a passare le serate da ragazzini e c'è in fiore il bellissimo ibisco, e quando avevamo 16-17 anni mi ha staccato uno di questi fiori, me l'aveva regalato, per me era stato il momento più bello della mia vita. Lì è stato l'apoteosi di quello che può essere l'amore di una ragazza di 16-17 anni. Lui purtroppo non c'è più, mancato in un incidente, ma lo penso spessissimo e stamattina ancora di più. E We Found Love è la canzone che c'era in macchina la sera che ci siamo baciati per la prima volta. Ciao.

0: meravigliosa e bellissima canzone. Emozionato tantissimo, ma mi fate piangere sempre con queste dediche, mo penso ai miei ex. Chissà se sono ancora vivi o no.
1: Dai. Comunque meno male che era una canzone d'amore, eh? Bella. Ci mettiamo pum pum pum. Bella. Quale ti ha colpito di più, Velletri? La signora che dopo 13 anni ho visto che lì eri un pochino toccata.
2: No, anche quella signora che chiedeva al compagno di ritornare quello di una volta.
1: Esatto, quella mi ha colpito. Ma anche la storia della nostra ascoltatrice, insomma, questi momenti che rimangono nonostante tutto. Bello. Bene, domani lo facciamo ancora, d'accordo? A quest'ora precisa, se avete qualche pensiero d'amore particolare, se volete condividerlo con noi, una cosa carina, una cosa bella, mandate un vocale ora a questo numero
3: 331 80 90 101.
1: Virgola. Sono quasi le 11 e in replica che ore sono? Ciao.
4: Ciao. Alle 2, ragazzi.
1: No, alle
4: 2
1: cominciamo.
4: Notte.
2: Sono le 4.
1: Sono quasi le 4, ok? Salutiamo chi ci sta ascoltando.
4: Ciao,
1: in replica. Ora attenzione, tiriamo fuori dal testo di Rihanna un termine per individuare la prossima canzone che ci fa stare bene qui su R101. Prego.
2: Diamanti gialli nella luce e siamo in piedi fianco a fianco, mentre la tua ombra attraversa la mia. Cosa serve per essere vivi? È il modo in cui mi sto sentendo. Non posso semplicemente negare, ma devo lasciarlo andare.
1: Allora, il termine è vivi. Quindi vivere, sì. Vivo. E quindi c'è un mondo, c'è un serbatoio inesauribile di canzoni sia in italiano.
5: Anche
1: sopravvivere. Anche in inglese. Una.
4: Survive.
1: Ci sta.
2: Le cose che vivi. Laura Pausini.
6: Vivo, morto o X.
2: Grande.
1: Anche vivere il mio tempo dell'Itfiba. Stupenda. Di Pelù, sarebbe il caso di riascoltarla stamattina. Però abbiamo bisogno dei vostri vocali, perché non possiamo fare di nostra iniziativa. Per cui un vocale ora al 331 80 90 101.
3: Procediamo.
7: Lo show di Fernando Proce
3: su R101.
8: Ti penso

0: delle notizie perché c'è qualche problema di comunicabilità con la nostra agenzia, ma anche oggi ci confermano, seppur in ritardo, dico che è una puntata da...
1: Da urlo!
0: Senti, Bella, cos'è che scrivono? Li vorrei mandare un vocale ma non riesco. Me lo leggi?
2: Perché ho la voce rotta dal pianto. Questo momento di puro amore è un momento che riconcilia l'umanità con la vita.
0: Capisci?
2: Anche se molte volte, attraverso brutti momenti come quello che ha passato questa ragazza, grazie per quello che fate, ragazzi. Vedi? Per la nostra canzone.
0: Beh,
2: con
0: piccole
2: dedica.
0: Piccole cose che facciamo, ma sono quelle piccole cose di cui ci stiamo proprio scordando e che invece fanno bene. Vedi, riconcilia l'umanità, insomma, un pochino tanto, però insomma qualcosina del genere. Ora le 11, sapete cosa facciamo? Invece di andare sempre sulla canzoncina di chiusura, facciamo una canzoncina d'apertura, eh? Ma la sigaretta è il momento di Aldo Preda.
3: Oh,
0: sempre, c'è facile, dai, via, vale.
2: È il momento di Aldo Preda.
0: Ci vuole la sigla. Con la sigla, certo, via. One, two.
1: È il momento di Aldo Preda.
2: Cioè glielo ricordiamo noi.
0: Cioè glielo ricordiamo perché fa caldo. Insomma,
4: scordarsi.
0: È preso da tante cose. Stiamo su qualcosina di leggerino, perché di leggero, insomma, perché abbiamo toccato diversi argomenti un pochino pesantucci. Stamattina c'è una cosa che vi riguarda, è una notizia di servizio, insomma, per tutti gli
4: utile,
0: utenti.
4: Utile, una buona notizia, sì.
0: Beh, buona perché dà un pochino di tempo in più, no?
4: Sì. Slitta l'addio alla carta d'identità cartacea. Il passaggio obbligatorio a quella elettronica era fissato per il prossimo 3 agosto, ma il governo ha deciso una proroga. Quindi le carte d'identità cartacee che sono ancora in circolazione e non sono ancora scadute saranno valide fino alla scadenza naturale anche dopo la data del 3 agosto. Questa decisione è stata presa dal governo per venire incontro alle amministrazioni locali che da mesi segnalavano difficoltà per i loro uffici anagrafe che erano in affanno per la gestione delle tante richieste per la sostituzione della carta di identità. Quindi chi ha ancora una carta di identità cartacea, consigliamo comunque di prendere un appuntamento per rinnovarla, sapendo però che non c'è fretta, che quella vecchia sarà comunque valida fino alla scadenza naturale.
0: E poi è una carta d'identità che serve per altri servizi, no? Non solo per la semplice funzione della carta d'identità. E ricordatevi che è superato un certo... Tu l'hai rinnovata?
3: L'ho rinnovata.
0: Quindi non devi più rinnovarla.
3: Oh, grazie.
0: No, dopo una certa età.
4: Dopo una certa età non si rinnova.
2: Ma
4: no,
2: forse dopo i 70.
0: No, ma anche prima.
2: Sì.
0: Dicono, vabbè, non è che hai tutta questa certezza che scada, no?
3: Beh, durante... no, io non mi preoccupo.
2: Vabbè, così almeno rimane la foto.
0: In ogni caso è l'ultima, capito? Non devi cambiare nemmeno la foto. Va bene, questo è. Grazie, Aldo.

0: Me lo fai singolo, per favore? Madonna, che mamma bello mia. Questo scazzo in light, perché
1: piace così,
0: avevo perso un pezzo.
1: Se non c'è,
0: è andato a prendere il caffè. Signore e signori, come ogni mercoledì c'è la star Cristina Di Apostrofo.
2: Avena!
1: Ma grazie, grazie.
0: Buongiorno Bianca, abbronzati un po'.
1: Oh amore,
0: questa carne meravigliosa, questa carne di primo taglio.
1: Primo taglio, certo, hai ragione.
0: Quella è la carne più pregiata, la parte più pregiata,
3: Ah, non lo so.
0: Aspetta.
3: Il filetto,
0: c'è una parte. Vabbè, lascia stare. Perché non ti abbronzi? Sei di quelle che non si abbronzano?
1: Non mi piace tantissimo, ma anche perché poi rovina. Troppo, lo sappiamo tutti che il sole è tanto bello. Ma
0: spogliati un po'.
1: Dici, ma fa freddo qua dentro.
0: Cioè, si lamenta. Ando si lamenta che fa freddo.
3: Ha ragione.
0: Non prende l'ascensore.
1: È freddo.
0: Non prende l'aereo. E poi è ovvio che rimani singolo. Scusa.
1: Ma non è vero. Mi vengono tutti incontro.
0: Sto scherzando. Fidati. Ho qualcosa per te.
1: Oddio.
0: Tipo Temptation Island, no? Una ricerca di Aldo Preda. In un momento in cui ti saresti aspettata qualunque cosa, ok? Sigla!
2: Le ricette di Aldo Preda. È un momento in cui ti aspetteresti qualunque cosa.
1: Ma cosa dite? Volevo inserire. Ma cosa dicono?
0: È quello che è la sigla.
1: Ma
0: in Shuai.
1: Ha detto che cosa diverse.
0: Scusate. Ti hai sentito da Avena? Ha detto ma in Shuai.
1: Ha detto così. C'è qualcuno di prima.
0: Ride. Senti questa ricerca bella.
1: Va bene, sentiamo.
3: Allora, la fonte è uno studio dell'Università di Innsbruck in Austria. Questi ricercatori hanno analizzato le reazioni di alcune migliaia di persone dopo una notte di sesso occasionale.
0: Attenzione, sesso occasionale. Sei per il sesso occasionale?
1: Insomma. Tu sì?
3: Insomma sì o insomma no?
4: In alcuni casi è un'occasione.
0: È una signora, non ti direbbe mai insomma sì, ma è sì proprio gigantesco, un sì con punto esclamativo.
1: Vabbè, vai avanti Aldo. Ecco.
3: Questi ricercatori hanno scoperto che dopo una notte di sesso occasionale le donne provano più rimpianti e sensi di colpa degli uomini.
0: Non
3: è che ci volesse poi tanto.
0: Pesantissima. No, scusa. Donne, quindi
3: esatto, perché a pesare soprattutto quello che questi esperti hanno definito il gap del piacere, perché pare che c'è una certa differenza di soddisfazione tra le donne e gli uomini dopo una notte di sesso occasionale.
0: Entriamo nei particolari.
3: In pratica, nelle esperienze occasionali, gli uomini tendono a essere più facilmente soddisfatti rispetto alle donne. Molte donne restano meno soddisfatte dell'esperienza vissuta e quindi quando il coinvolgimento non è totale, alla fine poi ci sono i sensi di colpa, i rimorsi.
0: Lo dici perché c'è un pizzico di romanticismo da parte della donna in più?
4: L'educazione cattolica che
0: dice senso di colpa.
4: Certo, che insiste sulle donne che non devono far vedere che godono, che hanno piacere e soddisfazione.
0: Ci confrontiamo anche con i nostri ascoltatori. Adesso, onestamente, che voglio le donne qui. È vera questa roba? Nel caso in cui dovesse capitarvi un momento di sesso occasionale, sentite questo senso di colpa oppure ve ne frega? È una roba che uno vuole, no?
4: Sì, ma nell'immaginario collettivo la donna non deve manco dimostrare che è così godereccia.
0: È dedicato a Cristina questo momento.
1: Ah, grazie.
4: Ah, sì.
1: Dedicato a me, ma scusa. Che vuol dire dedicato a me?
0: No, era una ricerca che...
3: Questa
0: ricerca, abbiamo detto, sai che quando viene Cristina la affrontiamo con lui.
1: È vero,
0: tu sei una donna navigata, insomma, e poi non dovresti...
1: Ho capito, comunque sicuramente se dovesse capitare avrei molti sensi di colpa, è vero.
0: Come se non fosse mai capitato.
1: Ancora.
3: Non è soltanto una questione di sensi di colpa,
0: perché il senso di colpa? Se lo fai in quel momento,
3: siccome non si resta poi soddisfatte dell'esperienza, si dice
4: era meglio non farlo.
1: Vabbè,
4: ma questo per l'80%.
0: Non escludiamo anche un'altra parte del pianeta.
5: Sì, è tutto vero. Anche a me capita di fare sesso occasionale.
0: E quindi?
5: Sì, con mia moglie. Ogni tanto.
0: No, non è occasionale in quel senso. Ma sentiamo un'altra parte dell'emisfero. Sentiamo anche il Brasile, che per un lungo periodo ha fatto esclusivamente sesso occasionale.
1: Ma dai?
0: Perché deve prendere l'occasione al volo.
6: No, in quello senso lì, ovvio, grazie Fernando.
0: E cosa succede?
6: Io volevo dire questo.
0: Lo fai liberamente, tranquillamente, no?
6: No, ragazzi, se è una cosa che hai voluto tu, perché
0: appunto,
6: ti devi pentire dopo?
0: Appunto dico quello. Perché?
4: Ma noi stiamo parlando di donne comunque evolute, una donna che lavora nel mondo dello spettacolo, però per la maggior parte delle donne possono vivere questo senso di colpa.
0: Vi risulta? Dai! Onestamente, buttiamolo sul piatto. Piatto ricco, ci piccolo cazzo. Se volete,
4: bravo.
0: Un vocale al 331 80 90
2: 101.
7: Procediamo. Ogni mattina dalle 9 alle 12
2: su R101. E già

0: sì, sì. Ma adesso ci sta. È occasionale.
1: Procediamo.
0: È occasionale.
2: Ho praticato sesso occasionale, non mi sono mai pentita, anche se poi in fondo non era niente di che. Non mi sono mai pentita perché il mio ex di allora era un tirchione anche nei sentimenti e li meritava.
3: Ma diciamo che più che il senso di colpa, secondo me quello che prevale è la frustrazione per non aver provato il piacere che magari uno si aspettava di voler provare, cose di questo tipo.
0: Ma forse il risvolto più psicologico lì, Aldo, no?
4: Sì, non si resta soddisfatti e quindi il giorno dopo ci si pente dell'esperienza.
0: Questo riguarda soprattutto, da questa ricerca che abbiamo affrontato con Cristina D'Avera, insomma, certo, che è esperta di
5: molto,
0: non
5: sì,
0: di sesso occasionale, insomma, che non è
5: di sentimenti,
0: sentimenti.
5: Esperienza.
6: Sinceramente, solo a pensarci, io già ho un senso di colpa. Immaginatevi. Ciao,
5: solo a pensarci.
0: Vedi, male, questo. Ci sono, come hai detto tu, anche se qualcuno ti contesta, questo, cioè, io sono d'accordo con la Bambi per una volta ogni tre anni.
5: Come il giubileo.
0: Che hanno un pochino, ti porti, no? Ma deve essere il sesso, ragazzi, è un piacere da millenni che lo viviamo come un tabù, fin quando va fatto senza urtare la suscettibilità, la sensibilità dell'altro, senza fare del male ad altre persone. Deve essere gioia. Gioia.
7: E il poi, corpo è vostro.
0: E poi ad un certo punto, come dicono tanti, ad un certo punto, ad una certa età, ogni volta che fai sesso è occasionale. C'è poco da fare.
5: E ride, e riva, cosa no, ridi?
0: Le occasioni non vanno perse.
8: Croce, la tua voce così sexy.
9: Croce, se mi fai una voce così, cioè, io vengo lì e ti salto.

0: festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
8: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
18: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Ci sono partner pronti a darti una mano.
20: Vai!
19: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: senza te.
1: Continuiamo, proseguiamo, procediamo.
2: No, ma io ormai ho 59 anni, non pratico più, l'ho appesa al chiodo. E no. L'ho fatto occasionalmente e non mi pento proprio per niente, non, assolutamente. No. Anzi, qualcuno che ho lasciato indietro, se tornassi indietro lo prenderei.
3: Vedi?
4: Schiamo dice, sono andato occasionalmente con uno, questi 30 secondi di puro impiacere.
5: Confermo quello detto sui rapporti occasionali delle donne, purtroppo è vero. Non sono tanto di rapporti occasionali, ma è capitato e sì, non... lui totalmente, pienamente, proprio wow, adrenalina mille. Un pelino egoisti e non pensano troppo a lei.
0: Poi ognuno.
5: Sì, confermo.
0: Ognuno vive le proprie dinamiche. Certo che sentire la signora lì che dicevo, ormai ho 59 anni, cioè fa tristezza.
6: È vero.
0: Eh? Chiudiamo la trasmissione qua. Cioè, cos'è che me lo rimetti per favore, che voglio farmi male proprio. Cioè, senti per bene.
2: No, Marchi, io ormai ho 59 anni, non pratico più, l'ho appesa al chiodo e l'ho fatto occasionalmente e non mi pento proprio per niente, non, assolutamente. Anzi, qualcuno che ho lasciato indietro, se tornassi indietro lo prenderei.
0: Che miseria. Allora stiamo parlando di questo stesso.
7: D'accordo con Fernando, ogni lasciata è persa.
0: Io sono di questa teoria. Anche perché poi dopo, capito, rimpiangi, brighi, l'età passa e tutto il resto. Come sempre il rispetto di ogni circostanza. Stiamo parlando di questa storia sulla scia di questa ricerca che ha proposto Aldo di un'università di Innsbruck, secondo la quale insomma l'uomo si lascia scivolare meglio il rapporto occasionale, mentre la donna rimane qualche piccolo,
8: si pente sempre un po',
0: qualche piccolo senso di colpa. Lo sai che a furia di parlare di sesso mi è venuta proprio l'idiosincrasia del sesso. Sì. Cioè è come parlare, no, di...
3: Vabbè, tra tre minuti ti richiama quella classica, sai, non ti preoccupare.
0: Allora, fai caso.
3: Dura poco.
0: Fai caso, è come parlare, no, di cibo, di cose, certo. E poi ci sono tutti i ristoranti chiusi. Cioè, capito? Che ti viene la fame, dici, ma che palle, basta. Senti, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, la prossima, che ha il termine vivo, vivere, living, tutta una serie di cose. Sta tirando fuori delle cose belle e tu ne hai qualcuna in particolare con vivo.
6: Mi ricordo Vivo per lei.
3: Brava, scritta da Gatto Panceri.
0: Ancora Gatto Panceri.
3: Venerdì al concerto.
0: Se non viene fuori Gatto Panceri in ogni puntata, quando è la festa di Gatto?
3: No, non è la festa, c'è il suo super concerto venerdì a Concorezzo, provincia di Monza Brianza.
6: Wow.
0: Super concerto in cui, cioè voglio dire, il concerto delle Iron Maiden
3: più di
0: stasera
3: due ore.
0: Di San Siro, proprio una bazzecola rispetto al super.
6: Ma te ne canta?

0: Beh, ciao Fernando, io e la mia amica sposata, tutte le settimane ci facciamo i rimorsi di coscienza.
1: Non è occasionale, diventa routine quella. Allora rispondo velocemente, poi andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Per rispondere alla signora di 59 anni, io ne ho di più e faccio sesso occasionalmente, normalmente con uomini che hanno la metà dei miei anni. Vedi, anche
2: sto
1: tabù dell'uomo che va con quelle più giovani, questo riguarda tutti, perché siamo tutti più o meno... No, con le stesse... Tanto mi sta guardando male. No,
3: con le stesse,
2: con stesse desideri.
1: No, allora, partiamo per questo lato. Io, cioè, escludiamo i ragazzi. Va bene, non frizziamo questo argomento.
4: Mio nonno diceva, prima trombala, poi pentiti.
1: Ma non c'è... Non
2: comunque,
1: c'è...
2: sesso occasionale, una botta e via. Cioè, per specificarlo in parole.
1: Poi diventa una relazione. Questo perché parlavamo scientificamente, insomma, è venuto fuori che la donna ha più sensi di colpo rispetto all'uomo, qualora avesse situazioni così en passant, diciamo. Va bene, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Ne hai una bella con il termine vivere vivo? E allora, 331 8090
5: 101.
6: Guardo che gioia, siete bellissimi!
7: Pensavo di aver visto tutto nella vita, ma poi ho acceso la TV e ho messo il canale 60.

0: Scommetto che anche voi avete la gallery piena di foto ai concerti, tutte sfocate perché eravate lontani dal palco. Beh, con Samsung Galaxy S26 Ultra il problema non esiste più, perché ha un sistema fotografico pazzesco che fa video e foto nitidissime anche al buio e con lo zoom. Insomma, non serve più essere in prima fila per portarsi a casa dettagli incredibili. E se qualcosa non vi convince, c'è la Galaxy AI per sistemare tutto al volo con un prompt. Scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
4: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: prendi così
1: la canzone, la canzone che ti fa stare bene, la la la la la la.
0: Allo, guarda, sta facendo la la
1: la canzone che ti fa stare bene,
0: è dal vivo,
1: è la
0: Cristina D'Avena. Non stai guardando la televisione, lei basta adesso, bambina.
1: Ho capito,
0: è che il nonno deve riposare.
1: Allora
0: c'è la ruota,
1: ciao.
0: Che ruotazza. Allora, dove sei andato a prendere? Con quale criterio le avete scelte? Allora, sono arrivate migliaia con Vivi, ed era difficile, con il termine Vivi, vivere, sì, in tutte le accezioni, ed era difficile scegliere sette, perché sono veramente eterogenee, si va da un genere all'altro, da un periodo all'altro. Li vogliamo sentire?
1: Li sentiamo?
0: Sono sette, come i colori della ruota.
2: Canzone verde.
3: Ciao banda di scalmanati, per la canzone che mi fa star bene oggi, a tema Vivi, vivere, è Living la vida loca di Ricky Martin.
1: Ah, che bella.
3: Ciao ragazzi.
2: Canzone viola.
4: Ciao, sono Marco del Torino. Torino, per la canzone che mi fa stare bene vorrei dedicare Vivimi di Laura Pausini a mia moglie Stefania, che amo follemente anche dopo 14 anni di matrimonio, che fra poco facciamo l'anniversario, e tre figli. Beh, siete fortissimi, un abbraccio.
2: Canzone blu.
5: Ciao Fernando, sono Greta, la canzone che mi fa stare bene è La collina dei ciliegi, Lucio Battisti. E la, se davvero dice, tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante,
0: a quella
1: canzone azzurra.
6: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo, e per il tema odierno la canzone che mi farebbe stare bene è Se la vi di Robbie Neville.
7: Canzone rossa. Bello.
8: Ciao, sono Margherita da Torino, Vivi davvero di Giorgia.
7: Okay. Canzone fucsia.
9: Buongiorno belli, soprattutto da Bambi. Per la prossima belli canzone che ci fa stare bene con la parola Vivi, io proporrei Vivere di Vasco Rossi.
1: Canzone
10: grazie mille. Buongiorno, procediamo. Angelo da Bari.
0: Angelo.
10: E allora, visto che l'hai chiesta, e dato che si avvicina il concerto dell'Elite FIBA 17 Re a Bari a luglio, allora io chiedo Vivere il mio tempo, Elite FIBA.
0: Pezzone esagerato. Io spaccherei la ruota e metterei per Pierino nostro. Ve lo ricordate quando è venuto Piero, che simpatico?
1: Come no, più di una volta.
0: Ciao Piero,
1: fortissimo.
0: Ciao, Piero, Roccia. Ciao. Cristina, allora, di Apostolo Slovena, con la tua mano di fata, bellissima, curata, guardate, guardate che mano, guardate, affusolata.
1: Ma rigiriamola, dai.
0: Rigira.
1: Vai, che era fiacco, un giro fiacco.
0: Non ha fatto il giro.
1: Era un giro fiacco.
0: State calmi, calmi, non siate aggressivi.
1: Vai forte, forte.
0: Oh,
1: brava.
0: Adesso vedrai che c'è lo stesso colore. Verde.
2: Verde.
0: Qual è, qual è, qual è?
2: Canzone verde.
3: Ciao banda di scalmanati, per la canzone che mi fa star bene oggi, a tema Vivi, vivere, è Living la vida loca di Ricky Martin. Ciao ragazzi.
0: Che fuori Battisti, fuori Lifiba, fuori
1: Vasco. Ci vediamo presto, Ricky.

0: che in Italia, no? Viene in Italia.
1: Il 21 giugno a San Benedetto a del San Tronto.
0: Benedetto del Tronto, beh, ancora bello il programma, io me
2: che
0: lo farei.
2: Figo. Sì, sì, bellissimo. Sì.
1: Allora, anch'io, ma lui non si farebbe me, tu avresti più chance.
0: Beh, anche Aldo se lo farebbe.
1: Anche.
3: È un bel uomo,
0: occasionalmente, occasione per una roba occasionale, no,
4: meraviglioso.
0: Ricky Martin è venuto fuori con la contestazione di tanti, perché con il termine vivere erano venute fuori delle altre belle canzoni.
2: Beh, questa, lo so, però anche questa
0: è
2: dai,
0: la storia della ruota. Allora c'era David Fibam, Vasco e tutta una serie di altri. Allora, tra un'ora ancora qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, il tuo spazio. Manda pure un vocale a questo numero
1: 331 80 90 101.
0: Cioè, mai visto quando c'è Cristina che cori?
2: C'è
0: poco da fare, perché lei arrotonda tutto.
4: È vero
0: Aldo?
3: Allora,
0: sei un'arrotondatrice professionista. Ora veniamo a te, alle tue sfide,
2: sì,
0: dei cartoni,
2: ragazzi,
0: animati. Siamo ai quarti di finale.
2: Ragazzi, allora attenzione. Perché tra Pokémon Advance Battle e l'incantesimo, sì, Advance Battle, è così.
0: Questo era un cartone animato?
2: Certo. E l'incantesimo dischiuso tra i petali del tempo, ragazzi, con il 63% dei
0: secondo
2: voti.
0: Secondo me, l'altro.
2: Dai. Quale?
3: Uno. Battle.
1: Mamma, Battle? Che percentuali!
0: Uno dei due.
2: 63% vince un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo.
1: Sì.
0: Nemmeno la democrazia cristiana negli anni 50, il 63%.
2: Tantissimo.
0: Sto dischiuso tra gli alberi.
2: Cos'è dischiuso? No, un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo. Attenzione.
1: Hai capito?
0: Ma dovevo metterlo sulla scheda. Scrivere.
2: È una
1: bastava una X.
0: Grazie, Cria.

0: Mani e Furba.
1: È bellissima.
0: No, è Furba perché dice una cosa: non tengo più di nero, ma comunque ballo il samba fa.
1: Certo.
0: Allora chiudiamo la puntata. Dicono che dobbiamo fare di corsa veloci.
1: Io sono venerdì a Cortona e domenica a Torino, anzi a Settimo Cielo, quindi se volete venire a cantare, a cantare.
0: Tu dove sei, Regina?
1: Me,
2: a casa.
0: Che ingiustizia. Che ingiustizia. Chi ha lavorato per la TV?
2: Cacca.
0: Chi ha diretto l'orchestra?
2: Marcello Zola.
0: Il capo redattore
2: Aldo Preda.
0: Sabrina Bambi,
2: a
0: Regina Saraiva. E Cristina di apostrofo.
2: Ave Maria.
0: Amore. E che Dio sia con noi. Grazie a tutti. Arrivederci.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Accordo completo tra i leader del G7 nell'ultimo giorno del vertice a Evian per fornire più aiuti all'Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia. Sostegno dei partner anche all'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sì all'iniziativa a guida franco-britannica per la sicurezza di Hormuz. Coloni israeliani in Cisgiordania tentano di incendiare due moschee a nord di Ramallah. I residenti li affrontano e limitano le fiamme alle porte degli edifici, i muri imbrattati con slogan razzisti ed incitamento all'odio. L'esercito di Tel Aviv interviene con lacrimogeni e granate stordenti. Faceva propaganda jihadista e possedeva manuali per fabbricare armi e giubbotti antiproiettile. Il sedicenne arrestato dalla Digos per detenzione di materiali terroristici. In suo possesso anche documenti e simboli di gruppi suprematisti. Le indagini erano in corso dallo scorso autunno. Cordoglio unanime di politica e istituzioni per la morte del cardinale Camillo Ruini. Volto storico del cattolicesimo conservatore, si è spento ieri a 95 anni, era malato da tempo. Tra i vari incarichi fu a lungo vicario del Papa per la diocesi di Roma e poi presidente della CEI. Incidente mortale stamane a Binasco, nel Milanese. Un operaio di 30 anni è morto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. Lavorava per un'azienda di gestione della raccolta dei rifiuti. Inutile l'intervento dei soccorsi, la polizia al lavoro per ricostruire la dinamica. In Norvegia, trapianto riuscito per la principessa Mette Marit, moglie dell'erede al trono Haakon. La 52enne, affetta da una grave fibrosi e da difficoltà respiratorie, ha ricevuto un nuovo polmone. Era in lista d'attesa da oltre un anno, ma negli ultimi sei mesi le sue condizioni erano peggiorate. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: R101, come sempre, ogni giorno, qui presenti in radio e in TV sul canale 67 con
1: Fabio De Vivo, Sabrina De Bambi.
0: Salutiamo anche Claudio Randone in regia, Claudio Cucù Randone, o meglio detto Renduan, dal nostro Musazzi, che oggi si trova in Uzbekistan col suo cammino di Santiago.
1: E poi dobbiamo salutare in differita la nostra Roberta Bussolati,
0: esatto,
1: come autrice, che oggi è in DAD.
0: Ma ci sta ascoltando, secondo te? Possiamo interrogarla?
1: I primi
0: oppure...
1: 5 minuti ci ascolta.
0: Benissimo, allora la interrogheremo da mezzogiorno e 35 in poi. Puntata ricca, ci si ficca anche quest'oggi, quindi smartphone tra le mani, alzate il volume, poi c'è la musica, quella di R101 che non manca mai, i Train e i Soul Sister.

0: Su R101 per partire al meglio con questa puntata dei Bonazzi alle 12:07. Bonazzi che in realtà siete voi e non smetteremo mai di ricordarlo.
1: Esatto, è un programma divertente, ricreativo, ma a volte educativo.
0: Educativo, perché tra le tante cose che noi leggiamo sul web, in particolar modo sui social, ce ne sono alcune che danno anche un po' una spiegazione quarkiana al perché dei nostri gesti automatici. Perché abbassiamo la radio quando parcheggiamo? Lo facciamo tutti o quasi. C'è un motivo, c'è una spiegazione.
1: Esatto, perché la risposta è che tutto questo ha a che fare con un limite concreto del nostro cervello. L'attenzione non è infinita.
0: Ecco.
1: E le neuroscienze cognitive chiamano questo fenomeno inattentional deafness, quindi sordità da inattenzione. Quando siamo molto concentrati su un compito visivo difficile, il cervello automaticamente riduce l'elaborazione dei suoni.
0: Ecco, è una spiegazione esaustiva che va a dare al perché di una cosa che facciamo tutti o quasi, però sono quelle cose che facciamo e non ci chiediamo mai il perché. Oggi finalmente abbiamo una spiegazione scientifica. Ci sono dei gesti automatici che tutti noi facciamo, non ce ne rendiamo neanche conto, ma evidentemente fanno parte tutti comunque di questi piccoli deficit cerebrali che abbiamo,
1: che oggi hanno anche un nome, perché c'è neurodivergenza, si
0: esatto.
1: Parla di ADHD,
0: vero, e che sfociano tante volte anche nelle cosiddette ossessioni compulsive.
1: Come
0: cioè
1: no?
0: Io sono uno di quelli, ma non me ne rendo neanche conto tante volte, che quando ad esempio vede un quadro storto, anche se sono in casa d'altri, io lo aggiusto.
1: Questo è disturbo ossessivo compulsivo.
0: Io arrivo, Sabri, lo metto a posto, cioè non mi rendo
1: conto. Ma anche
0: conto,
1: in casa altrui?
0: Sì, non mi rendo conto che magari può essere anche un po' maleducato.
1: Ma anche al Louvre, se capitasse.
0: Al Louvre mi arrestano. Però se al Louvre c'è un quadro storto, raga, faccio fatica. Però ci sono gesti automatici che tutti noi facciamo. Questo è il mio, dopo voglio sapere assolutamente anche il tuo. Ma intanto i vostri, al 331 80 90 101. Quali sono quei gesti automatici che fanno anche un po' parte delle ossessioni compulsive? I vostri messaggi, ora Elodie.

0: Harry Styles, come spesso ci piace chiamarlo anche a Chicco, visto che è stato adottato dalla città romana. 12 e 15 minuti, siete su R101, stiamo parlando di quei gesti che possiamo definire un po' automatismi, che in tanti facciamo e che molte volte sfociano anche un po' nelle compulsioni.
1: Esatto, sentiamo.
2: Rispondo sempre salute a chiunque starnutisca, dovunque sia, io sento lo starnuto e dico salute. E in più, con riferimento alla questione del parcheggiare in retromarcia e radio, pensa che la mia auto ha di serie questa funzione, quindi vuoi che si abbassi il volume mentre fai manovre di retromarcia? Risposta: sì.
0: Che meraviglia.
1: Beh, ma quello lo fanno con un sensore di intelligenza per non farti distrarre e evitare urti.
0: Ma il fatto che addirittura ti parli l'auto, ti chieda anche questa roba in modo anche molto educato, devo dire che io l'apprezzo particolarmente.
3: Certo, io ad esempio non sopporto quando vedo le etichette delle magliette fuori dalle altre persone, mi viene voglia di andare lì e mettergliela a posto, ma non si può. Ciao da Veronica.
0: Anche a me, cioè non degli altri, però mi rendo conto che io odio le etichette delle maglie, infatti le taglio tutte.
1: Comunque posso leggervi un messaggio scritto che secondo me andiamo oltre quello che stiamo analizzando. Capovolgo sempre le bottiglie d'acqua nuove di plastica, le schiaccio appena perché ho paura che un malintenzionato abbia inserito un liquido tramite siringa.
0: Ah sì, quella roba tipo acqua bomber, te la ricordi?
1: Me lo ricordo, tremendo.
0: Di qualche anno fa, è vero, siamo strani, siamo belli anche per questo. Quali sono quegli automatismi, quei gesti strani che ripetete in continuazione? Con fiducia e senza vergogna, al 331 80 90 101.

0: sfortuna di Fulminacci qui su R101, alla scoperta di noi popolo molto strano, perché facciamo gesti talvolta compulsivi che ci fanno anche un po' divertire.
1: E noi vogliamo che ce li raccontiate tutti al 331 80 90 101.
0: Fatelo!

0: E se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Volete sempre essere aggiornati non solo sulla nostra musica, ma anche su quelle notizie un po' sfiziose che si trovano sul web? E allora bene, basta andare sul sito www.r101.it, le Fuori Onda News.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12.

Puoi varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri. A grandezza naturale! Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile. E preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione! I biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.

0: 1%.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: o Broken Dreams dei Green Day qui su R101, mentre vi state anche accavallando nel senso buono del termine con tanti messaggi che racchiudono anche un po' noi in quanto esseri umani e le nostre compulsioni.
1: Esatto, perché abbiamo tutti quegli atteggiamenti, quei tic forse,
0: sì.
1: Che ci accompagnano ogni giorno. Andiamo.
0: Automatismi.
2: Allora spiegatemi perché io tutte le volte che non capisco qualcosa che mi viene detto e indosso gli occhiali da sole, me li tolgo e dico: cosa hai detto? Perché?
1: Vero, come se alzandoli capissimo di più.
0: È vero, però la roba degli occhiali da sole, mi rendo conto, ce l'ho un po' anche io, ma più che altro col telefono, ma forse perché avendo la pellicola privacy, no? Con gli occhiali da sole è come se avessi questo specchio scurissimo davanti a te, quindi quando devo un attimino riflettere bene, alzo l'occhiale, proprio come gli anziani, sulla fronte e leggo meglio.
1: Ma sai che adesso hanno inventato l'ombrellone da smartphone?
0: Pure.
1: L'ombrellino, te lo regalerò.
0: Ma è tipo quello che metti nei drink, quella roba lì?
1: Sì, esatto, che metti sopra adeso.
0: Va bene.
3: Il mio gesto compulsivo è togliere i pelucchi sulle giacche, sui pantaloni, su qualunque cosa, anche se sto in fila alla posta e qualcuno davanti a me ha un pelucco, un pelino, qualcosa, io pizzico e tolgo.
0: Ma tu ti rendi conto?
1: Se venisse a casa mia con i miei due gattoni, lei avrebbe da fare tutto il giorno.
0: Ma tu pensa che se li hai in posta, no? E hai un pelucco che appunto ti esce dal maglione, vedi la signora che continua a toglierti le robe di dosso. Cioè, non so, io sorriderei probabilmente, però è strano.
1: E certo, puoi pure ricevere parole sgradevoli.
0: Esatto.
4: Sono Paola da Roma.
0: Ciao,
4: la
0: Paola.
4: Mia ossessione sono le scarpe. Io li devo sistemare. Se li vedo buttate di lì, di qua, no, vabbè. Non resisto.
0: Io mi rendo conto che le ho quasi tutte. Cioè, sta roba mi deve mandare dallo psichiatra.
1: Però io invidio, perché io sono una casinista invece.
0: Ma anch'io sono casinista, però su alcune cose invece sono allucinante. Cioè, per me le robe devono essere dritte dai quadri in poi. Se non sono dritte impazzisco.
1: Bene, ben venga.
0: Non sto bene.
1: In alcune occasioni potrebbe rivelarsi interessante.
0: Beh, esatto.
1: Questa tua attitudine.
0: Dai, 331 80 90 101 i vostri messaggi.

0: di Camila Cabello. Andiamo un po' a chiudere l'argomento di questi minuti che abbiamo affrontato, legato appunto agli ossessivi compulsivi, gli automatismi, quei gesti che insomma
1: facciamo. Esatto, chiudiamolo prima che diventi davvero un problema per noi.
0: E un attimo.
2: Se il mio cervello è immerso nei pensieri, finché faccio la spesa io riordino i prodotti negli scaffali. È un automatismo che mi porto dietro da 20 anni, causa lavoro, perché faccio la commessa anch'io, ed è comunque imbarazzantissimo perché la gente poi ti guarda e dici: ma che stai facendo?
1: Sai, ma vai, necessità fa virtù, cioè nel suo lavoro è ad hoc.
0: Assolutamente. Sai chi mi piacerebbe avere a casa? Noi dovremmo creare una connection con qualcuno di questi,
1: no?
0: La gente un po' alla Marie Kondo, quelli che ti vengono a riordinare
1: casa. Guarda che io ne ho una, ti do subito il
0: ma
1: contatto.
0: Ma so che ce n'è una, anche piuttosto conosciuta. Non vuole essere pubblicità perché so essere molto brava italiana. L'armadio di Grace, se
1: sì,
0: non
1: ma io
0: sbaglio.
1: Quella che conosco io si chiama Olga, poi ti racconto tutto.
0: A me
1: tutto.
0: Basta, mi vengono a mettere a punto a casa, a posto l'armadio, la cabina.
1: Ma quelli ti riorganizzano proprio la vita.
0: Ma quei colori?
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Così troppo, così
1: spazi,
0: troppo.
1: Spazi, colori, tempo.
0: Vabbè, ci organizziamo anche per questo. Voi state con noi su R101 fino alle 2. Tame Impala e Jenny, questo è Dracula, il remix.

0: direttamente dalla Transilvania, almeno credo, si chiama Dracula, Tame Impala in Jenny qui su R101, pezzo viralissimo su TikTok.
1: Beh, Dracula della Transilvania, Tame Impala australiano.
0: Esatto, come gli Impala,

0: Dite la verità, quanto è difficile mettere d'accordo tutti i vostri amici sulla scelta del ristorante? Per fortuna c'è The Fork, l'app numero uno in Italia per prenotare in totale affidabilità. Provate subito il posto giusto per ogni occasione e fino al 5 luglio c'è un motivo in più per organizzare una cena. Ogni prenotazione dall'app vi permette di partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più chance avrete. In palio per voi, un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
9: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
0: Tra poco qui su R101 la canzone che ti fa star bene, che magari vi suscita anche qualche bel ricordo. Se ne avete uno, allora chiedete la vostra al 331 80 90 101. Basta un messaggio vocale, dai.
10: Devi fare il pieno, coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Just gonna
15: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
16: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
17: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
18: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
19: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
17: Bene, parliamo della casa al mare.
18: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
19: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
20: Sigma, il tuo risultato vale.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
24: Eurospin! La spesa intelligente!
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
24: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
3: Ogni ora mettiamo ordine, ogni ora qui su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene,
4: che è quel momento speciale che molti conoscono già, ma se ci fossero dei nuovi avventori della nostra bella radio, potete scegliere voi la programmazione musicale, almeno un brano associato a un vostro ricordo.
3: Mica gotica.
4: Come fare per avere questo momento? Mandando un vocale al 331 80 90 101, purché sia bello, denso di emozioni, breve possibilmente.
3: Sentiamo.
5: Siamo Claudia e Vittoria e la canzone che ci farebbe stare bene bene bene bene bene è You Can't Hurry Love, bellissima.

0: Phil Collins, che in ogni video sembra un po' un impiegato del catasto, nonostante una voce incredibile.
1: Incredibile, vero.
0: Canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi. Allora, avevamo un po' chiuso l'argomento legato alle compulsioni e agli automatismi, ma siccome ci state sommergendo di messaggi, ne mettiamo ancora un paio.
1: Samri. Vai, vai, sì.
2: Allora, io quando vado anche nelle case altrui ho l'ossessione del rotolo della carta igienica da mettere dritto, come negli alberghi. Non ce la faccio, lo sistemo.
0: Ma dritto nel senso, c'è cioè la solita storia
1: dello strappo davanti o dietro.
0: Esatto.
1: Dritto perché dove li trovi? Per terra, no?
0: Appunto. Cioè lo strappo dovrebbe andare davanti, secondo il brevetto. Cioè è una cosa che avevo letto qualche tempo fa.
3: Ciao, io sono Alice da Bergamo, faccio la fiorista e la mia ossessione è pulire fiori e piante ovunque mi trovo, quindi anche al bar pulisco la pianta, le foglie morte, al ristorante, al mare ho pulito tutti i gerani dell'albergo, insomma io devo pulire le piante.
0: Ah, è un Edward Mani di Forbice.
1: Brava però, ecologista.
0: Guarda,
1: fallo sempre, non piantarla mai.
0: Anche tu serviresti molto a casa mia, perché io ho un pollice nero pazzesco, quindi...
1: Guarda che tu oggi
0: male.
1: Come l'ufficio collocamento,
0: io sto portando a casa contatti, ve lo dico. Vabbè, c'è Rose Villain, fresca mamma tra l'altro, quindi tanti auguri.
1: Auguri.
0: Come un tuono.

0: Cosa che accade ogni giorno dal lunedì al venerdì da mezzogiorno alle 14 in radio ma anche in TV qualora lo vogliate sul canale 67.
1: E ultimamente accade sempre con Fabio De Vivo e Sabrina Bambi.
0: Esatto, esatto. Salutiamo ancora una volta il nostro caro Musazzi Sambri che dovrebbe essere dalle parti, che so io, di Tbilisi in Georgia adesso.
1: Sì, avrà già rotto un paio di scarpe, sarà il secondo.
0: Ma anche un paio di scatole, conoscendolo. Salutiamo e ringraziamo anche Claudio Randone in regia, tutti voi che siete con noi da mezzogiorno, chi magari si è sintonizzato sulla adesso, io te la butto lì, dopo parliamo di uccelli.
1: Sì, ma ultimamente ne stanno parlando tutti, i telegiornali, i TG, ma noi ne parliamo a livello documentario.
0: Documentaristico, non pensate male. C'è la musica?

0: colonna sonora di un film di cui si parlava nel fuori onda, che è Collateral Beauty di diversi anni fa, protagonista Will Smith. Qui invece One Republic su R101 con noi la Sabri Bambi, Fabio De Vivo. È un hobby che è diventato, è tornato anzi ad essere molto di moda, soprattutto tra i giovanissimi, Sabri, che è il bird watching, vale a dire guardare gli uccelli.
1: Esatto, guardarli nella loro massima espressione nella natura, passare ore e ore a guardarli.
0: Ma questo lo fanno i ragazzi giovanissimi,
1: sì,
0: è la Gen Z.
1: Gen Z.
0: Che effettivamente ha saltato, o meglio, noi abbiamo saltato un passaggio, perché noi millennial non è che siamo così appassionati di birdwatching, che poi è una roba dove tu ti metti lì a bordo degli stagni, dei laghetti, le colline, le risaie e ti
1: sei
0: metti
1: in
0: a
1: contemplazione,
0: guardare.
1: Sì.
0: È una roba che io invidio, perché sono anni che me la gente mi dice: forse dovresti trovarti qualcosa di più calmo da fare, un hobby un po' più tranquillo. Io invece, se non vado a rischiare la vita sulle montagne, non
1: so. Tu là che vedi solo aquile, nibbi.
0: Sì, i rapaci soprattutto. Beh, quando vedi le aquile, ragazzi, è una roba meravigliosa. C'è una ferrata sulla Paganella, Dolomiti, appunto, del Brenta, se non vado errato. Si chiama Ferrata delle Aquile, perché quando arrivi in alto, verso l'attacco, cioè verso l'inizio, vedi le aquile in ronda.
1: Vedi,
0: ed è uno
1: meraviglia.
0: Spettacolo meraviglioso, quello lì. Tu hai degli hobby un po' da boomer, Sabri, perché è una roba un po' da boomer questa,
1: Ma sai che io come hobby ho le candele, cioè io sono appassionata di candele profumate.
0: Ma
1: però il mio hobby è comprarle, cioè sì, le accendo, ma non le realizzo io, perché molte le fanno in casa. Comprano la cera di soia, gli aromatizzatori, i liquidi, e le fanno loro.
0: Non saprei neanche da dove partire, quindi senza paraffina.
1: No, bisogna comunque farlo anche in condizioni molto adeguate, seguendo tutti i crismi del caso, perché insomma non è così facile farle,
0: Ok, ok.
1: E puoi respirare sostanze tossiche.
0: Vero.
1: Con la combustione. Però ecco, il mio hobby è spendere soldi.
0: Ma su quello, guarda, siamo cinture nere entrambi. Allora, va bene, vogliamo saperli da voi questi hobby un po' da boomer, un po' desueti che avete. Anche questo è un po' un uso privatistico del mezzo, perché magari io posso attingere e rischiare meno la vita nei weekend.
1: Sì, un altro modo per restare salvo.
0: No, roba di francobolli, perché mi rompo le balle. Qualcosa magari di un po' più attivo. Al 331 80 90 101 ci piacerebbe conoscere i vostri hobby un po' desueti, ok?

0: Tonight qui su R101, io continuo a guardare questo video contemplando la gigantesca bellezza di Jennifer Lopez,
1: ma non tollerando la calza contenitiva.
0: No, faccio un po' fatica, va bene, ma sono qui
1: squilli. Poi color carne.
0: No, si fa fatica, si fa fatica nei limiti, si intende. Parliamo di hobby un po' da boomer che noi tutti abbiamo, sentiamo voi.
2: Ciao Bonazzi e Bonazza, il mio hobby non lo definirei da boomer, ma proprio vintage, ed è il punto croce. Ricamo punto croce, che mi rilassa molto e mi soddisfa, e ho fatto anche diversi lavoretti tipo cuscino fedi e quadretti nascita.
1: Questo è stupendo, però mia mamma lo fa, è bravissima a ricamare. Io mi sono fatta fare due di quelle coperte fatte tutte con le toppette, le mattonelle quadrate all'uncinetto colorate, meravigliose.
0: Sai che per me tutti quelli che sanno fare una roba del genere, per me devono avere la S di supereroe sul petto. Cioè, io non saprei manco da dove partire con una cosa così.
1: No, bravissimi. Boh. E poi è molto rilassante.
3: Ecco. Io ho due hobby particolari, costruire Lego e lavorare il legno. Sono hobby particolari, mi rilassano molto e mi divertono. Oltre ad andare in montagna, ciao.
0: Il legno io lo invidio un botto. Cioè, saper lavorare il legno è una roba
1: è
0: che mi piacerebbe tantissimo, ma non saprei manco là dove partire.
1: Ma tu non hai tempo per il legno.
0: Io sono una mezza sedia su queste cose da fai da te. Va bene, dai, continuate voi con i vostri messaggi. Hobby che avete, di quelli magari un po' vecchi, un po' desueti, ma sempre belli. Al 331 80 90 101.

0: Nile Rodgers, Tyla, ma soprattutto Damiano David qui su R101.
1: Stiamo parlando degli hobby un po' boomer, quindi diteci i vostri. 331 80 90 101.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene.
15: Cadono sempre in avanti.
14: Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Deghi arredare il tuo giardino?
19: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
18: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
19: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
20: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
19: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
18: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
19: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
22: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
21: E te lo dice Antonino.
23: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
24: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
25: Ascolta R100.

0: Qui su R101, guardando questo video, è un po' come essere a Mirabilandia, mi rendo conto, almeno sotto il punto di vista
1: della bellezza femminile.
0: Esatto, Samri, esatto. Va bene, una buona giornata a voi e a chi si è sintonizzato solamente adesso, i bonazzi di R101. Stiamo parlando di hobby un po' desueti. Sentiamo?
1: Prego, sì, sì, io non vedo l'ora.
2: Dai. Io sono Marino e visto che lavoro quasi tutto il giorno, ho un hobby notturno. Faccio astronomia, ho un osservatorio personale a casa e mi rilasso guardando il cielo. Bravi, grazie. Ciao a tutti.
1: Bello. Bellissimo, vedi, da non confondere con l'astrologia, perché molte volte le abbinano.
0: No,
1: invece
0: no.
1: Tu guardi i pianeti, gli astrologi leggono le stelle.
0: Qui avevamo un figlio di Galileo.
3: Allora, come hobby io adoro tutto ciò che ha a che fare col fai da te, quindi perline, costruire gioielli piuttosto che dipingere la stoffa, dipingere zerbini, mi piace tutto quel mondo lì. Adesso sono stata contagiata da mia figlia che voleva imparare l'uncinetto e quindi per cercare di insegnarlo a lei cerco di impararlo io e quindi mi sto appassionando all'uncinetto. Buona giornata, ciao!
0: Meraviglia.
1: Vedi, bello, ma potresti anche fare dei gioielli con l'uncinetto. Mia mamma fa dei bellissimi orecchini, quindi abbina le due
0: con
1: passioni.
0: L'uncinetto.
1: Sì? Richiamati, poi ci metti i gancetti.
0: Per me è follia tutto questo, ma ripeto, persone che dovrebbero avere la S da supereroe.
4: Io adoro leggere libri in formato cartaceo. È desueto, lo so, ma io adoro il profumo della carta.
0: Possiamo dirlo onestamente, magari è poco sostenibile come frase, ma raga, ma vogliamo

0: mettere il profumo e la manualità di un libro rispetto a un ebook.
1: È vero, però vuoi mettere l'ebook che ti zooma se non riesci a vedere bene, c'ha una retroilluminazione, all'interno molti più libri e costa
0: se
1: meno.
0: Se me la dici così hai ragione, però il fascino è un po' come il fascino del vinile, cioè è vero che su una chiavetta o su un computer metti tutto quello che vuoi e magari senti anche meglio, ma
1: però
0: il vinile...
1: i libri pesano,
0: I libri, infatti ci abbiamo una scoliosi, tutti noi nati negli anni 80. Va bene, ci sono i dei giornalisti, Riccione, qui su R101.

0: Here for Someone Else qui su R101 alle 13:34 minuti. Ancora messaggi, ne sono arrivati un botto anche in tal senso. Summary sugli hobby.
1: Esatto, e per omaggiare Benson Boone abbiamo fatto un tuffo nel passato in questi hobby, diciamo un po' desueti.
0: Sì, un po' desueti, sentiamo.
2: Allora, il mio hobby, diciamo quello della domenica, è andare a pesca alla ricerca della sirenetta.
1: Ah, ok, così.
0: Ma in che senso?
1: Ma io della pesca mi chiedo sempre, ma voi pescate in maniera sportiva e poi rigettate?
0: Ma lì dipende. Ci sono posti dove tu sei obbligato a fare pesca sportiva, altri dove te lo puoi portare a casa, insomma. Altri dove invece, tipo,
1: che so, l'acqua bassa.
0: Il nostro Musazzi, che è un silurista, lui se pesca il siluro è costretto a chiamare chi di dovere perché deve pagare per disfarsene, perché non, essendo animali
1: protetti, in via di estinzione,
0: quelli lì praticamente che mangiano troppo, infestanti, non
1: come
0: può ributtarlo,
1: vero?
0: Nel lago, per intenderci.
3: Ragazzi, io ho l'hobby delle rievocazioni storiche.
0: Bello.
3: Agosto 2025, i miei amici in spiaggia e io a fare la rievocazione vestito da vichingo al museo vichingo di Roskilde.
1: Ma sì, questi ce ne sono tanti anche nel centro Italia. Se vai a Foligno c'è la Quintana, che è una commemorazione storica. Che la bello. Fanno d'inverno, d'estate, ma coi vestiti pesantissimi di velluto, drappi.
0: Splendido, incredibile.
1: Che coraggio.
0: Va bene, è quasi un dono dell'ubiquità, ma non sono io quello che sta arrivando, perché le mie stesse iniziali.
1: Ma invece Francesco da Vinci, FDV. Figlio di Sal.
0: Ah, vedi, signorina.
4: Sembra la scena di un

0: FDV sono le mie iniziali, Fabio De Vivo.
1: Rivendica invece... il copyright.
0: Ma è un attimo, lo vedo lì e dico, ma l'ho cantata io. Invece no, non avrei neanche la voce per farlo. Lui, che è il figlio di Sal Da Vinci, è l'acronimo appunto FDV, l'ha portata qui su R101, si chiama Signorina.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Una tira l'altra!
7: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
8: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte, prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: c'è una bella abitudine dove siete voi a decidere tutto.
1: Esatto, basta mandare un messaggio al 331 80 90 101, chiedere la canzone che volete sentire, talvolta associato a un ricordo è sempre ben accetto e noi ve la trasmettiamo.
0: La canzone che ti fa stare bene, sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno R101, la canzone che mi fa stare bene è Io di Gianna Nannini. Buongiorno.

0: Con Io qui su R101, canzone che ti fa stare bene. Ci sono pezzi che effettivamente quando scegli ti passano anche un po' di testa. Giananini ha fatto talmente tanti di quei successi che effettivamente è strano sentire questo, che invece è un pezzo un po' più recente, ma a parer mio forse non paragonabile ad America, per dirne una.
1: Certo,
0: su tutte.
1: Pure Sei nell'anima. Il bello della canzone che ti fa star bene è proprio questo, secondo me, proprio far riemergere anche un pezzo insolito con un ricordo.
0: Andare a ripescare quei pezzi che magari in radio non si ascoltano tanto, non fanno parte della cosiddetta programmazione convenzionale, allora siete voi che avete il potere di poterli scegliere qui su R101. Noi ve lo diamo ogni ora, sempre, sempre quando volete. Può essere italiana, può essere straniera, può essere insomma come vi pare a voi.
1: E la prossima è nel Good Time con Melita e Marco.
0: Vero.

0: Nucleari, sorry, scusa, lo sento qui, lo sento molto. Qui su R101 siamo arrivati al termine di questa puntata, Samri.
1: Sì, ma domani ne comincia un'altra. A mezzogiorno saremo pronti io, Sabina Bambi, Fabio De Vivo a dare
0: tu
1: lo start.
0: Tu pronta dalle 9, Samri,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Ricordiamolo, tu sei in versione extended, prima col Procediamo e poi con noi. Invece dopo di noi arriva il Good Times.
1: Melita Santini, stavo dicendo.
0: Anche,
1: no?
0: Anche io dico spesso Melita Santini.
1: Melita Tognolo e Marco Santini.
0: Esatto, esatto. Salutiamo Claudio Randone in regia, salutiamo anche il fantasma della Bussolati, che è il mercoledì
1: Roberta.
0: È smart. Dalla Sabri Bambi, Fabio De Vivo è tutto, andiamo via?
1: È scalpitano.
0: Tutto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ultima giornata del G7 a Evian, in Francia, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Proprio sul conflitto in Ucraina, il presidente americano ha riferito di aver avuto un colloquio con Putin, sottolineando la necessità di arrivare a un accordo e assicurando il proprio impegno per favorire una soluzione negoziata. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani, imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti prevista per venerdì. Al-Arabiya English pubblica il memorandum in 14 punti. Teheran potrebbe esportare petrolio dopo la firma, ricevendo 300 miliardi di dollari da Washington. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Da mezzogiorno è aperta la camera ardente al seminario romano minore per il cardinale, morto ieri all'età di 95 anni. Voleva colpire giornalisti e magistrati, arrestato per terrorismo nel bolognese un minorenne. Aveva manuali per costruire armi, il sedicenne era attivo sui canali suprematisti, sul telefono anche il video dell'attentato di Christchurch del 2019. Destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1,2 miliardi di risorse del PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria e già riprogrammate, per ampliare l'offerta di alloggi sociali e di abitazioni a prezzi accessibili. Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto sul piano casa all'esame della Camera. Calcio: alle 19 il Portogallo sfida la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia. Ieri vittoria della Francia sul Senegal per 3-1. Nella notte la Norvegia ha battuto 4-1 l'Iraq, 3-0 dell'Argentina sull'Algeria. Vittoria anche per l'Austria, 3-1 contro la Giordania. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

0: Amici del Good Times, buon pomeriggio a tutti ragazzi, buon mercoledì 17 giugno,
1: giugno.
0: Buongiorno anche a Santini,
1: eccoci,
0: eccolo lì, Paride in regia e tutti voi al 331 80 90 101, grazie per tutta la vostra compagnia, vi ricordiamo che oggi siamo in diretta fino alle ore 17,
1: sì.
0: Per tutta la settimana.
1: Per tutta la settimana, 331 80 90 101, questo è il numero per farvi sentire. Cosa c'è Melita, perché?
0: No, non ri, perché sei
1: semplicemente
0: veramente...
1: perché sono caduto,
0: diciamo, caduto, le cose. Io non l'ho visto.
1: Sono appena caduto. Capita,
0: non l'ho
1: succede
0: visto.
1: Anch'io posso cadere.
0: Ma
1: quando si cade, la cosa l'unica cosa è sapersi rialzare.
0: Bravo Santini, guarda, io
1: no,
0: qui mi
1: no,
0: alzo
1: stai lì, stai
0: e
1: lì.
0: Faccio un inchino,
1: ah, okay.
0: Questa frase meravigliosa, Santini. Bravo.

0: su R101. E allora cominciamo il nostro pomeriggio insieme questo 17 di giugno. Mi piace farti sorridere, Meli. Basta poco veramente per rendere le persone felici. Adesso chi è?
1: Marco, lo so io perché sei caduto. Di la verità, stavi guardando l'ultima foto della Melita postata su Instagram.
2: Santini, di la verità.
0: Non inciampate mai, ragazzi. Sono inciampato. Se figurati, no. Sono inciampato e basta, finisce lì. Sono tutto integro, sto bene.
2: Okay. Adesso voglio richiedere i video dalle telecamere della Hall.
0: No, non vi autorizzo. Di cosa parliamo oggi? Beh, ragazzi, abbiamo una
2: argomento meraviglioso, sì.
0: Dovete aspettare però le 15, perché la polemica scatta solo alle 15 nel Good Times, ma nel mentre noi, diciamo, facciamo questa marcia di avvicinamento dandovi in pasto una domanda che si collega alla tematica turismo, cose strane che abbiamo visto o nel bene e nel male,
2: esatto,
0: fare
2: infatti,
0: dai turisti.
2: La domanda che vi vogliamo fare è questa: qual è la cosa più insolita che avete visto fare da un turista? Ovviamente parliamo anche di cose positive, non solo
0: in generale. Qui, insomma, la protagonista della nostra polemica, secondo me, ha fatto una cosa bellissima. Posso dirlo?
2: Vabbè,
0: dico
2: non
0: già.
2: Spoilerare nulla, manca un'ora. Partiamo
0: con calma.
2: Ieri ho visto, vabbè, non c'entra niente col turista. No, sì, è stato fatto da un turista. C'è stata Giorgia con il fidanzato che sono passati accanto a una persona.
0: Aia.
2: Sì, ragazzi, le stavano per rubare lo zaino, credo,
0: sì,
2: giusto?
0: Sì, c'è anche una bella polemica oggi che esplosa sui giornali.
2: Ah, pure una polemica, sì. Cioè, l'ho visto in velocità, ecco. Quindi hanno visto lo scippo in diretta.
0: La notizia,
2: hanno visto lo scippo in diretta ad un turista.
0: Sì, appunto.
2: E non hanno fatto niente, questo vuol dire.
0: Sì, adesso non è la polemica, questa è un'altra polemica.
2: Vabbè, volevo fare un po' di polemica prima.
0: Salutiamo
2: le 14.08.
0: Giorgia, vienici ancora a trovare noi, nonostante tutto ti vogliamo bene, ecco.
2: Beh, a parte che la amiamo follemente, però magari ha avuto anche un attimo di paura.
0: 331 80 90 101, qual è la cosa più insolita che avete visto fare da un turista? Questa è la domanda che vi diamo a voi. E a proposito di Giorgia, ce la sentiamo, questa è l'unica.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, qui su R101 e tutti voi che al 331 80 90 101 ci state raccontando qual è la cosa più insolita che avete visto fatto fare da un turista. Ve l'abbiamo chiesto perché la nostra polemica verterà proprio su questo, sul turismo e delle cose particolari, insomma, che sono successe a Venezia.
1: Allora, la cosa più strana è fatta da un turista. Avete presente il bollitore del tè?
2: Sì.
1: Un B&B? Bene, ci hanno cotto la pasta. Più strana di questa, proprio. Non sapere che dirvi.
2: Ma ragazzi, ma
0: è geniale.
2: Ma è meraviglioso. Cioè, io da oggi in poi so che grazie a un bollitore potrò anch'io sfruttare e fare una pasta.
0: Ma che è una bella idea, però non è male.
2: Ma ragazzi, sì, mi rendo conto che è strano. Perché per noi italiani, nel bollitore ci fai altre cose, però fondamentalmente bolle l'acqua, ci butti la pasta.
0: Esatto, ci sta.
1: Cristina da Pisa, ho visto una turista sotto l'ombrellone che si tagliava gli utili piedi.
0: No.
1: Cioè, io ho scioccato.
0: Io non posso ascoltare queste cose.
2: Questo più che strano fa schifo. Cioè,
0: schifo.
2: 3-3-1,
0: quante volte
2: 90,
0: però succede, ragazzi?
2: Ma, no, io mai.
0: Io anche in aereo l'ho visto fare.
2: Cosa?
0: In aereo, tagliarsi le unghie in aereo, ragazzi, una cosa oscena.
2: Ma come in aereo?
0: Aereo? Sì, in aereo.
2: Vabbè, la cosa più insolita che hai visto fare da un turista, se l'hai vista e ti va e ce la vuoi raccontare qui nel Good Times, 331 80 90 101. Io ribadisco che la polemica di oggi è meravigliosa e io sto con la signora, lo dico già adesso, con la
0: signora.
2: Io lo dico già, io sto con la signora.
0: Aspetta.

0: R101 a Jazz Might 14:20 e le cose più strane, insolite che avete visto fare da un turista.
1: Davide da Udine scrive: a Padova ho visto un turista spogliarsi completamente e fare il bagno nel canale in Prato della Valle. Ragazzi, però è una cosa che succede, anche a Roma succede.
0: Se fa caldo ed è estate.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Niente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

SMC su R101, 14:28, il suono dell'estate qui sulla radio che vi fa stare bene. Il Good Times, il nome del programma, Medite Marco, Paride in regia, e stiamo parlando

0: Di cose insolite, strane che avete visto fare da un turista al 331 80 90 101, per un motivo molto semplice, perché alle 15 nella polemica ci occuperemo di una cosa che ha fatto una turista a Venezia un po' particolare.
1: Qualcuno ha creato ovviamente un bel polverone, cioè, beh, ma ci sta, Santini, dai.
0: Io sto con la signora, lo dico ancora, io sto con questa signora, state con noi e capirete.
1: Fai una bella fine con la signora. 331 dopo lo capiamo. 331 80 90,
0: porta rispetto alla signora, per favore. Vai.
1: 331 80 90 101, sentiamo.
2: Lavoravo,
1: vai.
2: In aeroporto,
0: sì.
2: Una triste storia. Alle 4 del mattino, un turista, presumo tedesco,
0: sì.
2: Un bel cappuccino con insalata, con aceto e tanta altra roba dentro, e sorseggiava questo cappuccino.
0: Un'insalata e cappuccino.
1: Ragazzi, ma per loro il cappuccino, sì, è davvero cappuccino. Un bicchiere d'acqua.
0: Sì, lo bevono sempre, praticamente a qualsiasi ora. Poi
3: la cosa peggiore che ho visto io era Crea Mare, sono state due da parte di turisti. La prima, mettere nella birra un gelato, cosa che mi veniva da tirargli dietro lo spritz. E la seconda è quella di mettere il ketchup nella pizza. A voi l'ardua sentenza, qual è la peggiore?
0: Vabbè, però dai, la birra Clea, nel poi. Gelato è un po' come quando si fa l'affogato, no? Con il caffè.
1: Ho capito, ma nella birra fa schifo, Santini.
0: Stavo cercando di vendervela un po' così, però non ci sono riuscito. Va bene, quindi cose insolite.
1: Ne abbiamo un altro? No.
0: Cose insolite. Dopo. Cose insolite che avete visto fare dai turisti. 331 80 90 101.

0: Jason Derulo su R101, Thank You Dancing e Thank You Dancing.
1: Ah, avevo capito,
0: no,
1: thank you.
0: Sì, no,
1: avevo capito, thank you.
0: Hai detto thank you. Ah, detto okay. Thank you. Ragazzi, qual è la cosa più insolita?
1: Comunque sono caduto io, non tu, cioè,
0: ma io sono caduto dal seggiolone, amico. Qual è la cosa più insolita che avete visto fare da un turista?
1: Giuliamo, vai.
2: Io in spiaggia ho visto una signora con la pinzetta togliersi i peli inguinali.
0: Dai.
1: No, vabbè,
0: ma
1: questo,
0: dai, ragazzi,
1: questo non è, ripeto, non è insolito, fa proprio schifo. Cioè,
3: una delle cose più insolite che fa il turista abitualmente è mettere il calzino sopra il sandalo, vabbè, la ciabatta, sì, che sì, sia uno spettacolo da vedere assurdo.
1: Vabbè, io invece però... l'anno scorso, a proposito di cose insolite, stavo a Bangkok in questo tempio buddista. A un certo punto entra questo signore,
0: sì,
1: e ha sbagliato proprio la location perché si faceva il segno della croce. Ma eravamo in un tempio. Sì, eravamo dentro un tempio dove c'era Buddha. Per carità, va bene tutto.
0: E perché... forse gli è venuto automatico, però.
1: No, ma poi in effetti anche i monaci lo guardavano e hanno detto: guardi che la chiesa è un po' più avanti. E quindi il signore è uscito. Questa è una cosa che mi ha fatto molto ridere, una cosa insolita, vista direttamente da me. Va bene.
0: Va bene, ragazzi, c'è la nuova di Baby K, si chiama Tuca Macarena.

0: lei, la nuova di David Kay, ragazzi, si chiama Tuca Marena, qui su R101. Vi stiamo chiedendo di dirci qual è la cosa più insolita che avete visto fare da un turista.
1: Turista, un bel piatto di salmone affumicato accompagnato dal cappuccino.
2: Pure lui. No,
0: ormai ci
2: quel
0: siamo
2: salmone.
0: Buttati sulle cose strane legate al cibo.
3: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101.

0: se non caricano streaming. Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
3: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.
8: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
3: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: stare bene. 14:46, questa è R101 e come sempre ci sono le vostre canzoni che ci fanno compagnia.
1: Buongiorno, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Dirty Diana di Michael Jackson. Grazie.

0: Jackson, Dirty Diana su R101, la canzone che ci fa stare bene, le vostre canzoni, perché questa l'avete scelta voi, lo potete fare sempre, ogni ora, al 331 80 90 101, a maggior ragione si avvicina l'estate, quindi canzoni dell'estate che vi fanno stare bene, fatelo amici, approfittatene.
1: Tra l'altro c'è un appuntamento imperdibile, perché lunedì prossimo, sì, il 22 giugno, qui su R101 c'è R101, Enjoy, yes, the Summer, la festa di inizio estate, quindi dalle 5 alle 24 per tutta la giornata suoneremo solo le canzoni estive, ovviamente più belle di ieri e di oggi, appunto per la canzone che ti fa stare bene, si trasformerà nel mood estivo.
0: E anche lo studio, piccolo spoiler, sì, diventerà.
1: Poi tanti regali, ma non diciamo nulla.
0: No, basta così, basta così. Allora, chiudiamo la chiacchiera della prima ora, che era questa, cioè raccontateci la cosa più insolita che avete visto fare da un turista.
2: Ciao Marco, ciao Melita, la cosa più strana che ho visto fare da un turista, sì, è bere 10 Campari col bianco e stare bene lo stesso. Ah no, cazzo, ero io quello.
0: Piccola confessione personale, io sono impazzito da poco per il Campari.
1: Mamma, è pesantissimo, ragazzi, Santini, niente, come fai a berne più di 4?
0: Faccio l'aperitivo con quello.
1: Più di 4 non ce la fai, però poi.
0: Tra poco la polemica.

0: Pochi secondi alle 15 qui su R101, la radio che vi fa stare bene, c'è il Good Times. Marco Santini, ciao a tutti, Melita Toniolo.
1: Buon pomeriggio.
0: Paride in regia, voi ovviamente con noi, grazie per esserci. E la nostra immancabile polemica che arriva come sempre tutti i giorni e vi dà la possibilità al 3318090101 ovviamente di partecipare tutti quanti, di dirci la vostra sul tema che andremo tra pochissimo a trattare, ovvero sia turisti che fanno cose particolari come nel caso di questa signora di Venezia.
1: Vi porteremo appunto a Venezia, Kigasugal Canal, proprio lì andremo ragazzi, dove è successa una cosa molto particolare, ma ve lo sveleremo tra pochissimo.
0: Io sto con la signora.
1: No,
0: lo dico ancora.
1: Vedremo.
0: Io sto con la signora.
1: Sentiremo tutti voi al 331 80 90 101.

0: Kona Pop, I Love It R101. E allora ci siamo, è il momento di spalancare le porte anche oggi alla nostra immancabile polemica. Vi portiamo in quelle di Venezia. Parliamo di una turista che a bordo di un traghetto, giusto Meli?
1: Sì.
0: Fa
1: sì.
0: Una cosa, ecco,
1: vaporetto, sì.
0: Sì, un vaporetto. Piccola precisazione, la polemica di oggi Melita ve la narrerà tutta in Veneto.
1: Ma vorrei.
0: In TV passeranno i sottotitoli con la traduzione, in radio invece purtroppo no, ve la farò io in tempo reale.
1: No, scherzo, non si può, non si può, non abbiamo tempo. Ha aperto un sacchetto e ne ha versato il contenuto nel bacino di San Marco a Venezia. Parliamo di questa turista che disperde le ceneri del marito dal vaporetto davanti a tutti i passeggeri ed è esplosa ovviamente la protesta. Lei è una turista francese, appunto, che avrebbe disperso in laguna le ceneri di questa persona, del marito. Un gesto, insomma, abbastanza inaspettato. Nel video si vede la donna affacciarsi verso l'acqua, rovesciare il contenuto e pochi istanti dopo c'è una voce, un ragazzo che sì. In veneziano dice: "Ma ti aga finia?" E si sente dire, insomma, proprio quando il contenitore è ormai completamente vuoto. La signora zitta zitta, non dice nulla, ha chiuso il sacchetto e arrivederci e grazie.
0: Quindi, insomma,
1: questa
0: si parla
1: è la polemica.
0: Sì, disperdere le ceneri del marito nel bacino San Marco a Venezia direttamente dal vaporetto. Io, amici, è la quarta volta e lo ridico, sto con la signora. Sì, perché noi... Chi siamo per sapere qual era il desiderio di quel povero uomo finito nel sacchettino?
1: Allora, se proprio devi farla, ti metti in un angolino dove magari non ti vede nessuno, lo fai con nonchalance, vabbè, senza farti vedere da un vaporetto intero.
0: Ma non si è fatta vedere, insomma, erano lì.
1: Insomma,
0: sì,
1: scusami.
0: Vabbè, gli altri perché non si fanno gli affari loro. Cioè,
1: ho capito, ma in vaporetto ti vedono tutti. Se ti affacci sull'acqua e apri un...
0: No, e poi un'onda e porta via tutto. No, ma se
1: certo.
0: Il marito voleva esattamente questa cosa.
1: Ma certo, a parte che secondo me è un gesto comunque molto delicato, intimo, e io lo farei da sola. Si fanno da sole queste cose.
0: Io credo che, insomma, adesso tutta questa polemica, questo scandalo di quelli che stavano sul vaporetto sia inutile. Cioè, non inutile, però non ci vedo niente di strano. Io sto con... La signora.
1: Alziamo la Claire delle nostre polemiche.
0: Tu no, chiaramente.
1: Assolutamente no. Facciamo entrare
0: voi, basta.
1: Facciamo entrare voi.
0: Questa è una nave, però. Questa è una grande nave.
1: La nave.
0: Che c'è a Venezia, perché arrivano le navi da crociera, no? Un po' lontane, però arrivano.
1: 331-8090-101. Diteci che cosa ne pensate. Diteci da che parte
0: poi
1: state.
0: Poi una sarà libera di disperdere le ceneri del marito dove vuole.
1: Ma scusami.
0: Ma sì, ma certo.
1: Allora domani vengo in radio e le butto qui, non ho capito.

0: Miles Smith, R101 e la nostra immancabile polemica di questo mercoledì. Siamo a Venezia, amici, ci stiamo occupando di un caso che sta facendo molto discutere, di questa turista francese che disperde le ceneri del marito dal vaporetto, e ovviamente questa cosa fa scalpore perché sono un sacco di persone e quindi esplode la protesta. Vi stiamo chiedendo cosa ne pensate e da che parte state, siete già in tantissimi.
1: Si parte?
0: Molto divisi, vai, vai.
2: Assolutamente no, perché devono essere concordate quelle cose. Ci sono dei posti giusti dove chiedere, fare richiesta, perché se questa non l'ha fatta è multabile, perché certe cose non si fanno.
1: Infatti,
2: assolutamente no.
1: All'interno del territorio comunale la dispersione è consentita solo in alcune zone di Venezia. Precise,
0: quindi ci
1: precise.
0: Vuole un'autorizzazione,
1: certo,
0: in buona
1: anche
0: sostanza.
1: Negli spazi naturali ci sono proprio degli spazi appositi.
0: Poi
3: sì, ha fatto molto molto bene la signora. Stranamente sono d'accordo con Santini, ma stavolta ha ragione anche lui. E assolutamente d'accordo, lo farei anch'io, perché è giusto rispettare l'ultimo desiderio di un congiunto.
1: Ma se proprio volete sgarrare, ma fatelo in una, cioè in un angolino, dai,
0: ma
1: da
0: come
1: soli.
0: Fai, Meli? Come fai? Cioè,
1: capito,
0: lui voleva...
1: sai quanti canali ci sono, scusa.
0: Ho capito, ma magari lui voleva, che ne sa, lasciato scritto quella roba lì e lei... alla lettera ha fatto quello. Poi
4: scusatemi, ma con tutto lo schifo che c'è nella laguna di Venezia, il problema sono le ceneri di un uomo che è morto e della moglie che rispetta le sue volontà? Seriamente?
0: Qui è scattata l'indignazione di alcuni residenti presenti a bordo del vaporetto. La turista francese, tra l'altro, insomma, anche con discrezione credo abbia fatto questa cosa, non è che si è messa a lanciare o a fare cose.
1: Infatti qualcuno scrive da un gesto intimo che avrebbe potuto essere è diventato un gesto plateale, anche di cattivo gusto.
0: Vabbè, insomma, siamo solo all'inizio, amici. Che ne pensate voi su questa cosa fatta dalla turista francese? Favorevoli o contrari? Fatecelo sapere. 331 80 90 101. Ma intanto la musica ce l'hai, Olivia Dinn.

0: Olivia Dean su R101, la nostra polemica: turista disperde le ceneri del marito a Venezia davanti a tutti i passeggeri sul vaporetto.
1: Santini, allora capisco, va bene disperdere le ceneri, ma se io sono sul vaporetto dietro di te, non è che me ne devo sniffare mi devo sniffare il marito della signora,
2: ma l'ha fatto
1: Giuseppe da Milano.
2: Giuseppe, bravo. Ma la signora l'ha fatto con discrezione.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
15: R101 Meteo.
16: Bentrovati da Esther Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per domani. Cielo inizialmente sereno, al più poco nuvoloso in Friuli Venezia Giulia e Calabria Tirrenica. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola, con sviluppo di temporali isolati in Appennino, più probabili e sparsi sull'arco alpino, dove potranno insistere sino a inizio serata. Tempo che resta soleggiato su coste e pianure. Temperature in leggera crescita su tutte le regioni con caldo in intensificazione, particolarmente sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche, con picchi

0: Texas Inner Smile su R101 15:27, mercoledì pomeriggio 17 giugno, state ascoltando il Good Times. Melita e Marco Paride in regia, tutti voi ragazzi, c'è la nostra immancabile polemica a quest'ora, un dibattito libero, aperto a tutti al 331-8090-101 su una notizia vera, in questo caso di cronaca. Siamo in quelle di Venezia, dove la protagonista è una turista francese.
1: Esatto, che ha disperso le ceneri del marito in bacino San Marco a Venezia dal vaporetto davanti a tutti i passeggeri, tanto che qualcuno si è avvicinato, anche detto in veneziano Mattia Gaffinia, ma lei ha chiuso il sacchettino, ovviamente completamente vuoto, insomma, e ha continuato la sua giornata. È giusto o non è giusto? L'abbiamo chiesto a tutti voi, sentiamo.
2: Ciao Gabriella da Venezia, ora in Sardegna, ora in vacanza in Sardegna.
0: Ciao Gabriella.
2: Allora, stavamo discutendo con mio marito, che si parlava di tutto quello sporco che c'è a Venezia, tutte le fognature, tutti quegli sbocchi, si guarda al problema delle ceneri, lo farei anche io.
1: Facciamolo tutti, no. E poi non allora, ho capito.
0: Giustamente dobbiamo ricordare che questo gesto è vietato dal regolamento comunale.
1: È consentito solo in alcuni posti, tipo i giardini del ricordo, nei cimiteri di San Michele, Mestre e Marghera, e anche per quanto riguarda gli spazi naturali ci sono alcune zone specifiche.
0: Esatto.
1: Ok, come il bosco di Mestre, eccetera, eccetera.
0: Poi.
3: Vabbè, senti, io capisco tutto, magari il marito aveva espresso questo desiderio, però che cavolo, almeno fallo di notte quando non ti vede nessuno.
1: Vedi, la stessa idea che ho io.
0: Vai, vai.
4: Ma che cosa vuoi che facciano le ceneri? Le ceneri. Poteva essere qualsiasi cosa, anche un pezzo di legno bruciato. Rompe le scatole le ceneri?
0: Cioè, insomma, lei dice, ragazzi, che cosa... No, io...
1: Ma ricordiamo bene cosa sono le ceneri.
0: La giustificazione, l'unica giustificazione che posso dare alla signora è che è una turista francese, quindi probabilmente magari non sa tutti questi regolamenti che noi abbiamo.
1: Ci
0: consideriamo anche

0: questo aspetto, questo, non puntiamo sempre il dito. E poi comunque, ragazzi, è un gesto questo che io ho anche amici e conoscenti che più volte è stato fatto, perché sono richieste comunque,
1: certo,
0: magari la persona
1: anche al mare,
0: in altre zone anche del mondo. Poi
2: Venezia è un bene dell'umanità, non è un fatto privato. No, no e poi anche no a questa maleducazione che non è più sostenibile.
0: Lui dice che è una maleducazione, un gesto maleducato, quello della turista, lo ricordiamo, che disperde le ceneri del marito, turista francese, disperde le ceneri nel marito, nel bacino San Marco, a Venezia, quindi dal sacchettino, insomma, una cosa che non poteva
1: esatto,
0: fare.
1: Esatto, davanti a tutti.
0: Che ne pensate, amici? Voi da che parte state? Se vi va, continuate a dircelo, il numero è sempre quello, 331 80 90 100.

0: I Coldplay su R101 e continua la nostra polemica del mercoledì. Stiamo parlando di una turista francese che disperde le ceneri del marito a Venezia dal vaporetto davanti a tutti i passeggeri. Ovviamente è esploso il dibattito, è giusto o non è giusto? La gente insomma
1: indignata,
0: insomma, ha chiesto cosa avesse fatto, eccetera eccetera. Sentiamo voi da che parte state.
2: Ma il problema non è che ha fatto una cosa che non si può fare, si può fare, però bisogna seguire una procedura, interpellare la capitaneria di porto, andare a un tot di miglia dalla costa. Di fare si può fare, però bisogna osservare la procedura. La signora non l'ha fatto e quindi è che siamo noi più scemi che facciamo cose per
1: esatto. L'unica cosa a discolpa della turista è che probabilmente non sapesse di tutta questa procedura, mi viene da dire, no?
0: Chiedi.
1: Poi.
3: Non ha nessun senso dover rispettare per forza le volontà del defunto. Se il defunto ha delle disposizioni illegali, illegittime o comunque assurde, io non posso rispettarle.
0: Lo so, ragazzi.
1: Non ha fatto niente di così strano, ragazzi. Poi.
4: Ma sì, dai, i nostri cugini d'Oltralpe non hanno neanche bidet a casa e quindi sono un po' strani già di natura.
1: No,
4: e vabbè, avrà fatto questo gesto. Per stavolta passi, poi basta però.
1: Passi e poi insomma vedremo. Non finisce qui, amici, la polemica. Anzi, avete ancora un po' di tempo per dirci cosa ne pensate voi su questa storia al 331 80 90 101. Ma intanto la musica.
0: C'è la nuova di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: La nuova di Noemi su R101 e la polemica di oggi: turista disperde le ceneri del marito in bacino a San Marco da un vaporetto, indignazione e verifiche in corso, vai!
1: Io sono assolutamente d'accordo con la signora, ma 100%. Gli altri, se li davano fastidio, si potevano girare dall'altra parte.
2: Ecco, capito?
3: Dai!
4: Lo stile non conosce confini e nemmeno lo shopping.
2: A Mendrisio in Svizzera, proprio a due passi da Como, a meno di un'ora da Milano, c'è Foxtown Factory Stores, la meta ideale per gli amanti dello shopping.
4: Foxtown vi aspetta con 160 negozi, 250 grandi marchi, sconti tutto l'anno e adesso anche i veri saldi.
2: Approfittate di ulteriori sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Foxtown, shop like a fox.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
18: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto, allaccia la libertà!
20: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e baby anguria coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
21: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
22: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
23: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
24: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
23: Contacta, adoro!
24: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
25: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
26: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
27: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
0: Deghi trovare il prezzo migliore?
26: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
1: Deghi scegliere, cliccare.
0: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
15: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
27: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
28: Le vostre canzoni, quelle che ci fanno stare bene, arrivano proprio adesso.
29: La canzone che mi fa star bene in estate, Marmellata 25 di Cesare Cremonini.

0: La canzone che ti fa stare bene di Cesare Cremonini, grazie a tutti. Ma ragazzi, vi ricordo anche che lunedì prossimo, 22 giugno, qui su R101 Enjoy the Summer, inizia la festa d'inizio estate in diretta radio e TV dalle 5 alle 24. Per tutta la giornata suoneremo le canzoni estive più belle di ieri, di oggi, e tra l'altro la canzone che ti fa stare bene diventerà anche la canzone estiva che ti fa stare bene, appunto per l'occasione. E poi ci saranno tanti tanti regali durante tutta la giornata.
1: Non perdetevi la festa. Invece chiudiamo la polemica di oggi, amici, di questa turista francese che ha liberato le ceneri del marito nel bacino San Marco dal vaporetto davanti ai passeggeri, che si sono arrabbiati, esplosa la rabbia, adesso c'è tanta indignazione, ci saranno e ci sono delle verifiche anche in corso per capire un po' meglio questa cosa. Vi abbiamo chiesto: vi sembra così grave? Che ne pensate? Da che parte state? C'è anche lei che un po' sdrammatizza.
2: Ma io voglio smorzare un po' la polemica, e se si parla di disperdere le ceneri così in, in luoghi diciamo aperti a giro per il mondo, mi viene sempre in mente il grande Lebowski con i due attori che spargono le ceneri dell'amico sulla scogliera e il vento le ributta tutto addosso. Bellissimo
1: un film meraviglioso.
0: Sto anche pensando comunque che tutti, insomma, i veneziani che erano sul vaporetto a vedere la scena potevano girarsi o cambiare canale.
1: Oh mamma mia, ragazzi, mi sento male. Vabbè, finisce qui la polemica e intanto la musica, Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Warren su R101, ragazzi, la musica che vi tiene sempre compagnia, ma non è mica finita qui,
1: no,
0: giusto?
1: Non finisce qui il Good Times per questa settimana, insomma, in versione estesa, quindi un'altra ora insieme con noi e tra poco giocheremo come abbiamo giocato ieri e anche lunedì, insomma, oggi un altro appuntamento dei nostri vecchi giochi.
0: Ci divertiremo tantissimo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, che verrà firmato venerdì sul lago di Lucerna in un resort lussuoso, prevede 14 punti. Tra questi, la fine immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. Teheran poi non produrrà mai armi nucleari. E il presidente Trump avverte: se gli iraniani non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. Via libera finale dell'Eurocamera alla stretta sui rimpatri. I voti della PPE con le forze di destra. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso strutture ad hoc situate nel territorio di un paese terzo. La Premier Meloni è uno storico sì dell'Unione Europea. La strada è quella del modello Albania. Il capo dello Stato Mattarella a Venezia, al simposio COTEC dedicato all'innovazione tecnologica, sollecita una risposta europea al cambiamento che è in atto. Si passi dall'enunciazione all'operatività delle regole sull'intelligenza artificiale, il suo monito. Italia, Spagna e Portogallo firmano un memorandum. Leone XIV ricorda il cardinale Camillo Ruini, morto ieri a 95 anni. Stimato uomo di chiesa, l'ha servita con abnegazione, scrive. Domani pomeriggio il Papa celebrerà i funerali nella Basilica di San Pietro, aperta la camera ardente nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. L'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90, perquisita dai carabinieri del ROS all'abitazione di uno dei quattro indagati accusati di omicidio, sequestrati una fotografia definita significativa e un silenziatore. Nuove risorse per il piano casa, arriva 1,2 miliardi del PNRR a Cassa Depositi e Prestiti, obiettivo incrementare l'offerta di edilizia sociale e abitazioni a canoni calmierati per supportare l'acquisto o l'affitto di case a prezzi più accessibili. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: minuti dopo le 16 siamo noi, quelli del Good Times, Marco Santini,
1: eccoci qui,
0: Melita Toniolo, Paride in regia, e tutti voi che tra pochissimo sono sicura che ci farete divertire.
1: Sì, perché sta per arrivare un gioco, uno dei nostri vecchi giochi di quando questo programma durava appunto 3 ore, chiamato Chuck si gira. Ci buttiamo sul cinema oggi, utilizziamo appunto una frase, insomma state qui, vi spieghiamo tutto con calma come partecipare al 331 80 90 101.
0: Diventerete dei bravissimi attori per un'ora,
1: o registi, attori.
0: Ci vuole comunque solo inventiva, fantasia, creatività,
1: solo
0: un po' di ironia, tutto ci vuole.
1: Vabbè, avete tutte queste caratteristiche, amici, tranquilli, noi abbiamo ovviamente la musica e ve la serviamo subito. Elodie e Marrakesh con Margarita.

0: Elodie Marrakesh Margarita qui su R101 e finalmente iniziamo a giocare con voi a Chuck si gira, ragazzi. Allora, in che cosa consiste questo piccolo giochino che abbiamo inventato io e Santini? Noi vedremo la frase di un film famosissimo e voi dovrete semplicemente continuarla con un po' di fantasia a modo vostro. Ovviamente ci dobbiamo divertire e passare un'ora in compagnia vostra. Il film che abbiamo scelto è Fight Club.
1: Sì.
2: Prima regola del Fight Club.
0: Questa è la frase da completare. Prima regola del
1: Però
0: Fight Club.
1: Attenzione, non vogliamo che voi completiate la frase con la battuta originale, no?
0: Non parlare mai del Fight Club.
1: Perché quella lì la conosciamo tutti. Noi vogliamo che voi cambiate appunto quella frase aggiungendoci del vostro, quindi anche un po' magari ribaltando anche il senso, no, di quel momento del film. È un po' questa, diciamo, la bellezza di Chuck si gira di questo giochino. Quindi 331-8090-101 utilizzando questa frase.
2: Prima regola del Fight Club.
1: Di un film meraviglioso appunto come Fight Club. Prima regola del Fight Club, aggiungeteci voi la vostra regola, ok?
0: 331-8090-101, mi raccomando, insomma, usate davvero un po' di ironia e un po' di leggerezza. Intanto c'è lei, Dua Lipa.

0: L'ultima di Irama Cabana, ricordiamo anche che R101 la radio ufficiale del tour a chi ci sarà sempre di Irama, e per conoscere tutte le date e le info fate un bel giro su R101.it.
1: Allora, è il nostro gioco Chuck si gira, vi diamo una frase di un film famoso, la blocchiamo ad un certo punto e vi diamo la possibilità di completarla voi questa frase. Il film che abbiamo scelto è Fight Club e la frase iconica è questa.
2: Prima regola del Fight Club.
1: Puntini, puntini, puntini. Sentiamo voi quale frase avete aggiunto. Vai, vai.
3: Prima regola del Fight Club, lavarsi bene i piedi.
0: Lavarsi bene i piedi, piedi. Beh, anche tu, le scelle, i denti,
1: poi...
0: tutto.
4: Prima regola del Fight Club, mai più di un pranzo familiare a settimana.
0: Anche all'anno, direi.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ogni tanto.
1: Poi?
5: Prima regola del Fight Club, colazione con salsicce e patatine.
0: A te piace,
1: Poi.
6: Prima regola del Fight Club, non spargere le ceneri nel Lido di Venezia.
1: Brava. Si collega alla polemica.
0: Vedi, lei ha imparato anche qualcosa dalla polemica.
1: Va bene, questa era solo la prima manche del nostro giochino. 331 80 90 101. Tra poco vi diamo subito un'altra frase di un altro film, ma intanto c'è la nostra musica, ok?
0: C'è Somber con Home Wrecker qui su R101.

0: su R101 e il nostro giochino Chuck si gira, vi diamo una frase famosa di un film e voi la dovete completare a vostro piacimento come ha fatto lui. Vai.
1: Prima regola del Fight Club: non dire al tuo caposquadra cosa deve fare anche se sei più bravo di lui.
2: Non farlo mai, nemmeno in ufficio, a scuola, da nessuna parte.
0: Vabbè, ma allora non si può proprio fare niente.
2: No, come fai tu non si può fare.
3: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twin. Ascolta R101. Golden
4: Ticket. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone.
10: Mamma mia che buono.
9: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Pronti a raffreddare il palato?
15: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
16: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
17: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
3: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
5: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Neffa, il mondo nuovo, 16:25 su R101, il Good Times, sempre con noi Marco e Melita, Paride in regia. Siamo qui e ovviamente insieme a voi stiamo giocando a Chuck si gira. Vi diamo delle frasi iconiche di questi film famosissimi e vi chiediamo di completarle voi, non con quella che sarebbe, diciamo, la frase originale che abbiamo imparato nei film guardandoli, ma mettendoci del vostro, un po' di creatività. Abbiamo iniziato con Fight Club, ma adesso vi diamo immediatamente la frase di un altro film.
1: Film italiano, protagonista Diego Abatantuono, eccezionale veramente, e la frase è questa.
2: La parola d'ordine, tanto può cambiare, è sempre la stessa.
1: Violence.
0: No,
1: questa era, esatto, continuava così la frase. Ovviamente voi invece dovete aggiungere quello che volete, dovete ripetere la frase del film.
2: La parola d'ordine, tanto può cambiare, è sempre la stessa.
0: Mi raccomando, però la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre, cioè dovete proprio
1: farlo uguale, dovete
0: tutta.
1: Imitarlo.
0: È sempre la stessa e poi ci aggiungete voi quello che vi passa per la testa in questo momento, ok? 331 80 90 101, questo è il, diciamo, il gioco che continua la nostra seconda manche. Come continua la musica, già la sentite, c'è lui, Luis Capaldi. Oh.

0: La musica che ci fa ballare, quella di R101, e voi che ci fate divertire, perché stiamo giocando a Chuck si gira. Vi abbiamo dato la frase di un film famosissimo di Diego Abatantuono, eccezionale, veramente, e fa così:
1: la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa.
0: E voi siete stati bravissimi, perché l'avete continuata così.
2: La parola d'ordine è tanto per cambiare, sempre la stessa. C'è del disagio.
0: Sì. C'è del disagio. Wow.
3: Ma proprio
0: oggi tantissimo.
3: No, ma è proprio un classico. Un cioè, anche noi un sacco lo diciamo.
0: Vero?
3: Il disagio. Poi,
4: la
3: poi.
4: Parola d'ordine è tanto per cambiare, è sempre la stessa. Maron, mai una gioia.
0: Siete bravi però.
3: Vai,
0: eh?
3: Vai.
5: La parola d'ordine è sempre la stessa.
6: Lavatevi.
0: Quello ultimamente lo sentiamo spesso.
3: No, beh, poi il periodo, giustamente, sì, i primi caldi ancora.
5: La parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Ho fame. Ciao, Antonella da Pavia.
3: Antonella, anch'io.
0: C'è della
3: molto.
0: Fame alle 16.34. Continuate la frase che abbiamo scelto di regalarvi dal film eccezionale Veramente, che fa così. La parola d'ordine è... tanto per cambiare, sempre la stessa. Continuate a modo vostro con un bel po' di fantasia e di ironia. Nel frattempo ci ascoltiamo la nuova di Miu, Vaffa Amore.

0: Amore, qui su R101 e tutti voi che state continuando questa frase di un film meraviglioso. La parola d'ordine è, tanto per cambiare, sempre la stessa.
1: La parola d'ordine, come sempre, è sempre la stessa. Vana Chapairat.
0: Capito? E via.
2: E tra poco, amici, la canzone che ci fa stare bene.

0: se non carica i video dei gattini?
1: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Se vuoi sapere tutto della nostra radio, vai sul nostro sito www.r101.it.
4: Troverete foto, video, news, le nostre interviste e molto altro. Il sito di R101, www.r101.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: al 100%.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
14: Arriva la canzone che ti fa stare bene qui su R101, ogni ora, sentite qui.
15: Ciao, la canzone che mi farebbe stare bene in questa giornata estiva, yes, è la Lambada.
14: Bella.

0: la lambada qui su R101, la canzone che ci fa, beh, chiaramente stare bene con questo suono estivo latino, e ci viene voglia subito di mare, di spiaggia, insomma di vacanze.
1: E allora, preparatevi perché lunedì su R101 arriva la festa d'inizio estate. R101 Enjoy the Summer, e anche la canzone che ti fa stare bene diventerà estiva, ma non solo, perché ci sarà novità di quest'anno, una bella giornata piena di appuntamenti, piena di regali con un nuovo gioco R101 Dammi il Regalo.
0: Bene, quindi non perdetevi la nostra festa, segnatevelo, fatevi un appuntino. Invece chiudiamo il nostro gioco. Chuck si gira, vi abbiamo dato una frase di un film iconico, meraviglioso,
1: eccezionale veramente.
0: La frase era questa:
2: la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa.
0: E vi abbiamo chiesto, completatela voi come vi pare, piace. Sentiamo.
3: La parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa: polemica. Ciao a tutti, Giovanni dal Cile.
0: Ciao Giovanni.
1: La polemica ovviamente torna anche domani,
0: certo,
1: sempre alle ore 15 qui su R101. Ma intanto c'è la nostra musica che non ci lascia mai, che ci tiene compagnia, e quindi ci ascoltiamo lui, Tiziano Ferro, e questa è Indietro.

0: Gaia, bossa nostra, qui su R101 a chiudere il nostro Good Times di oggi. Ovviamente sempre speciale, vi lasciamo nelle braccia dei nostri figli che sono qui arrivati. Grazie a tutti per essere stati con
1: noi.
0: Grazie
1: anche a Paride in regia. A domani alle 2, non mancate. Ciao, buona serata.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa dalle 10 di questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore sulla tratta Milano-Bologna. A 2 giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente Trump torna a minacciare: se l'Iran non si comporta bene, ricominciamo a sganciare bombe. Si chiude il G7 in Francia, il capo della Casa Bianca è stato un grande vertice, Macron ha fatto un ottimo lavoro, la premier Meloni, l'Occidente unito è più forte e credibile. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea. Sarà possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso strutture dedicate situate nel territorio di un paese terzo. Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16.30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è aperta dalle 12 di oggi al seminario romano. Tragedia in provincia di Lecce. Una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava in un asilo nido. Ricoverata in codice rosso, a nulla sono valse le manovre di rianimazione. La piccola non soffriva di patologie particolari. Ai mondiali di calcio oggi scendono in campo le ultime squadre per completare il quadro dei match d'esordio. Alle 19 ora italiana il Portogallo di Cristiano Ronaldo sfida la Repubblica Democratica del Congo, dalle 22 Inghilterra-Croazia, all'1 di notte Ghana-Panama, alle 4 invece Uzbekistan-Colombia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: RTR 101, buon pomeriggio dai Finlay, ciao da Dani,
1: ciao da Ka
2: e ciao da Pedro.
0: Salutiamo Melita e Marco che ci hanno preceduti, salutiamo ciao, tutti ciao. Voi che ci seguite nelle vostre auto
1: ciao.
0: O magari da casa sul canale 67 della TV
2: oppure
0: dall'app.
2: Tramite l'app di R101 scaricabile gratuitamente o tramite il sito r101.it.
0: Salutiamo anche Diego Petta in regia. Calma. Giacomo Gianni in redazione.
3: Bene.
4: Posso salutare anche in particolare quelli che ogni tanto sognano di rifare la maturità così a caso.
0: Ma mai sogno?
4: Mi è capitato stanotte.
0: Stai scherzando?
1: Com'è andata?
4: Bene, vabbè.
1: Cioè è andata bene la maturità?
4: Alla grande, meglio della realtà.
1: Perché era in sogno. Con quanto era uscito lei?
4: Sai, l'ho rivisto l'altro giorno, ho ritrovato il diploma 76.
0: Beh, onesto. Scientifico.
5: Secchio.
2: Qui al bagno più alto lei, io 74, Gianni.
1: Vabbè, mi hanno regalato un 65. Beh, e anche un bel calcione.
0: Va bene, 70 moderatamente bene.
1: Diego?
0: Perché no?
6: Voi ce l'avete almeno.
2: Ma Diego Petta è laureato proprio nella lista della vita, ragazzi.
0: Più bravo
2: di che
0: qua dentro, non è che...
1: Diamo allora i numeri, visto che stiamo facendo la conta. 331 80 90 101, questo è il numero per interagire con noi, per mandarci le vostre segnalazioni di traffico, per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
0: Perfetto, cominciamo così, guarda.
1: Tre ore? Sicuri?
5: No.
1: Tre ore così.
5: Facciamo meno, dai.
0: Non si può far meno.
5: Bene, ma non benissimo.
0: Ok. Tra domani inizia la maturità. Ecco perché stavo pensando, come mai Gianni ha fatto questo sogno?
2: Non è che dice cose a caso. Sì, certe volte sì, ma certe volte anche con cognizione di causa.
0: Dai, iniziamo con Post Malone, Circles su R101.

0: Post Malone, Circles su R101, amici trafficanti. Di nuovo pomeriggio da parte dei Finlay. Stavo sorridendo perché cosa ci avete? Sta bene Jack col baffo? Qual è il problema? Vabbè, a noi piace.
1: No, appunto, K diceva, ho visto la sottolineatura di questo baffo.
0: Perché evidentemente si è rasato in modo tale che i baffi vengano un po' più fuori, siano un po' più esposti.
2: Alla destra del padre.
1: Sì, ha accorciato la barba per dare più risalto al baffo.
3: Per errore.
0: A noi piace. Ah, era un errore, non è
2: vendo esemplare di Giacomo Gianni.
1: Magnum PI.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: Magnum PI, vero?
3: La camera anche la barba in realtà.
2: La camera non è onesta nei suoi confronti, secondo me. È una questione di luci, sicuramente.
0: È chiaro che la rende un po' più maturo, cioè se togliesse tutto
2: maturo,
1: fare mio zio. Un esperimento sociale, Giacomo Gianni, ce lo consente. Allora, da qui fino ai primi sei mesi dell'anno lei ha utilizzato più o meno questa capigliatura, questa barba, questa diciamo aspetto. Ed è ha ricevuto diversi consensi, immagino, da parte del gentilsesso. Facciamo un numero. Lei è stato con 20-30 donne in questi primi sei mesi. Vediamo nei prossimi sei mesi con il baffo, unicamente il baffo,
0: vediamo
1: con
0: se
1: una
0: potatura
1: della barba sottostante.
2: Non se la sente, non
1: vedere effettivamente quanto di più.
3: Allora,
1: è
3: così, prima dell'estate lo facciamo.
2: È una promessa,
1: cioè voglio vedere tramite prima delle vacanze statistico
3: prima delle vacanze la mia estate,
1: voglio vedere lo spread che si genera.
2: Va bene, intanto io adesso è inutile anche che lo dica. 331 80 90 101, signore, fate di sotto perché questo pezzo mi va via subito, ne ho altri in magazzino, ma questo,
0: in magazzino,
2: ma certo, questo mi va via subito,
1: sembra telemarket.
2: Allora, il nostro Giacomo Gianni stanotte ha fatto un sogno, oggi mi spiace, è lei protagonista di questa puntata.
1: Ma lo è da sempre, cioè in realtà questo programma è imperniato su
0: stava rifacendo l'esame di maturità. È andato pure bene, nel solito quando uno fa questi sogni qua poi va male l'esame, hai l'incubo, non hai i sogni.
2: Vorrà dire qualcosa di sotto, l'interpretazione dei sogni in questo ci viene d'aiuto. Di solito spesso questi sogni sono ricchi di significato,
0: no?
2: Rifare la maturità
0: è un trauma.
3: Dice che riflette ansia da prestazione.
2: Dice chi?
3: Dice l'internet, il web.
2: Che riflette ansia da prestazione.
3: Insicurezza, una forte fase di stress.
0: Beh,
3: in
0: però,
3: cui
0: ripeto,
3: ci si sente giudicato.
2: Possiamo confermare.
0: Ma il suo non era un incubo, era un sogno. È finito pure bene, ha preso pure un bel voto.
3: Meglio di come è andata.
1: Io l'altro giorno, per esempio, ho avuto questo incubo. Mi sono ritrovato pieno di tatuaggi che non mi piacevano. C'avevo uno scudetto del Milan enorme sul petto. Va bene che era la mia squadra, quantomeno non era una squadra di cui non facevo il tifo. Ma avere sta patacca gigante dello scudetto del Milan sulla panza, no, ma mai.
2: Ma già il fatto che voi vi ricordiate i sogni, per me è veramente un sogno. Io non so se i nostri trafficanti si ricordano cosa sognano, se hanno se sta cosa del rifare la maturità è un sogno ricorrente. Ne parleremo in questa oretta insieme, poi dopo noi facciamo un'oretta
0: dopo si cambia,
2: così,
0: dopo
2: poi
0: si
2: dopo
0: cambia.
2: Facciamo 331 80 90 101.

0: See You su R101. Posso essere sincero, raramente ricordo dei sogni. Si dice che i sogni o gli incubi che si ricordano solitamente non sono quelli che si fanno di notte, ma quelli che si fanno poco prima del risveglio.
1: Sì, che sono ancora magari presto, vividi e sì, ancora impressi sì, nella memoria.
0: Io manco quelli, cioè come se mi spegnessi come un computer e poi mi riaccendessi senza RAM.
1: Okay. Io ultimamente sogno fortissimo. Uh-huh. Il fatto è che, oltre a ricordarmeli, rispetto agli anni passati,
2: Pedro, però no, i tuoi non li possiamo raccontare.
1: No, non ti sembra di aver dormito. Cioè ti sembra di aver vissuto così intensamente, non aver avuto quel momento di stop.
2: Sì, Pedro si sveglia e ne riporta le conseguenze.
1: Okay. Mamma mia, addosso.
2: Non so se nel senso, secondo me la maturità basta e avanza quella vera. Cioè nel senso, non, risognarla secondo me è un po' anche una tortura.
3: Ciao a tutti, sono Lucia da Trento. Ciao, Lucia. Dal Trentino. Confermo che l'incubo della maturità io me lo sono portata avanti per anni, ok, che sono uscita dalle scuole con un calcio in culo, però insomma, nonostante siano passati anni e anni, continuavo a sognarlo. Ora per fortuna non è più con me.
1: Hai fatto pace,
3: magari
1: okay,
3: stanotte ti è riappare, però sì, ormai per fortuna me lo sono lasciata alle spalle. Ma è stato un incubo ricorrente, confermo.
4: Posso chiedervi una cosa? Ma voi che ricordo avete della maturità? Perché, diciamo, quando sei da studente, uh-huh, prima di farla, hai veramente, sembra il mostro finale.
0: Sì, lo è.
4: Ma in realtà, poi, in realtà,
1: allora, però c'è questo senno del poi facile
0: alla
1: giudicare.
0: Fine. C'è questo ricordo fisso che prima ne parlavo con K in macchina mentre venivamo. Cioè, dei tabelloni, uh-huh, che non so se si usano ancora. Sì. Cioè, tu arrivavi nell'androne della scuola, mamma, e c'erano mia, i tabelloni di tutte le classi, studente per studente, nome, cognome, voto e tutto quanto. E si andava tutti insieme quella mattina a vedere quanto avevi preso, se era andata bene o era andata male. Era un'emozione bella, ma allo stesso tempo,
2: ma per te era sì, bella, per me era uno scuorno,
0: era
2: come si
0: anche
2: dice
0: un
2: Napoli,
0: po'
2: una vergogna,
0: insomma, un pubblico, come dire, esame, perché se eri andato male tutti lo sapevano, leggevano il tuo nome, no? È uno scherno pubblico, quindi non so dove
1: però
0: sta la
1: credo
0: linea,
1: che comunicassero ai non ammessi o ai bocciati in separata sede antecedentemente per non presentarsi e fare la figura davanti a tutti, credo. Okay. Non mi è mai capitato,
2: Ma secondo me adesso è tutto online, dai.

0: End of Beginning su R101.
1: E noi di R101 siamo la radio ufficiale dei concerti di Joe.
0: Eh sì.
1: Siamo un po'... No, perché lo so.
2: No, voi no. E quindi non vediamo l'ora arrivino il prossimo agosto.
0: Stiamo un po' tirando fuori i ricordi dell'esame di maturità.
1: Mannaggia voi. 331. Cioè, erano così belli i ricordi, no?
0: 331 80 90 101, tra poco. Prima andiamo in onda.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
0: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco su R101.
1: Parafrasando, farei fuoco sul fuoco, visto che oggi Giannini ha sognato di rifare la maturità è stato carino perché ci ha chiesto anche a noi come rivivi questo momento.
0: Sono giorni di ansia per migliaia di studenti italiani e cioè io se solo penso a dover tornare a quel momento, cioè no, non esiste proprio.
2: Ho un'idea, una brillante idea. Rivolgiamoci a tutti gli studenti che stanno per fare gli esami di maturità.
1: E da piangere.
0: Secondo me stanno studiando in questo momento, hanno altro da fare.
2: Noi abbiamo la fortuna di averli già fatti e quindi poter dare loro dei consigli, semplici consigli per superare brillantemente questa cosa. A parte Pedro, io mi tiro fuori.
0: Tra 3-4 settimane non vi ricorderete più niente e a nulla servirà il voto che avete preso.
1: Devo dire, molto
0: ragazzi,
1: educativo,
0: nella
1: didattico.
0: Nella vita,
3: no?
0: A nulla
3: servirà.
0: Il consiglio
3: che mi sento di dare alle migliaia di ragazzi e di ragazzi che in questo momento stanno per affrontare l'esame è di godersela. Di stare con quello che c'è,
1: come un aperitivo.
3: Arrivate riposati, leggeri, quello che avete fatto è quello che serve.
1: No, io invece non sono d'accordo.
3: No, bisogna stare con quello che c'è.
1: Il mio consiglio è di dare tutto fino all'ultimo minuto.
0: Sì,
1: io la notte prima degli esami non ho dormito. Da piangere.
0: Quello sì, è vero.
1: Ho ripassato tutto, per filo e per segno, tutto perché sapevo che anche solo poter dare un centimetro in più per ottenere quel punticino in più mi sarebbe servito. E io mi spingo sempre oltre i miei limiti. Vi dico, studiate fino all'ultimo, perché
0: Al
1: non
0: Pacino.
1: È mai detta l'ultima parola.
0: Ha ragione. Fino
3: discorso
0: all'ultimo secondo
3: motivazionale di Al Pacino in ogni maledetta domenica.
0: Ricordandovi che poi tra 20 anni, quando vi diranno che voto avete preso alla maturità, dovrete pensare qualche minuto perché non vi ricorderete.
3: Sì.
0: E probabilmente starete facendo tutto il contrario di quello che pensate di fare adesso a livello di mestiere.
1: Bravo.
0: Allora, l'80% dei casi.
2: Cosa c'è rimasto di questo intervento? Due bellissimi consigli. Ringrazio Kai, ringrazio Dani per quello che hanno detto. È una banalità.
0: Banalità!
2: Quanto una casa di peso.
0: Ma perché banalità? No, cioè, è l'opposto di quello che ti dicono.
2: Godetevelo.

0: Måneskin, The Loneliest su R101. Riguardo a quello che dicevo prima, comunque poi un giorno prossimamente vorrei fare una puntata dove i trafficanti già adulti ci dicono quello che hanno studiato e poi invece che lavoro sono finiti a fare. Un po' a dimostrare che poi effettivamente il voto di maturità e anche l'università che scegli di fare tante volte non coincidono col percorso di vita, le cose che ti possono capitare.
1: Le traiettorie, le cosiddette traiettorie della vita che possono essere diverse, no?
2: Se pensi tre Finlay, no? Qua. Sì. I tre Finlay presenti qua. Vai. Tutti percorso scientifico, perché sai, eravamo gli eletti, quelli che potevano accedere al liceo scientifico, perché facevano capire se non eri pronto, quei farabutti, te lo dice. No,
1: chi farabutti chi?
3: Suo figlio
1: chi
3: non può andare al liceo scientifico, suo figlio deve andare a zappare la terra.
2: No, a noi ci hanno detto, no, sono proprio dal liceo scientifico. Signori, siamo finiti a fare gli imbecilli su R101 e ci pagano pure.
0: Ma ci pagano.
1: Sono anche stato iscritto.

0: su R101. Era Sal Da Vinci. Abbiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101.
1: Diploma ITIS perito elettrotecnico. Un anno da idraulico. Un anno carabiniere. Laureato in scienze politiche, diritto internazionale pubblicistico, agente immobiliare.
0: Okay.
1: Cioè, Fabio da Bergamo.
0: Un surf di carriere.
2: Sai
0: capito?
2: Fare tutto,
0: è
2: amico mio.
0: Che bellezza.
3: I trafficanti di R101.
4: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101. Non perdete questa occasione.
8: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
9: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esordio. Posti disponibili.
13: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai, vai, vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
11: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
12: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
10: Bene, parliamo della casa al mare.
11: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
12: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
13: Sigma, il tuo risultato vale.
14: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
15: 17:48 minuti su R101. C'è la canzone che vi fa stare bene, amici trafficanti. Cosa volete ascoltare?
16: Mi fai ascoltare Dongo dei Yazoo? Grazie di cuore, un bacione.
17: Ma questa
16: ciao.
17: È molto più di una canzone, ragazzi. Questa è una richiesta, questo è un grido. Questo è un grido d'allarme. Non andare, resta qui con noi, qui su R101. Ascoltatela perché fa stare bene anche te. Non penso solo all'egoismo, ma anche a te.

0: Yesu, Don't Go su R101 era la canzone che vi fa stare bene. Continuate a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101 e iniziate già anche a scegliere un po' di canzoni che vi fanno stare bene a tema estivo, canzoni che vi ricordano estati passate, perché è la settimana prossima, in particolare lunedì prossimo 22
1: che
0: giugno
1: succede?
0: C'è R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate.
2: Wow! Sarà una giornata pazzesca, ve lo dico, preparatevi, perché poi oltre a tantissima bellissima musica scelta da voi,
0: certo,
2: ci saranno anche tantissimi appuntamenti gioco con R101, dammi il regalo, i gadget, certo, di R101,
0: la bag con tutti i gadget di R101, il cappellino, la t-shirt.
2: Quelli no perché me ne sono presi io.
0: No, non è vero, non è vero. E durante tutta la giornata naturalmente ascolteremo i brani del passato estivi che più vi stanno a cuore.
3: Cali, porti tu i gavettoni?
2: Non si può.
0: C'è elettrica,
3: un po' di brivido sulla diretta. Farmi passare sopra il mixer, sopra i computer.
2: Una fetta d'anguria ce la mangiamo, per aprire le danze.
0: Lontani dai cavi elettrici. Va bene. Grazie. Ora Annalisa. Ma che bello.

0: Harry Styles, American Girls su R101, amici trafficanti. Siete con i Finlay in diretta dalle 17 alle 20 per tutta questa settimana, 3 ore in nostra compagnia. Bello, eh?
1: Che bello pensare alla nostra maturità scientifica dove ci ha portato fino a qua. Ci avreste mai pensato?
0: Assolutamente no. Ma
1: ci è andata meglio di come pensavamo.
0: Siamo contenti di essere qui insieme a voi. 331 80 90 101, come sempre, se vedete code o traffico, segnalate tutto, aiutiamoci in queste ore di punta. Ora le news, TGcom 24.
2: I trafficanti di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Monito di Trump all'Iran a 2 giorni dalla firma del memorandum d'intesa che si terrà a Lucerna in Svizzera. Siamo pronti a sganciare bombe se Teheran non si comporterà bene, avverte il presidente americano. Si chiude il G7 di Evian, la premier Meloni pronti a fare la nostra parte in Medio Oriente. Per la missione a Hormuz, 20 paesi disponibili. Via libera finale dell'Eurocamera alla stretta sui rimpatri, i voti della PPE con le forze di destra. Sarà possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso strutture ad hoc situate nel territorio di un paese terzo. La presidente Meloni: è un successo dell'Italia, la strada è quella del modello Albania. Sull'intelligenza artificiale l'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo intervento al simposio COTEC Europa sull'isola di San Giorgio a Venezia. La sfida è plurale e complessa, osserva, non dobbiamo demonizzare le innovazioni ma governarle. Mercoledì nero per i pendolari, bloccata per ore la tratta ferroviaria dell'alta velocità tra Milano e Bologna per verifiche tecniche sulla linea elettrica. Pesantissime le ripercussioni, con numerosi treni cancellati e ritardi di oltre 2 ore. La circolazione è in graduale ripresa in direzione sud. Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, è stata ricoverata con urgenza e sottoposta a lavanda gastrica. L'avvocato della famiglia: la donna era in overdose di farmaci. I mondiali di calcio: si completa nelle prossime ore il quadro dei match ad esordio. Oggi tocca a Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade in Campania. Lungo la tangenziale di Napoli c'è un incidente tra lo svincolo Doganella e la barriera di Napoli Est verso Pozzuoli, un veicolo fermo sulla carreggiata. Segnalato invece in Toscana sulla 11 tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Ci sono code causate dal traffico intenso in Emilia sulla 1 allo svincolo di Modena Nord. C'è un veicolo fermo tra Vasto Nord, Casalbordino e Val di Sangro, direzione Pescara, lungo la A14 sulla tangenziale Ovest di Milano. Code a tratti causate dal traffico intenso tra Laccio con la 1 e svincolo Baggio-Cusago via Zurigo, zona industriale, verso l'Allaccio con la 8 sulla 10. Traffico rallentato tra Genova Pegli e Genova Volteri verso Ventimiglia. Ultima segnalazione dalla statale 125, la orientale sarda, dove sarà istituito un senso unico alternato per lavori dalle 7 del 22 alle 20 del 30 giugno tra incrocio Cala Liberotto e incrocio Santa Lucia. ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante, il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Amici trafficanti di R101, siete con Pedro, Kai, Dani, in diretta dalle 17 alle 20 per tutta questa settimana.
1: Sì, avete capito bene, non è un sogno, ragazzi. Tre ore ogni giorno dei trafficanti di R101.
2: Sì, non è un sogno, forse assomiglia più a un incubo.
0: Probabile.
2: Per molti, però per tanti... siamo di compagnia, sai, come le dame, come le dame di un certo,
1: come dei cagnolini.
3: Possiamo chiedere scusa perché forse nella prima ora siamo stati un po' troppo culturali.
2: Abbiamo parlato di scuola, di istruzione, di maturità.
3: Sì,
2: signori,
3: ma non mi sembra che l'abbiamo
1: non
3: fatto
1: di istruzione,
3: livelli...
1: distruzione proprio.
0: Mi sembrava
3: servirebbe un po' abbassare i giri del motore, alleggerire un po' la, no? Ritornare ad essere noi.
2: Vero, che forse è il nostro pregio più grande, quella chiacchiera spicciola,
1: riconoscere i propri limiti,
2: che non, ragazzi, si impegna, capito?
3: Che non dice nulla, che non aggiunge ma non toglie.
2: Esatto.
3: Che ti tiene lì però.
2: Che però infatti, cioè comunque ha un senso.
3: Ne hai bisogno, insomma, come stanno facendo adesso.
1: Senza puntare al calcio totale all'olandese, ma pragmatici, ragazzi, difesa bassa e contropiede.
3: Quando parla lui non capisco.
1: È meno spettacolo, più pragmatismo.
2: Poi
1: no?
2: Vedi, a un certo punto così ti svegli dal nulla e dai le coordinate, perché comunque il nostro lavoro lo sappiamo fare. 331 80 90 101, il numero per interagire, per le segnalazioni.
3: Ma poi che brani mettiamo?
2: Ma
3: che brani mettiamo?
2: Ma perché vi spostate? Ma state qui, state bene qui.
0: Oasis, Wonderwall.

0: Oasis, Wonderwall su R101. Leggo in queste ore di voci che continuano a girovagare sulla presenza probabile il prossimo anno 2027 dei fratelli Gallagher in concerto in quel di Roma. Ancora non si hanno news ufficiali a riguardo, però insomma
1: ce li vedi
0: teoricamente
1: al Circo Massimo come due imperatori
0: nel loro tour di reunion. Hanno fatto tutto tranne che i paesi europei: Italia, Francia, Germania, Spagna, e quindi si presuppone che l'anno prossimo potrebbe accadere.
2: Quando dici leggo, immagino tu dica anche su R101.it,
0: certo,
2: perché se
0: maestro,
2: ne parla anche
0: ma
2: lì.
0: Ma certo, maestro, naturalmente sul nostro sito R101.it.
3: Una presenza, quella dei Gallagher, che sicuramente stupisce, un po' come stupisce il fatto che noi siamo in onda per tre ore questa settimana. E stavamo ripescando dei messaggi di questi sia di lunedì che di martedì, dei nostri ascoltatori, che sono veramente, come dire,
1: esterrefatti
3: da questa cosa delle tre ore, un'ora in più di trafficanti, e non se ne capacitano.
4: Dai, oh Pedro, un po' che non mi faccio sentire.
3: Vai.
4: Mica, non è che ci vuole una maestranza, si chiama business planning, no?
3: Che senso?
4: Cioè, è ovvio che coprite la Maisano. Un'ora in più la fanno i Good Times.
1: Good
4: e
1: Times.
4: Un'ora prima arrivate voi. Cioè, non è che ci vuole sta scienza.
3: Un genio, là.
1: Effettivamente. Oh, ragazzi, il business planning è questo.
0: Non fa una piega.
3: Allora, no, perché
2: in italiano?
3: La cosa che mi stupisce di questo messaggio, grazie intanto al nostro amico sempre puntuale, che praticamente utilizza un termine anglofono, senti come mi sto riempiendo la bocca, anglofono, per complicarsi la vita, cioè diciamo
1: per facilitarsela e per darsi un tono, ormai
0: perché
1: si utilizza parole inglesi per darsi un tono.
0: Business plan, tu come lo in italiano, come lo...
3: Ma che ne so,
0: cioè, beh, ormai sei abituato a dire business plan e lo dici così.
3: Il budget.
0: No, quella è un'altra roba, lascia
3: un'altra
0: per...
3: No, perché secondo me andiamo troppo in overthinking su certe cose.
2: Dovremmo fare un briefing prima di andare in onda per capire cosa dire.
1: O una call.
3: O un team building anche. Ultimamente sto team building, ma... Che poi io non ho capito.
0: No, cioè, no, tattati proprio.
3: Team building uguale...
0: Perdita di tempo.
3: Fancazzista, cioè,
0: sì,
3: andiamo
0: cioè,
3: a fare
1: la gita.
0: La gita lavorato dalle 9 alle 18 tutta la settimana. Mo' sabato dobbiamo vederci ancora a fare la gita.
3: Però andiamo a
0: cazzeggiare.
3: Cioè, nel senso, andiamo a fare la
0: cazzeggiare con te. Ma scusa,
1: però, ragazzi, costruire qualcosa insieme al di fuori dell'orario di lavoro, cementificare le connessioni, le relazioni interpersonali per portare ad aumentare il fatturato e la produttività.
0: Lo facciamo in pausa caffè alle macchinette. Basta e avanza, Pedro.
2: C'è una costante, io non capisco Pedro né quando parla in inglese né quando parla in italiano. Cioè il mio cervello
1: quello
2: diventa...
1: limite tuo però.
2: Il mio cervello vuoto diventa.
1: Cioè tu di default dovresti ragionare in maniera diversa.
3: Di default, ma parla italiano.
5: Come

0: R101 Golden
1: Ticket. Sorpresa, sorpresa, trafficanti. Allora, mandateci un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101, la Twill.
2: Il più veloce si porta a casa due biglietti per accedere sabato 4 luglio ad uno degli eventi della Coppa del Mondo di Mountain Bike, che si terrà appunto alla Twill in Val d'Aosta dal 3 al 5 luglio.
3: Quindi vi regaliamo i biglietti per entrare allo stadio, per la risalita con la seggiovia e per essere in prima fila davanti al traguardo e godere dello spettacolo in notturna. R101 è la radio ufficiale di la Twill.
2: Yes.
3: E quindi non perdete altro tempo, due biglietti per voi, mandateci un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 la Twill e in bocca al lupo.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci sui social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: al 100%.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: I saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
3: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden
1: Ticket. The winner is...
2: Allora, trafficanti, vi abbiamo promesso due biglietti per accedere sabato 4 luglio a uno degli eventi della Coppa del Mondo di Mountain Bike alla Tuil in Val d'Aosta. La più veloce a portarsi a casa questi due biglietti.
3: Il più veloce è Valerio da Cuneo. Ciao Valerio, benvenuto.
4: Ciao
2: Valerio.
4: Ciao, grazie.
2: Bravo, congratulazioni, sei stato il più veloce. Sai già con chi andrai il 4 luglio a fare questa bellissima esperienza?
4: No, non so ancora.
2: Fai un regalo a sorpresa, vediamo. A chi vuoi tu, sì. Insomma, amici, parenti, sì. Chi preferisci, sì. Congratulazioni ancora, buon divertimento. Facci poi sapere com'è andata.
4: Sarà fatto, grazie mille.
2: Un abbraccio, ciao,
3: ciao Vale, grazie, ciao.
4: Ciao, grazie, ciao.
0: R101 Golden Ticket R101.

0: su R101 IP, yayo. Però anche no. Abbiamo anche regalato un paio di bei biglietti per la Twill.
1: Che programma straordinario.
0: Pedro dice, ma anch'io voglio andare. Ma tu non puoi giocare,
2: cioè, adesso mando una mail aziendale.
0: Ma
2: scusami.
0: Che mail aziendale? Non funziona così, amico mio.
2: Sì, dai, partecipiamo.
1: Prendi la tua bicicletta, pedala e vai a vedere.
3: Faccio il varo della manifestazione. Taglio il nastro.
0: Come no. Torniamo tra pochissimo, amici. Se avete code o traffico, mi raccomando, diamoci una mano, segnalate.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
4: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40 oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola climatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
21: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
22: Dai, Oli, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
23: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
24: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
4: 18 e 42 minuti su R101. C'è la canzone che vi fa stare bene, la scegliete voi al 331 80 90 101.
25: Sono Massimiliano dalla Chiarella. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Don't Let the Sun Go Down on Me di George Michael ed Elton John.
3: Ma vero, bene. La lunghezza delle canzoni è spesso proporzionale alla loro bellezza.
4: E questa è lunga e bella.
3: Questa è lunghissima, preparatevi.
4: Elton John, George Michael su R101.

0: Don't let the sun go down on me. Elton John, George Michael su R101. Era la canzone che vi fa stare bene. Continuate a scegliere, a fare le vostre richieste al 331 80 90 101, che tra un'ora circa ve ne regaliamo un'altra. Vogliamo fare un po' di cultura?
1: No.
2: Ma che? Ma che cultura?
0: Tre cose per sempre più intelligenti, non ci piace.
1: Gianni l'hanno incollato alla sedia. Oltretutto, la vera cultura la stiamo vedendo di notte ultimamente, perché ci sono delle partite clamorose che ci tengono svegli. Va bene che non c'è la nostra nazionale,
0: fannulloni.
1: Però, signori, ieri. Il giocatore non voglio sentire contraddizioni. Il giocatore più forte dell'universo si è palesato.
3: Ragazzi, Lionel Messi tripletta con la sua Argentina ed è diventato il top scorer di tutti i tempi del mondiale con 18 reti.
1: Mamma mia, con Mbappé dietro alle calcagna.
3: Mbappé potenzialmente lo supererà. Però intanto ci godiamo questo Messi all'ultimo mondiale con 38 anni.
1: Ieri ho sentito per ben tre volte questa cosa, Dani. Tu non
0: dai,
1: vedi le partite?
0: Non seguo, però. Senti come incuriosisce quando ne parlate. Comunque è cultura.
1: Telecronisti sudamericani sono soliti fare così quando segna. Golazzo!
0: Vanno lunghi con la O.
1: Più è lungo, più è bello il gol. Certo. Un po' come le nostre canzoni che ti fanno stare bene.
0: Tutto torna.
1: Più
0: tutto
1: sono
0: torna.
1: Lunghe, più sono belle. Però io ti giuro.
0: Ci vuole fisico per fare quel mestiere là.
1: Credo che sia un lavoro anche di diaframma.
3: Posso provare io a vedere quanti secondi riusciamo a tenere questo gol?
1: Metto un cronometro, perché sennò qua facciamo le cose serie noi.
0: Prendi un bel respiro, caro Pedro.
1: Ce l'abbiamo?
3: Provo a immaginarmi il gol di un Messi o di un Vinicius Junior.
1: 3, 2, 1, let's go!
0: Gol! Licenziamento facile proprio.
1: Dai che forse è la volta buona che lo perdiamo.
0: Sta diventando cianotico.
1: Basta! 25.
4: Non è partito il tempo. Purtroppo. Bravo, 25 secondi.
3: Ho preso una nota un po' troppo alta.
0: 25 secondi però.
1: Potrebbe essere appoggiarsi bene devi dire golazzo in quella maniera lì. Gol!
0: No, non ricominciamo, basta.
1: Però
0: così.
1: Magari i nostri trafficanti c'è qualcuno ancora più forte di un
3: che riesce ad arrivare al minuto.
1: 25 secondi da battere non è facile. 3-3-1, 80-90-101.
0: Ti prego.
1: Come ti prego? Ma questa è la vera cultura.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento su R101.
1: La challenge ha preso piede, i nostri trafficanti sono agguerriti e vogliono portare a casa il risultato.
2: Diavolo cane, ma cosa? Che idioti che
3: sei. Che senso?
2: Ma non tanto perché il senso buono,
1: ah,
2: eh.
1: Sì.
2: Adesso ero qua come un deficiente a fare come un cretino a cronometrarmi.
0: Poi c'ha ragione. C'ha ragione.
2: Bella ragazzi. Forza Inter.
0: No. Non c'ha ragione, questa è cultura e noi portiamo la cultura in onda.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona serata da Federica De Boni. I mediatori di Iran e Stati Uniti valutano di anticipare la firma del memorandum d'intesa. Forse domani l'accordo tra Washington e Teheran offre una opportunità storica per impedire alla Repubblica Islamica di acquisire armi nucleari. Il presidente americano Trump dalla Francia ripete: l'accordo raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Siamo tutti felici. E si è chiuso il G7 di Evian. Il capo dell'Eliseo Macron annuncia: siamo pronti con altri 20 paesi per una missione sullo stretto di Hormuz. Pubblicata una dichiarazione congiunta che spazia dal Medio Oriente all'Ucraina, dall'Indo-Pacifico alla lotta al traffico di droga. La premier Meloni: ottimo clima, abbiamo lavorato bene. Il Parlamento europeo dice sì all'espulsione di cittadini irregolari e agli hub nei paesi terzi sicuri. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Vescovi europei preoccupati. Caos treni, sospesa per ore la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna alta velocità tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica. Registrati ritardi fino a 300 minuti, due treni bloccati senza aria condizionata nell'Odigiano. Il ministro Salvini irritato con Trenitalia per i disservizi. La madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, madre del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stata sottoposta a lavanda gastrica. Ai mondiali di calcio alle 19 l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo. Alle 22 tocca invece a Inghilterra-Croazia. Nella notte all'una ora italiana in campo Ghana-Panama. Alle 4 Uzbekistan-Colombia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: R101 Traffico e Mobilità.
11: Questa la situazione su strade e autostrade lungo la A10 coda per un veicolo fermo tra Genova Aeroporto e Genova Voltri verso Ventimiglia, una perdita di carico segnalata lungo il tratto marchigiano della A14 tra Loreto, Porto Recanati e Macerata in direzione Pescara, incolonnamenti a tratti sulla 1 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Firenze Scandicci verso Roma, sulla A4 lavori tra Marcallo, Inizio Mesero e svincolo Novara Ovest verso Torino, sulla A10 c'è una perdita di carico tra Albisola e il bivio a 10 a 6 al chilometro 44 verso Ventimiglia, sulla 14 code a tratti tra Castel San Pietro e Allaccio 1 Milano Napoli verso l'autostrada. Un'ultima segnalazione dall'Emilia sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per incidente all'incrocio Sarsina Sud in direzione incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
12: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Lady su R101. Ancora buonasera amici trafficanti da parte dei Finlay, in diretta fino alle 20. Ora giochiamo insieme e quest'oggi si gioca alla lettera scartata.
1: Ah, bello, mi piace questo gioco, Pedro, il più indie.
2: Pedro è sceso dalle nuvole.
1: Come si gioca? No, è abituato. Non ci giochiamo più di una volta a settimana, di conseguenza, ragazzi, è bello giocare.
3: Spieghiamo un po', dai.
0: Vi faremo un po' di domande per conoscerci meglio, domande normali, tipo dove andrai in vacanza quest'estate?
3: Ma guarda, pensavo...
0: Non a te, a loro, okay. Agli ascoltatori,
3: scusa.
0: No? Oppure che soprannome tirano gli amici?
3: Amico, mi chiamano capo.
0: Non a te, a loro!
3: Ah, no, scusa.
1: Il gusto preferito di gelato?
3: Pistacchio, per me inevitabile.
0: Risponde. Vabbè, a queste domande voi risponderete senza utilizzare la lettera A.
3: E quindi se mi piace il pistacchio?
0: Puoi mentire, non dire pistacchio, di un altro gusto che non contenga la lettera A.
3: Limone, ma non mi
0: limone,
3: piace.
0: Limone, fa niente, puffo. Puoi mentire.
1: Puffo.
0: L'importante è rispondere senza usare la lettera A.
3: Benissimo.
1: E che le risposte siano di senso compiuto. Vabbè, quindi certo, potete mentire, quindi non violeremo la vostra privacy.
0: No, ragazzi, no, eh. Se poi sbagliate, ricominciamo da capo, vi ridiamo la lettera A, vi togliamo la E.
3: E mo lo posso dire pistacchio.
0: E mo lo puoi dire pistacchio, eh? Va bene.
3: Candidatevi al 331 80 90 101, naturalmente con un vocale, in cui vi presentate con un nome di battaglia, perché qua se no non sì, venite in onda. E con la risposta a questa domanda: esiste una squadra partecipante al mondiale?
1: Sì. Quindi sono 48, ce n'è di scelta probabilmente.
3: Senza la lettera A?
0: Dai!
3: Sceso in campo il Portogallo, ma non lo potete dire.
0: Lettera A in Portogallo. 331 80 90 101 per giocare con noi.

0: Mangoni, Safer, Comi su R101, sto bene al mare. E adesso giochiamo alla lettera scartata. Allora, al 331 80 90 101, chi gioca con noi quest'oggi?
1: Nome di battaglia, non ridete, Gaz. Da Roma, benvenuto qui ai trafficanti di R101, ciao Gaz.
2: Ciao, buonasera.
1: No, perché riconosco i miei.
3: Ma come colleghi. Sarà sicuramente il diminutivo di Gazpacho, no?
0: Guts, tipo budella. Guts in inglese. Vabbè, poi capiremo. Allora, il nostro gioco funziona così. Ti faremo qualche domanda per conoscerci meglio, nulla di eclatante. E a tutte queste domande risponderai senza utilizzare la lettera A. Puoi mentire, okay. Puoi mentire. Quindi se ti chiediamo qual è la tua pizza preferita, tu non dire margherita.
1: No.
0: Di una qualsiasi altra pizza senza la A.
3: Tonno e cipolle, per
0: esempio. Ok?
1: Gaz?
0: Ci sei con noi?
2: Sì, ci sono.
1: Okay, ok, ci siamo. Allora, siamo pronti, facciamo il tifo per te. 3, 2, 1, let's go!
4: Ciao Gaz, qual è la tua squadra del cuore?
2: Senza la A.
3: Senza la A, appunto.
1: Senza la,
2: vediamo, potrebbe essere Empoli.
0: Buono. Bene.
4: Una materia che a scuola detestavi?
2: Inglese.
4: Giusto. Sì. Un dolce che vorresti mangiare in questo momento? Vai, Gaz, al volo. L'istinto, fai parlare.
2: Vediamo. Tortino.
4: Tortino? Con cosa questo tortino, scusami?
0: Ascolta.
2: Frutti.
0: Bravo.
3: Alternativo.
4: Che tipologia di frutti, scusami?
2: Licis.
4: Buono. Il lavoro che avresti voluto fare da bambino?
2: Pompiere.
4: Il titolo di un film iconico?
1: Tuo film preferito?
4: Beh.
2: Vediamo.
3: Un bel Fellini.
2: Red.
3: Questo è un bel film. Gran bel film.
4: Qual è il primo cantante italiano che ti viene in mente in questo momento, così subito?
2: Pupo.
0: Bene.
4: Dove sei stato ieri sera?
3: Fatti gli affari tuoi, Gianni. Per favore.
0: Seychelles. Così.
4: Wow, sei già tornato.
0: Andate e ritorno in poco tempo.
1: Via.
4: E quando sei tornato, scusami?
2: Ieri, in giornata.
3: Ragazzi.
4: Ma scusa,
3: è un pendolare.
4: ma ieri sera o ieri mattina?
2: Notte.
4: No, bravissimo. In quale regione si mangia meglio, secondo te, caro Gaz?
3: Beh, dai.
0: Veneto.
4: Qual è il tuo programma preferito, Gaz? I traffici.
0: Qua puoi dire tutte le lettere che vuoi. I trafficanti.
4: Qual è il tuo programma preferito, Gaz?
0: Puoi dire tutte le lettere che vuoi qua.
2: R101.
0: I trafficanti
2: R101.
1: Bravo, grazie.
3: Si può rispondere anche good times, così non ce l'ha. Okay.
1: Perdonaci, erano domande del Gaz. Comunque, si può sapere chi si nasconde sotto questa maschera?
2: Va benissimo, sono Alessio.
1: Grande Alessio.
2: 37 anni. Ciao, e vi ringrazio.
3: No, ma ti ringraziamo noi. Grazie a Gaz che ha partecipato questa sera al nostro gioco.
0: È stata una spada. Non è mai. Poi con questo viaggio alle Seychelles. Andate e ritorno veloce. Bravo. Dove ti trovi in questo momento? Sei a casa, lavoro, in giro per strada?
2: Sono in giro di rientro a casa.
4: Ha paura a dire casa anche adesso.
0: No, puoi dire casa. Grazie per aver giocato con noi, un abbraccio, buona serata.
2: Grazie a voi.
0: Ciao caro. Ciao.

0: Qui Demon Hunter, qui i miei colleghi le sanno tutte, ragazzi.
1: Eh? Canzone campione di incassi, non so nemmeno come definirla. Premio Oscar, ragazzi. Miglior canzone
0: Golden su R101.
2: È un premio alla gloria anche per Guts, il nostro concorrente di oggi, che ha vinto durante la lettera scartata.
3: Come diceva, grazie Graziella e grazie a Guts.
2: Ti salutiamo.
3: Ha vinto, complimenti.
0: Torniamo tra poco, amici, state con noi. I trafficanti di
4: 101. E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Trafficanti di R101, lo sapete, ci diamo sempre una mano. E come fare? Beh, i trafficanti fanno in questo modo: prendono il loro smartphone, digitano il numero 331 80 90 101 e se vedono code e traffico lo segnalano.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35€ e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Nen. La senti?
18: Nen.
17: È la calma di chi conosce le sue bollette.
18: Nen.
17: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Queste d'estate le vibrazioni su R101.
1: Sento strane vibrazioni.
2: Anche io. TG Song 24.
3: R101. TG Song 24. Singing News.
4: Sarà in una notte d'estate che tanti studenti italiani si ritroveranno a ripassare per gli esami di maturità.
1: Sì.
4: E allora oggi vogliamo fare un servizio straordinario che stiamo portando avanti da qualche giorno, cioè quello di aiutare gli studenti appunto degli esami.
1: E chi meglio di noi, no, Gianni?
4: Questo lo dico a scanso di equivoci, lo facciamo a un prezzo leggermente più alto di quello di cui facciamo di solito. Ci prendiamo un piccolo sovrapprezzo.
0: Non c'è nessun prezzo.
4: Però alla fine è tutto.
5: Beh, versione premium, no? Con un piccolo abbonamento, una piccola quota.
4: Tutto è relativo, alla fine per pochi euro, pochi spicci rispetto a quello che stiamo dando, no? E a proposito di relatività, potremmo aiutarvi con Einstein.
0: No, ma che sei fuori? Sì, no, sì, ma non esiste, certo, proprio.
4: Perché a parte magari come si chiama l'esaminatrice? No,
1: la commissione.
4: C'è, cioè, una con la maglietta rossa e lei può dire, come diceva Tiziano Ferro, rosso relativo, e già da lì è già aperta la strada verso.
2: Posso dirlo che è relativo il suo discorso, Gianni?
4: Poi, a parte quelle robe lì, quelle classiche cose, cioè che voglio dire, nella relatività generale la gravità non è una forza, ma la curvatura dello spazio-tempo causata da corpi dotati di massa, il tutto legato all'equivalenza tra massa ed energia,
2: spesso le parole.
4: MC al quadrato, queste sono robe che
1: basiche,
4: sanno tutti, ma chi se ne frega, nel senso, cioè, di Einstein questa roba qua si sa. Potete dire in primis che è nato il 14 marzo, che è del segno dei pesci, lo confermo.
2: Chi se ne frega,
4: anch'io sono nato in quel giorno, quindi lo sanno in pochi, io so perché
5: anche, ma sensibile
4: ci avvicina. Poi a sorpresa così dite, ma lo sapete che tra l'altro non lo dice nessuno, ma Einstein fa anche rima con Frankenstein.
2: Beh, certo.
5: È un grande romanzo, ragazzi, di Mary Shelley, cioè, quindi letteratura, passiamo dalla fisica alla letteratura.
4: Cosa dimostra questo? Che sapete fare dei link.
1: Bravo.
5: E la geografia? Liechtenstein, ragazzi?
4: Liechtenstein.
5: Piccola
4: Einstein.
5: Monarchia,
1: certo,
5: tra Austria e Svizzera, perché no?
0: Quando prima volevo tranquillizzare gli studenti che hanno gli esami, ecco, pensate che questo uomo è laureato, quindi...
4: Beh, vero, bravi.
5: Ma è grazie a questa... farcela lui.
1: Grazie a questa cultura generale, quella che noi chiamiamo infarinatura.
4: Yes.
1: Cioè, noi stiamo dando, capito, un'infarinatura a tutti gli studenti per cercare di arrivare.
4: Però
1: più
4: tu fai lo spiritoso. E voglio capire, trovami una cosa falsa che io ho detto in questo.

0: questo intervento.
1: No, no, di falso.
0: No, no, no. Detto, e allora?
2: E allora? E allora le cantiamo le notizie di oggi, che non ho capito quali sono, ma sicuramente c'è quel pizzico di cultura.
1: Sì, teutonica, perché tutte parole che mi sembrano arrivare dalla Germania, dall'Austria, Einstein, Liechtenstein, Frankenstein. E allora? Modo, Eins, zwei, Polizei.
3: Ah, così, certo, certo.
2: Caso.
0: Potete anche cantare durante gli esami, secondo me.
1: La digit song.
3: Così, ho inserto in
4: di Einstein cosa sai? Per lui l'energia è MC2. Questa è la formula di Frankenstein, cosa sai? Libro c'è lì, mostro di Halloween, famosa maschera di Liechtenstein, cosa sai?
2: Non capisco niente.
4: Monarchia.
2: Niente.
1: Una monarchia Liechtenstein.
2: No, capito niente.
4: Einstein cosa sai? Band Germania Est, fanno musiche genere metal. La finestra bassi stanza.
1: La finestra bassi stanza.
4: Riprendo. La finestra bassi stanza. E la puzza se ne
2: ragazzi,
4: va.
2: Non sta bene, aiutiamo.
0: È la scritta,
1: Io non ho capito niente.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Taylor Swift su R101.
1: Non ringraziateci. A tutti i ragazzi che in questo momento ci stanno coprendo di messaggi al 331 80 90 101, e leggendoci, diciamo, a salvatori della patria, ecco, non ringraziate, non ce lo meritiamo.
0: Gente che recupererà il debito in fisica in pochi secondi grazie agli insegnamenti,
1: sì,
0: di Pedro nella nostra TG Song.
1: Prego.
0: 24.
1: Giacomo Gianni.
0: Prego. E se poi volete ripassare, non sparisce nel nulla, ritrovate le nostre TG Song 24 sul sito r101.it da riascoltare o sull'app,
1: bravo,
0: di R101.
1: Anche perché verba volant, internet manent.
2: Bravo.

0: Clara e San Giovanni su R101, amici trafficanti. Siete con i Finlay in diretta fino alle 20. Ricordiamo che tra pochissimo arriva anche una canzone a vostra scelta, come facciamo una volta ogni ora dalla mattina alla sera. Potete scegliere una canzone che vi porti indietro nel tempo, una canzone che vi faccia stare bene. E come lo fate? Con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
1: Un po' riduttivo però questo appellativo, una canzone che ti fa stare bene. Com'è che ha una canzone che ti fa stare?
2: Bene, bene.
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Stories. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
15: Devi aprire la pagina deghi.it.
16: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
13: Poi devi solo cliccare.
16: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
13: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
17: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti.
14: Perché se non devi, non ci credi.

0: Eccoci qui, pronti a ascoltare cosa volete per la canzone che vi fa stare bene una volta ogni ora. Scegliete voi la musica qui su R101. Prego, trafficanti, tocca a voi.
1: Ci scrive Barbara da Lodi al 331 80 90 101. Amici, mi fate ascoltare gli In Excess con New Sensation.
2: E come no!
1: Che bello questo ricordo della cassettina. Ci ha scritto un messaggio molto bello. Non posso riportarlo in onda. Ma poi ce la godiamo. Magari dopo l'ascoltiamo.

0: NXS, New Sensation, la canzone che vi fa stare bene su R101.
1: Mi spiace per la storia di Barbara Dalodi che
0: ha scritto un bel messaggio.
1: Un bel messaggio, ma purtroppo non abbiamo tempo perché ci dobbiamo collegare all'istante, Dani, perché stanno giocando in questo momento due squadre molto importanti e noi abbiamo un inviato.
0: Ecco, è quello che mi preoccupa.
1: Avevamo chiesto se si poteva collegarsi, no? Di volta in volta, invece io non lo sento da un po'.
2: Ci colleghiamo, amici da Houston, direttamente dal Texas. Perché siamo qui a seguire una partita molto importante di questi mondiali di calcio 2026. Stanno giocando.
0: Sì, ma non è un rodeo.
2: L'emozione è palpabile. Certo. Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Sì. Il risultato è di 1-1. Il Portogallo è pezzava e discendere a giocare facile con la cenerentola di turno. Ha segnato dopo 5 minuti con Joe Neves. Ma i leopardi congolesi sanno e come graffiare. E quindi Wissa ha segnato il gol del pareggio al 46esimo. Quindi Portogallo 1, Congo 1.
1: Sento dietro di lei i tifosi che rumoreggiano.
2: C'è la torsita dei leopardi. Sentono i cori, ragazzi.
1: Beh, non ci fa sentire dei cori. Sentire. Dai, va,
2: chiedo all'operatore audio di direzionare il microfono verso le tifoserie.
1: Sentire proprio
2: ha segnato il Congo. Ha segnato il Congo.
1: Che cos'è sta roba?
2: E stanno facendo questi cori.
1: In italiano. Ma che cori fanno?
0: Cantano in italiano i tifosi del Congo.
2: Ha segnato il Congo. Ha segnato il Congo. Sentite che cori straordinari. Anche in italiano.
1: Mi sembra di essere lì.
2: Tradotti per noi.
3: Che ore sono a Houston, visto che è lì?
2: Non lo so, c'è il sole.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

0: Funk. Qui su R101. Grazie a tutti amici trafficanti per essere stati con noi anche oggi.
1: A chi ci dava per spacciati, chi 3 ore spacciati? Non le leggete, invece noi qui è mercoledì, ne facciamo anche domani.
2: Ma
1: anche
2: dopo domani. Ma spacciati mai? Con trafficanti comunque sono
0: non male. Tra poco arriva Yaki in diretta, yes. Rimanete qui mi raccomando, grazie a Diego Petta in regia,
3: Diego!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
3: Eccomelo!
0: Noi siamo i Finlay e questa R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Sipario sul G7 francese di Evian, con le parole di Trump che ha difeso l'accordo siglato con l'Iran e annunciato la firma imminente, forse già domani o venerdì. Però se Teheran non si comporterà bene, torneremo a bombardare. L'Europa prepara la missione a Hormuz. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri, sul modello Albania vigente in Italia. Sarà possibile trasferire i migranti oggetto di espulsione verso appositi centri di rimpatrio situati in un paese terzo sicuro, esulta la Premier Meloni. Ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta su Garlasco. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha rivelato il legale del figlio. Sottoposta a una lavanda gastrica, le sue condizioni non sono gravi. Alta velocità in tilt oggi a causa di un guasto alla linea elettrica tra Melegnano e Rogoredo sulla tratta Milano-Bologna. Ritardi fino a 300 minuti e corse cancellate. Il ministro Salvini irritato con Trenitalia, che ha disposto il rimborso integrale dei biglietti. I medici di famiglia dovranno operare nelle case di comunità per 6 ore a settimana. C'è l'ok delle regioni che hanno approvato l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale della categoria. Le strutture previste dal PNRR dovranno entrare in funzione entro il 30 giugno. Domani al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte come di consueto con la prima prova di italiano, venerdì la seconda con latino al classico e matematica allo scientifico, poi gli orali con il ritorno alle 4 materie e la bocciatura in caso di scena muta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: Questa la situazione su strade e autostrade in Romagna. Lungo la 14 troviamo lavori tra Cesena e Rimini Nord in direzione Ancona. Sulla A10 una perdita di carico è segnalata tra Albisola e A10 a 6 al chilometro 44 in direzione Ventimiglia. Un incidente sulla A19, la Palermo-Catania, lo svincolo tra via verso il capoluogo siciliano. Sulla 2 rallentamenti per incidente tra 4 km prima lo svincolo Rosarno e 8 km dopo lo svincolo Mileto in direzione Allacciamento Fisciano. Infine sulla statale 75 la centrale Umbra troviamo traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio Cannara in direzione incrocio San Giovanni Profiamma, statale 3 Flaminia. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

4 minuti, mercoledì sera 17 di giugno, siete su R101, queste sono le stories amici, da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a Davide Cisini, Decisi, est in regia, 331 80 90 101, questo il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, soprattutto con le vostre voci. Noi vi accompagniamo con la musica a dare il via alle stories di questa sera, c'è Rihanna con la sua Rude Boy.

Abissale Tananai su R101 nelle stories 20 e 12 minuti. Buona serata a tutti da Yaki con voi fino a mezzanotte. Buon viaggio agli amici che sono in macchina e che stanno condividendo con noi i loro spostamenti, i loro rientri verso casa, magari dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro, al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con le vostre voci. Volevo parlare un pochino di rapporti con il vicinato, perché i rapporti con il vicinato sono sempre qualcosa di molto labile, sono sempre molto spesso sono tesi. Ne volevo parlare perché negli ultimi giorni mi è capitato di avere una piccola discussione con un mio vicino di casa. Io di solito ho sempre tenuto un buon rapporto con questo, in particolare andiamo molto d'accordo. L'unica cosa, c'è stato un piccolo problemino. Ora lo devo dire prima, io ho una fobia totale di vespe e calabroni, sono anche allergico, quindi è tutto un mix meraviglioso. Un paio di giorni fa arrivo per prendere la posta nella cassetta postale, noto che in quella accanto alla mia, ovvero la cassetta postale del mio vicino di casa, si era formato un piccolo nido di vespe. Io ovviamente non ho preso più la posta per tre giorni, le bollette che iniziano a fare la pila. Vado a parlare con il mio vicino, faccio: guarda, pensavo te ne saresti accorto da solo, ma c'hai un alveare all'interno della cassetta postale. La sua risposta è stata meravigliosa, perché mi fa: no sì, ma io lo tengo lì, ma perché fanno compagnia e poi magari fungono anche da deterrente verso uno che mi vuole rubare la posta. Allora, nessuno ti vuole rubare la posta, non so a che di solito a che vicini sei abituato, ma di solito i vicini non rubano la posta, e le vespe da compagnia era una cosa che ancora mi mancava. Oggi pomeriggio lo rincontro, mi guarda tutto sorridente, ridendo, e mi fa: Yaki, tra l'altro le vespe hanno fatto le loro prime due vittime, due persone sono state punte. E lui ride, non ha capito che io stasera torno a casa a mezzanotte e mezza, do fuoco alla cassetta postale e abbiamo risolto il problema, o almeno io l'ho risolto. Lo chiedo, diamo a voi amici al 331 80 90 101, raccontateci di quella volta, di quella lite, di quella discussione che avete avuto con un vicino di casa. Ovviamente vogliamo sapere il motivo. 331 80 90 101 per condividere con noi le vostre stories, come sempre con la voce. Adesso Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sabrina.

Alex Warren con la sua Fever Dream alle 8.20 di questo mercoledì sera ad accompagnarci, a farci da colonna sonora nelle stories di R101 da Yaki. Una buona serata, stiamo parlando di rapporti con il vicinato. Al 331 80 90 101 state condividendo con noi quella volta, quella lite che avete avuto con un vicino, ovviamente spiegandone anche le motivazioni, i messaggi, ma soprattutto con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo, quindi state con noi.

0: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penesì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate, poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
11: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per domani. Cielo inizialmente sereno, al più poco nuvoloso in Friuli, Venezia Giulia e Calabria Tirrenica. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola, con sviluppo di temporali isolati in Appennino, più probabili e sparsi sull'arco alpino, dove potranno insistere sino a inizio serata. Tempo che resta soleggiato su coste e pianure. Temperature in leggera crescita su tutte le regioni con caldo in intensificazione, particolarmente sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche, con picchi di 34-35 gradi al nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: R101 Meteo con
7: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 50 special Luna Pop su R101 nelle stories, 8:30, buon mercoledì sera ad Ayaki. Poco fa parlavamo di come il mio vicino di casa abbia deciso di tenere un alveare di vespe domestico nella cassetta postale, di come tale cassetta adesso rischi di essere bruciata dal sottoscritto. Un saluto al mio vicino di casa, se all'ascolto. Sentiamo i vostri di rapporti con i vicini di quella lite.
1: Buonasera a tutti. Vai. Fabrizio, provincia di Bologna. Rapporti col vicinato?
0: Sì.
1: Prossima casa, come Bello. Dico sempre a mia moglie, per i fatti nostri è in mezzo a campagna.
0: Cosa arriva adesso? Figurati. Allora, partiamo dal fatto che la regia è composta da cretini, che ovviamente l'audio non era fatto così, però capisco il discorso generale di Fabrizio, ovvero il dire prossima casa niente vicino, la prendiamo in mezzo al bosco con niente per 15 chilometri attorno, meraviglioso.
2: Ciao Yaki, io abito al primo piano sopra una palestra e volevo dirti che i rapporti non sono ottimi, anche perché tutte le mattine alle 7 sento questi allenarsi e ansimare.
0: Maledetti.
2: Siamo arrivati allo scontro verbale, ho subito minacce e aggressioni. Perché sono sceso a di lì di cambiare il tubo dell'aria calda che mi sparava in casa. Bisogna stare sempre attenti ai vicini. Ciao, buona serata.
0: Soprattutto quando sono dei palestrati pompatissimi che sono pieni di frustrazione alle 7 del mattino, che devono sfogare qualcosa. No, allora, io non so se ho grande stima o grande paura di chi decide, prima di affrontare una giornata di lavoro, di farsi quel paio d'ore in palestra. Che arrivi, io arriverei al lavoro la mattina già stanco, già con la voglia di tornare a casa. Comunque, c'è sempre questo dualismo nella mia testa. Non so se ammiro o temo questo tipo di persone. Un saluto comunque a chi va in palestra prima del lavoro. L'importante è la doccia, sempre quello. Ma in realtà chi va in palestra si fa la doccia. Il problema è chi esce la mattina e prende i mezzi, quelli non si fa la doccia. Comunque questo è un discorso per un'altra volta. Adesso stiamo parlando dei vostri rapporti con il vicinato. 331 80 90 101 per condividere con noi le vostre stories, messaggi e voci. Adesso Robin Schulz, Francesco Yates nelle stories su R101 Sugar.

0: Miley Cyrus, Flowers, nelle stories di R101. Liti con i vicini al 331 80 90 101. State condividendo le vostre stories con noi, con la voce, sentiamone una.
1: Ciao Yaki, allora, ciao. Tra le tante richieste della mia ex vicina di casa, sì, c'è stata anche questa: per piacere non tirate l'acqua del water di notte perché è adiacente alla mia camera da letto. Non aggiungo altro.
0: Anche in casa di un mio amico al mare, un'estate ero passato da lui e lui mi fa: dalle 10 in poi non si può tirare l'acqua del gabinetto. Io l'ho guardato, faccio: ci litigo io con la vicina, non ti preoccupare, ci litigo io. Non esiste al mondo questa cosa, piuttosto preferisco litigare. Ma ci sono delle richieste che per me sono, sono assurde. Ti metti uno strato di plexiglass all'interno del muro così che non senti il rumore dello scarico. Non lo so, ma una soluzione si trova. Non è che qua dopo una certa ora non si possa più essere, non si possa più avere dignità come esseri umani, mi sembra assurdo. 331 80 90 101, tra poco continuiamo con le vostre stories. Adesso Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors su R101 Partenope. Quindi

Canope, Merkel Cremont, Serena Brancale e i The Colors su R101. Sono le 22.42, questo significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, il nostro primo appuntamento insieme di questa serata di Stories per scegliere la canzone che ascolteremo e che servirà anche un po' a riportarci indietro nel tempo, i messaggi, ma soprattutto la vostra voce al 331 80 90 101. Tra pochissimo scopriamo chi l'ha scelta e ovviamente la canzone in questione.

0: E se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo, canale 67 del Digitale Terrestre.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Just gonna stay.
8: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: Pronti a raffreddare il palato?
10: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: 20 e 47 minuti su R101, arriva la canzone che ti fa stare bene, sentiamo chi l'ha scelta.
1: Ciao R101, la canzone che mi farebbe star bene sarebbe Go West dei Pet Shop Boy. La dedico al mio capo per tutti i giorni che mi sopporta. Ciao Lucio!

0: Ghost, la canzone che ci fa stare bene alle 20 e 52 minuti su R101 nelle stories. Il prossimo appuntamento fra poco meno di un'ora per scegliere la vostra. 331 80 90 101 con la voce. Ricordiamo che il prossimo appuntamento è R&B e Hip Hop con la canzone che ti fa stare bene, che quindi arriverà dagli anni 90-2000. Stiamo parlando di rapporti con il vicinato, liti con i vicini. Facciamo ancora un giro, sentiamo ancora una voce.
1: Anch'io ho avuto un problema simile con il mio vicino di casa. Avevo un nido di api vespe sulla mia finestra. Sì? Mi ha minacciato dopo un po' di giorni di chiamare i pompieri per tirare via questo mini nido di vespe che non dava fastidio a nessuno, nemmeno a me. Oltretutto avevo sempre la finestra chiusa io, vabbè. Però addirittura mi ha minacciato di chiamare i pompieri. Roba da matti. Francesco da Milano.
0: Ma roba da matti, mi ha fatto bene a minacciarti di chiamare i pompieri. Ma devi sperare, se tu fossi il mio vicino, di essere in pari con le tasse, perché io ti chiamo l'agenzia delle entrate anche se non fai qualcosa per quel alveare sulla tua finestra. Tanto io tengo la finestra chiusa. Io no, sono allergico, se mi punge crepo. Io, per ovviare il problema, l'anno scorso nel mio terrazzo avevamo fatto un nido le vespe. Ho preso il prodotto col getto pompiere, da 7 metri si spara quel coso. Ero in cucina con la finestra del terrazzo sulla sala, che ho fatto 60 metri di parabola per andarlo a colpire. L'avrei tirato giù anche dalla tua finestra. Roba da matti. Poi se uno si tiene le vespe domestiche, i calabroni, e roba da matti, sono pazzi gli altri che ci hanno paura. Follia.

L'ultimo singolo di Achille Lauro si chiama Comuni Immortali, alle 21 in punto del mercoledì sera di Stories qui su R101. Buona serata da Yaki, con voi fino a mezzanotte. Tra pochissimo quindi ancora insieme ci sarà spazio per giocare, tutta la nostra musica a farvi da colonna sonora. Adesso ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che arriva dagli Stati Uniti e che riguarda l'economia, con la Fed che lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione presieduta da Kevin Warsh. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta compresa tra il 3,50 e il 3,75%. Voto unanime dal board della Banca Centrale degli Stati Uniti, che stima l'inflazione per il 2026 al 3,6%, cui dovrebbe seguire un 2,3 il prossimo e un 2% confermato sul 2028. Per il PIL degli Stati Uniti si prevede invece un'espansione pari al 2,2%. Parigi, una cena tra i partecipanti al summit a Versailles, chiude il G7 in Francia. Donald Trump saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, dice, forse già domani o venerdì. Poi avverte: se Teheran non si comporta bene, ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti a fiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese Macron, tra questi anche l'Italia. Spero sia un accordo più ampio possibile, ha detto poco fa lo stesso Trump. E il presidente americano auspica anche che la fine della guerra in Ucraina sia vicina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato contatti con il Cremlino. Cronaca: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza in un ospedale a causa di un'overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale del figlio della donna indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Garlasco. Oltre 527.000 gli studenti impegnati negli esami di maturità che iniziano domani. Si parte come di consueto con la prova scritta di italiano, dove la scelta dei maturandi sarà tra 7 tracce. Venerdì seguirà la seconda prova scritta. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

dopo le 9, mercoledì sera, siete nelle stories di R101, amici. Buona serata a tutti da Yaki, con voi fino a mezzanotte, con Davide Cisini, The Cheesiest, in regia. Tra pochissimo si gioca a Sottosopra. Sottosopra è un gioco molto semplice, a breve ripassiamo insieme le regole. 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo, su R101, Clean Bandit, Zara Larsson, Symphony.

0: Uma, sono Rocco Hunt e Noemi su R101 nelle stories 21:10. Buona serata a tutti ragazzi, come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca a Sottosopra, amici? È molto semplice. Tra pochissimo sentirete il pezzettino di una canzone che noi abbiamo appositamente messo al contrario. Il vostro compito è semplicemente quello di dirci il titolo del brano e chi lo canta al 331 80 90 101 con la voce. Lo dico sempre, io gioco con voi perché la regia mi ha tenuto all'oscuro della scelta delle canzoni, quindi anch'io la sto per sentire per la prima volta. Sentiamo. Incredibile come io sia veramente scarsissimo in questo gioco. Non ho recepito niente, risentiamo. Non so nemmeno dirvi se tipo è difficile sta settimana, perché per me è sempre difficile, non lo so. 331 80 90 101, amici, che canzone è? Provateci con la voce, tra pochissimo ascolteremo i vostri tentativi. Nel frattempo, a farci da colonna sonora nelle stories di R101, Material Lover, c'è Sianna Spyro, alzate il volume.

Enjoy the music. 101. R 101.

0: Back to You Another su R101. Mentre stiamo giocando a Sottosopra, pezzettino di una canzone al contrario, voi dovete dirci che canzone è.
1: Sì. Non sono una signora, Loredana Bertè.
0: Ma infatti non mi sembra la voce di una signora quella del pezzettino. Non è Loredana Bertè.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Deghi arredare il tuo giardino?
16: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
21: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7. Just gonna
22: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
23: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
24: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sing, sono i Travis nelle stories di R101. Mercoledì 17 di giugno stiamo giocando a Sottosopra. Gioco molto semplice in cui noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario. Voi dovete dirci qual è la canzone e chi la canta al 3318090101. Prima manche italiana al pezzettino, quindi la canzone è in italiano. Sentiamo Marinero. Che canzone è?
1: Neck, Laura non c'è.
0: Non è Neck, quindi non è Laura non c'è.
2: Per Elisa di Alice.
0: Non è Alice, non è per Elisa, non mi sembra la voce di Alice comunque.
3: Penso che è Raff 2.
0: Quasi, quasi, perché non è 2, è Raff, quindi che canzone è?
2: Ciao R101, la so, la so.
0: La sa.
2: Raff, cosa resterà degli anni 80?
4: Raff, cosa resterà degli anni 80?
5: Raff, cosa resterà degli anni 80?
1: Ciao Iacchi, sono Angelica da Torino. Ciao. Secondo me è Raff, cosa resterà degli anni 80?
6: La canzone è Cosa resterà degli anni 80 di Raff. Un bacio a tutti.
0: Sentiamo.

Dua Lipa Physical su R101 21:36. Buona serata da Yaki. Stiamo giocando a Sottosopra. Al via adesso la seconda manche. Le regole sono come la prima, ovvero noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo appositamente messo al contrario. Voi dovete dirci qual è la canzone, quindi titolo del brano e chi la canta al 331 80 90 101. Se la prima manche era italiana, la seconda è internazionale. La canzone che stiamo per sentire non è cantata in italiano, questo è l'unico indizio che diamo. Questa, cioè, anche uno scarso come me in questo gioco riesce a riconoscerla. Risentiamola però. (Ride) 331 80 90 101. Amici, dai, voglio solo risposte giuste. Vediamo se riusciamo a fare una manche perfetta. Se neanche uno di voi sbaglierà, provateci con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo e lo scopriamo. Nel frattempo su R101, Cristiano Malgioglio.

contrabbando Cristiano Malgioglio su R101 mentre stiamo giocando a Sottosopra. Quale canzone è questa che vi facciamo sentire al contrario? Dai, l'ho detto, voglio una manche perfetta, solo risposte giuste. 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la voce.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
7: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e tre giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: La canzone che ti fa stare bene. Alle 21.47 arriva la canzone che ti fa stare bene. In questo appuntamento nelle stories, la canzone che ti fa stare bene arriva dal mondo R&B e pop. Siamo negli anni 90 o comunque i primi del 2000. Anzi, vedo già la canzone che sta per andare, quindi siamo negli anni 90, nel pieno degli anni 90. Sentiamo prima la richiesta.
12: La canzone che mi farebbe stare veramente bene questa sera è This Is How We Do It di Montel Jordan. Un saluto a tutta R101, a tutta Italia, da Dario da Pesaro.

0: Anno 1995, Montel Jordan, This Is How We Do It, per la canzone che ti fa stare bene, per l'appuntamento R&B Pop con la canzone che ti fa stare bene, canzone che era stata candidata ai Grammy nel 1996, non vinse, si dovette accontentare nello stesso anno del premio di miglior canzone R&B all'International Dance Music Awards in Miami. Quindi comunque direi poi una canzone che è sempre bello ritrovare, che è rimasta nei cuori di tanti amici e amiche all'ascolto, e per questo l'avete richiesta voi al 331 80 90 101. Il prossimo appuntamento con il mondo R&B e pop domani sera alle 21:45. La canzone che ti fa stare bene invece di qualunque genere ritorna tra poco meno di un'ora, quando mancherà circa un quarto d'ora alle 23. Stiamo giocando però, per chiudere un po' questa seconda manche di Sottosopra, stiamo cercando di capire qual è la canzone che noi vi facciamo sentire al contrario. Sentiamo. Allora, io avevo chiesto una manche perfetta perché secondo me la canzone è estremamente riconoscibile. Ce l'abbiamo fatta, sentiamo.
1: I Go Away to Hell degli AC/DC.
0: Non sono gli AC/DC, le mie speranze della manche perfetta sono già svanite nel fumo così.
2: Roxette, She's Got the Look.
0: Che ha qualcosa comunque dei Roxette, di She's Got the Look, però no, questa non è la canzone che stiamo cercando, ma a me sembrava così palese.
3: Ciao Radio 101, ciao. La canzone è I Love Rock and Roll di John Jett and the Blackhearts.
4: Ciao ragazzi, Mirko da Milano. John Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll. Tra pochissimo sarò a testa in giù sulla sbarra, quindi più sotto sopra di così, R101.
5: Grazie. Ma sì, I Love Rock and Roll di John Jett and the Blackhearts.
6: Ciao, è John Jett and the Blackhearts con I Love Rock and Roll.

0: Love Rock and Roll, John Jets and the Black Hearts, la soluzione di questa seconda manche di Sottosopra. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi, ai tantissimi che hanno trovato appunto la soluzione. Come sempre, per limiti di tempo non riusciamo a mandarvi in onda tutti, ma sappiate che avete vinto la gloria. Comunque basta che arriviate con la prova del messaggio vocale qui in Largo Donegani 1 Milano, noi la pacca sulla spalla ve la diamo sempre volentieri. Questo è il nostro ambitissimo premio, tutto quello che mi posso permettere in questo momento. C'è Giorgia su R101 nelle stories golpe.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Me Tonight, Jennifer Lopez su R101 con David Guetta alle 22 in punto nelle stories. Buon mercoledì sera da Yaki, con voi dalle 20 a mezzanotte, quindi tra pochissimo saremo ancora insieme con tutta la musica di R101 a farci da colonna sonora. Adesso però arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il conflitto USA-Iran. 60 giorni per negoziare con Teheran non sono una scadenza inderogabile, e quanto detto poco fa Donald Trump, sottolineando che potrebbe servire più tempo per un accordo definitivo, finché si comportano bene, ha osservato il presidente americano, non mi interessa. Alla reggia di Versailles, la scena che chiude il G7 in Francia, Trump definisce il vertice un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. L'Europa intanto si prepara per la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna. Economia, la Fed lascia invariati i tassi nella prima riunione presieduta da Kevin Walsh. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta compresa tra il 3,50 e il 3,75%, inflazione per il 2026 al 3,6%, cui dovrebbe seguire un 2,3 il prossimo e un 2% confermato sul 2028. Per il PIL degli Stati Uniti si prevede invece un'espansione pari al 2,2%. Dall'Italia, con la prova scritta di italiano, partono domani gli esami di maturità che vedranno impegnati oltre 527.000 studenti. Venerdì in programma la seconda prova scritta. I candidati che faranno scena muta all'orale saranno bocciati. Domani nel pomeriggio alle 16.30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini. Sarà Papa Leone XIV a celebrare le esequie per l'ex presidente della CEI. Cultura e lutto per la morte di Carlo Ginzburg, saggista italiano di fama internazionale, nato a Torino 87enne, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di Natalia Levin Ginzburg, tra le più importanti scrittrici del Novecento italiano. Chiudiamo con il calcio: 1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo ai mondiali. Al via in questi minuti il match tra Inghilterra e Croazia, in precedenza vittoria dell'Argentina 3-0 sull'Algeria e dell'Austria 3-1 sulla Giordania. Queste le breaking news di TGCOM 24.

4 minuti, mercoledì 17 giugno, amici, siete su R101, queste sono le stories. Dal lunedì al giovedì, dalle 20 a mezzanotte, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti e buona serata a The Cheesiest, Davide Cisini in regia. 331 80 90 101 il nostro numero per raccontarci anche come state trascorrendo il vostro mercoledì sera. Se siete in macchina, dove siete diretti, noi ci mettiamo la musica, i Temper Trap.

0: Ci pensiamo domani. Angelina Mango su R101 nelle stories 10:11. Buon mercoledì sera a tutti i ragazzi. Con voi al 331 80 90 101. I messaggi, le voci, gli amici in macchina che si stanno godendo il mercoledì sera. Chi è?
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: Vorremmo far trasmettere in televisione gli auguri per la nostra amica che si chiama Safa. È possibile farlo?
0: È possibile, a questo punto immagino sia molto possibile. Safa, se non ho capito male. Tanti auguri Safa da parte mia, da parte di tutta R101. Bene, sempre bello quando ci sono dei campanelli amichevoli che arrivano nelle nostre stories. Chi è un abitué delle stories lo sa, ogni tanto ci piace andare a spulciare su quelle che sono le festività che si celebrano in giro per il mondo, perché ce ne sono tante. Ogni giorno si festeggiano migliaia di cose e alcune sono molto curiose. Ad esempio, a me piace il fatto che il 17 giugno sia la giornata dedicata allo strudel di mele. Buonissimo, ma addirittura dedicargli una giornata mi sembra un pochino eccessivo. La giornata delle mascotte. Io ho sempre voluto conoscere una mascotte, una cosa che va più in America, negli sport le squadre hanno la loro mascotte. In Italia manca un pochino questa cosa, ma secondo me chi fa questo tipo di lavoro o lo vive benissimo, tipo vado al lavoro, sarà il giorno più bello della mia vita, o lo vive malissimo, tipo chi me l'ha fatto fare, chi è che mi sta facendo alzare anche oggi e devono pagarmi bene per infilarmi in quel costume. Ecco, io sono grande fan anche di quello che succede in America, tipo i negozi di hot dog, che c'è il tipo vestito da hot dog all'angolo che fa girare un cartello, anche quello secondo me o è il miglior giorno della tua vita oppure è il peggiore. Brad Pitt ha iniziato facendo quel lavoro lì, prima di diventare Brad Pitt, prima di diventare un attore di fama mondiale, lui era un tipo vestito da hot dog. Tu hai Brad Pitt, che comunque immagino ha 16-18 anni, comunque cioè, adesso ne ha 50 e passa, è un uomo meraviglioso, a 16-18 anni immagino non è che fosse peggio, anzi il contrario, e tu lo metti in un costume da hot dog. Comunque, bella la festività, oggi ce n'è una che a me è piaciuta molto, che è il ringraziare un insegnante. Questo è una cosa meravigliosa, perché gli insegnanti, non tutti, perché non bisogna generalizzare, però comunque fanno un lavoro importantissimo e è giusto che quelli bravi vengano premiati. Io volevo salutare la mia maestra dell'elementare, si chiama Enza, non ci vediamo da 20 anni, ma se mi sta ascoltando e mi riconosce vorrei che sapesse che ha lasciato un impatto meraviglioso su di me. Se volete anche voi amici potete condividere questi ringraziamenti al 331 80 90 101. Noi ci mettiamo la musica The Bosa su R101 nelle stories Magnetic, alzate il volume.

American Girls, Harry Styles nelle stories di R101, 22 e 20 minuti, 331-80-90-101 il numero per partecipare alla diretta, messaggi e voci, tra poco di nuovo insieme, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Una produzione Top Ten Group.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Che affa, hum, che affa, che fa, hum. Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Solo 3 minuti, Negramaro su R101, siete nelle stories. Buona serata a tutti, Ragliacchi. Poco fa abbiamo visto che fra le varie giornate che si celebrano in giro per il mondo, oggi in particolare è la giornata in cui si dovrebbero ringraziare i propri

Celestial Ed Sheeran su R101. Buon mercoledì sera a tutti. Queste sono le stories. Buon viaggio agli amici che sono in macchina, che stanno condividendo con noi i loro spostamenti al 331 80 90 101. Saluto Luisa, direzione aeroporto. Luisa, spero che tu abbia già scaricato l'app di R101. Se stai andando all'estero, dove potrebbe non prendere la radio, dove potresti non trovare il canale 67 del digitale terrestre, l'app ti permette di portarci sempre in giro con te. App e sito r101.it, appunto, i modi per seguirci in tutto il mondo. Vi basta una connessione internet per non perdervi mai nessuna canzone.

Flamenco Paranoia su R101 Samurai J. Sono le 22:40. Questo significa, amici, che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un brano che scegliete voi al 331 80 90 101, con i messaggi o ancora meglio con la vostra voce, e che magari serve anche a farci tornare un po' indietro nel tempo. Per scegliere la vostra basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella è la canzone che vi fa stare bene.

0: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Nen. La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi conosce le sue bollette.
11: Nen.
10: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Segui R101 anche sui social. Instagram,
13: Facebook,
12: TikTok.
13: Ti teniamo compagnia ovunque.
12: R101.
14: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
15: Deghi arredare casa?
16: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
17: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
18: E te lo porto io!
17: Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
18: Perché se non deghi, non ci credi!

0: Quando manca un quarto d'ora alle 11 su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Anche l'appuntamento di quest'ora siete stati voi a scegliere il brano che stiamo per ascoltare, quindi sentiamo.
1: Michela da Bologna.
0: Ciao Michela.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è di Björk, Big Time Sensuality.

0: Big Time Sensuality, Bjork, per la canzone che ti fa stare bene, qui su R101 alle 22.47. Il prossimo appuntamento arriverà tra poco meno di un'ora, già da adesso al 331 80 90 101. Potete scegliere voi la canzone che ci accompagnerà quando mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte. Un appuntamento particolarmente importante perché sarà l'ultimo di questo mercoledì sera. Scegliete con cura la canzone che vi fa stare bene, basta dirci chi la canta, il titolo del brano e magari anche due parole in cui ci spiegate perché quella frata sarebbe la canzone che vi farebbe stare bene, che vi aiuterebbe a passare un mercoledì sera, un finale di mercoledì in modo migliore. Nel frattempo la musica non si ferma, su R101 Vasco Rossi.
1: Già.

Infinita Teci Nucleari, sorry, scusa, lo siento, su R101 quando manca un minuto alle 23 nel nostro mercoledì sera di Stories. Buona serata da Yaki, tra pochissimo ancora insieme fino a mezzanotte, ci sarà spazio anche per giocare, tra pochissimo diamo qualche dettaglio in più, adesso arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una cena tra i partecipanti al summit a Versailles chiuderà il G7 in Francia. Donald Trump accolto al suo arrivo dal presidente Macron e dalla premier dame Brigitte, definisce un grande successo il vertice. I 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile, ha detto Trump. Il presidente americano auspica anche la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin per arrivare a un cessate il fuoco. L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato intanto contatti con il Cremlino sul conflitto. Non sarebbe grave, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale a causa di una overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto l'avvocato di Sempio, indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Garlasco. Economia, la Fed lascia invariati i tassi nella prima riunione con Kevin Warsh alla presidenza. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta compresa tra il 3,50 e il 3,75%, inflazione per il 2026 prevista al 3,6%. Wall Street chiude in deciso calo dopo che la Fed ha lasciato fermi i tassi di interesse, stimando il rialzo dell'inflazione. Dow Jones che cede lo 0,97, Nasdaq a meno 1,35, Standard & Poor's 500 per il basso dell'1,21. Chiudiamo con l'Italia. Il 19, 20 e 21 giugno torna in Romagna la Notte Rosa, arrivata alla 21esima edizione. Venerdì 19 alla mezzanotte fuochi d'artificio sincronizzati su 33 chilometri di costa a Bellaria, Igea, Marina. Settimana Rosa dei Bambini. Domenica 21 giugno conclusione con lo spettacolo delle frecce tricolori. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

minuti prende il via adesso l'ultima ora delle stories di questo mercoledì sera. La passeremo insieme con me, Yaki, fino a mezzanotte. Una buona serata a tutti. Decisiest, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca a Con parole tue, gioco molto semplice, a breve classico, ripassone generale del suo funzionamento. Il numero da avere sempre con sé: 331 80 90 101. Adesso la musica, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling su R101.

0: Disco Paradise, Fedez, Annalisa, gli articolo 31 su R101, 23 in 10 minuti. Siamo entrati nel vivo dell'ultima ora delle stories di questo mercoledì 17 giugno. Da Yaki, buona serata. E come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
0: E come no?
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca con parole tue? È molto semplice. Tra pochissimo sentirete una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto misterioso al 331 80 90 101. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso questa definizione un pochino complicata ed è la seguente: un sistema biassiale a cinematica convergente costituito da semistrutture rigide accoppiate mediante giunto rotovincolato e interfacce concavo-conformazionali a distribuzione tensiva differenziale. L'attuazione induce una moltiplicazione meccanica del carico con localizzazione anisotropa delle sollecitazioni, provocando il collasso della continuità reticolare di involucri ad alta rigidità superficiale. La transizione avviene per propagazione instabile di microdiscontinuità fino al raggiungimento della soglia di cedimento. Mi sembra tutto estremamente chiaro. 331 80 90 101 per provare a indovinare qual è l'oggetto misterioso di questa sera. Mi raccomando, come sempre, con la voce. Nel frattempo c'è la musica su R101, Maroon 5, Heroin, Room 9 Remix.

0: Erika Saif su R101, mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me è la corda.
0: Non è la corda l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per le vostre voci. Tra pochissimo vi ascoltiamo, rileggiamo ovviamente anche la definizione di questa sera, quindi lo sapete, state con noi.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. R101
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Pronti a raffreddare il palato?
14: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
15: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
16: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
15: No!
16: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it. Just gonna
17: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
21: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
22: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: White Flag con Daido nelle stories di R101, 23:26, mercoledì sera stiamo giocando a Con parole tue, gioco molto semplice, noi vi diciamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata, voi dovete dirci a quale oggetto di uso comune corrisponde. La definizione di questa sera è la seguente: un sistema biassiale a cinematica convergente costituito da semistrutture rigide accoppiate mediante giunto rotovincolato e interfacce concavo-conformazionali a distribuzione tensiva differenziale. L'attuazione induce una moltiplicazione meccanica del carico con localizzazione anisotropa delle sollecitazioni, provocando il collasso della continuità reticolare di involucri ad alta rigidità superficiale. La transizione avviene per propagazione instabile di microdiscontinuità fino al raggiungimento della soglia di cedimento. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Secondo me l'oggetto misterioso è la forbice. Ciao ragazzi di R101, Angelo da Bologna.
0: Ciao Angelo, una buona serata. Purtroppo non è la forbice.
2: Ciao, per me è un pennello.
0: Non è neanche un pennello, era più vicino alla soluzione la forbice del pennello.
3: Sono Alessandro dall'isola d'Elba. Ciao. E la risposta è la gru.
0: La gru, classico oggetto di uso comune. Chi non ha una gru in casa? Magari intende l'animale, anche quello comunque di uso comune. Non è la gru.
4: Ciao, sono Stefano da Conegliano. Ciao. Io direi il macinino da caffè o frullatore.
0: Che comunque, cioè, non è che sono sinonimi, doppio tentativo, comunque doppio errore.
5: Ciao Maria da Manduria. Ciao. Secondo me, ma non era per niente chiaro, non si capiva nulla.
0: Grazie.
5: Una bilancia. Una bilancia con i due, non le bilance elettroniche,
0: come
5: quelle
0: vuoi.
5: Antiche, diciamo. Con i due pesi, insomma.
0: Una bilancia analogica, penso si chiami. Non è la bilancia in qualunque sua forma, comunque lo prendo come un complimento. Non ho capito nulla della definizione, nonostante non sia stato io a farla.
6: Credo che l'oggetto sia la tenaglia.
0: Non è la tenaglia, ma non siamo così lontani. Stavo dicendo, io comunque sono solo un tramite, quindi mi prendo solo gli insulti di chi non capisce la definizione.
2: Ma l'oggetto misterioso potrebbe essere una cucitrice?
0: No. Ciao, potrebbe essere una cucitrice, ma non è una cucitrice. 331-80-90-101 per le vostre voci, perché l'oggetto di questa sera non lo abbiamo ancora trovato. Adesso Medusa con i Good Boys, Piece of Your Heart, su R101.

0: Miles Smith, nice to meet you su R101. Siete nelle stories, stiamo giocando a Con parole tue. Qual è l'oggetto che si nasconde dietro la seguente definizione? Un sistema biassiale a cinematica convergente costituito da semistrutture rigide accoppiate mediante giunto rotovincolato e interfacce concavo-conformazionali a distribuzione tensiva differenziale. L'attuazione induce una moltiplicazione meccanica del carico con localizzazione anisotropa delle sollecitazioni, provocando il collasso della continuità reticolare di involucri ad alta rigidità superficiale. La transizione avviene per propagazione instabile di microdiscontinuità fino al raggiungimento della soglia di cedimento. Cosa stiamo cercando? Sentiamo le vostre voci.
1: Secondo me è il cuscinetto sfera, detto

0: Sa anche ruota pallini. Federico e Rina Dasti.
1: Detto anche ruota pallini. Mi piace un sacco, ma non è questo l'oggetto che stiamo cercando.
2: Ciao, secondo noi è l'apriscatole.
1: Non è l'apriscatole.
3: Ciao, sono Sabrina da Lugo.
1: Ciao, Sabri.
3: È il passapatate.
1: È il passapatate, non è il passapatate, purtroppo.
4: Per me l'oggetto misterioso è la spillatrice. Simona da Perugia.
1: Ciao Simo, non è neanche la spillatrice, ma amici, siete stati in tanti a trovare l'oggetto misterioso. Cosa stiamo cercando?
5: Aiuto, Yaki, ma potrebbe essere forse uno schiaccianoci?
1: No.
5: Ciao ad Alessandra.
6: La butto lì, lo schiaccianoci.
7: Ciao, sono Stefano da Recco. Secondo me è uno schiaccianoci. Ciao, ciao.
2: Ciao, sono Alessia da Castiglione e secondo me l'oggetto misterioso è lo schiaccianoci.
1: Lo schiaccianoci è l'oggetto misterioso di questa sera. Senti che regia preparata. Io mi immagino che il nostro team di autori, dopo aver fatto la definizione, ha detto poi quando Yaki darà la soluzione mettiamo anche la musica dello schiaccianoci in sottofondo. Bravi, bravi, questo si chiama lungimiranza. Grazie a tutti per aver partecipato al Comparole Tue, bravi però in particolare a coloro che hanno trovato la soluzione, appunto lo schiaccianoci. Adesso la musica, Serena Brancale, Levante e Delia. Enjoy the music.

Elena Brancale, Levante, Delia su R101, siete nelle stories 23:40. Questo significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101 per scegliere la vostra.

0: La senti?
1: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare...
8: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e tre giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.

d'ora a mezzanotte su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. E come ogni ora il brano che stiamo per ascoltare, anzi questo lo sentiamo già in sottofondo perché l'intro è bella lunga, l'avete scelto voi al 331 80 90 101, per farci anche tornare un po' indietro nel tempo. Il messaggio è della nostra amica Ludovica che scrive: ciao Yaki, per chiudere al meglio il mio mercoledì sera, la canzone che vorrei ascoltare che mi farebbe stare bene è Miss Red, The Kings of Convenience. Quindi su R101 per la nostra Ludovica, Miss Red. If you-

Red, Kings of Convenience su R101, la canzone che ci fa stare bene, l'ultimo appuntamento di questo mercoledì sera. Ma amici, non disperate, perché la canzone che ti fa stare bene è il nostro marchio di fabbrica, ritornerà puntualissima domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la canzone che ascolteremo, che servirà a farci iniziare con la giusta colonna sonora il giovedì. Basta dirci il titolo del brano, chi canta la canzone e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Manca poco all'estate, se avete una canzone che vi riporta indietro a una specifica estate, scegliete quella e motivate la vostra selezione, così almeno da farci rivivere insieme quella stagione. Poi vedremo anche di quale anno. Nel frattempo la musica non si ferma, su R101 Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. Like the...

Bossa Nostra è Gaia, che chiude questo mercoledì sera di Stories qui su R101. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, un grazie a Davide Cisini, Decisiest in regia. Io rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui, sempre nelle Stories di R101 a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Vi auguro un buon proseguimento e noi, amici, appunto, ci ritroviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Iran e Stati Uniti hanno firmato elettronicamente l'accordo per mettere fine alla guerra. Lo riporta Axios, che cita due fonti americane. La firma è stata digitale, ora il memorandum è in vigore. Al G7 di Eviana Trump ha detto intanto che l'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Diffuso il testo dell'accordo per l'Iran, un fondo privato di 300 miliardi di dollari. Il presidente americano ospite in serata a Versailles, il regio simbolo dell'amicizia franco-americana, auspica poi la fine della guerra anche in Ucraina e parla di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Il presidente del Consiglio europeo Costa via contatti con Mosca. Economia, l'esordio di Warsh alla presidenza, la Fed lascia i tassi fermi tra il 3,50 e il 3,75%, ma apre un possibile rialzo nel 2026. A Wall Street, Dow Jones che cede lo 0,97, il Nasdaq chiude a meno 1,35, Standard & Poor's 500 a meno 1,21. La cronaca: non sarebbero gravi le condizioni di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale per una overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale di Sempio, intervistato a Dentro la Notizia su Canale 5. Puglia: si è dimessa in serata l'assessora regionale al turismo Grazia Maria Starace, indagata per concussione ai danni dell'ex marito e imputata per abusi edilizi, ha rimesso le deleghe nelle mani del presidente della regione De Caro. Da oggi 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte come di consueto con la prova di italiano, la scelta sarà tra 7 tracce, in caso di scena muta all'orale ci sarà la bocciatura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ezio Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Cielo inizialmente sereno, al più poco nuvoloso in Friuli Venezia Giulia e Calabria Tirrenica. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola, con sviluppo di temporali isolati in Appennino, più probabili e sparsi sull'arco alpino, dove potranno insistere sino a inizio serata. Tempo che resta soleggiato su coste e pianure. Temperature in leggera crescita su tutte le regioni, con caldo in intensificazione, particolarmente sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche, con picchi di 34-35 gradi al nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con...
3: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

0: paradiso. Enjoy the music.
1: R.

0: 301. Enjoy the music.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.